0: stilistiche spirali d'oro.
1: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
2: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
1: Devi dire Belli Conte 4.0.
2: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
1: Bravo.
2: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
1: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
3: Radio Company Boutique.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
1: se conosce Brutti ma Simpatici.
2: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
2: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
0: Ogni tanto.
1: Come? Passiamo di qua.
2: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
2: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
0: No, che dalle 16 alle 18.
1: Esatto, Brutti ma Simpatici.
0: Zero problemi
1: e zero discussioni.
4: Boutique Radio Company. Boutique.

0: weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22. Vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
0: Radio Company, snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
2: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi, con Igor Pezzi
1: e Gianluca Pacini.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
2: Radio Company e Botta 90, oramai un binomio indissolubile la mattina presto, perché siamo qui presenti per darvi la carica, l'energia, la positività della mattinata e della musica degli anni 90. C'è DJ Nick alla console che vi parla come sempre, Mauro Tonello, ed ora Culture Beat, Gado Gadget, a risentire e ballare insieme Mario Più con la voce di Moore per Runaway e Paul Johnson, Get Down.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Grande pezzo per Paul Johnson, questa Get Get Down e mai più, e i Calcio Beat protagonisti dei primi tre di Botta 90, e tra un po' torniamo con il suono di Jazz of Funk.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronic, un mondo più avanti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Botta 90 suona la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante, e risentiamo anche un bellissimo pezzo per Just for Funk, uno Special Love, e subito dopo Chase con Obsession.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

ed ero Chase con Obsession e Just Funk, il loro amore speciale, A Special Love. Ritorno al nostro caro amico Hathaway con Run My Heart e Viviane Sweet Blitz con Let Me Be.

0: Con l'ABB chiudiamo la nostra puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. In arrivo ora già all'orizzonte, a loro quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Un'Elisa che cantava in inglese Together qui su Radio Company. Amici,
1: bellissima.
0: Buongiorno. Sì, molto bella. Questa è la Family. C'era anche un video molto particolare di questo brano. Non so se te lo ricordi.
1: No.
0: All'epoca in cui noi guardavamo in TV.
1: Music. Ma, che bella. La rotazione.
0: Sì, bellissima rotazione musicale. Amici, buongiorno.
1: Vabbè, buongiorno.
0: È la Family. Allora, volevo aprire ringraziando. I siciliani mi vogliono bene, ragazzi. Siciliani mi vogliono bene perché io sono andato, ho portato, sapete, come sapete, ho portato la macchina ad aggiustare e sono andato a noleggio, chiaramente, tra i vari account che ci sono, quelli tipo, non so, non ne voglio citare, non
1: Beh,
0: ne voglio,
1: vabbè.
0: Uno è proprio siciliano, ok? Non so se sei presente.
1: Assolutamente no.
0: Va bene, anche qui a Padova c'è la loro succursale. E dovevano darmi una macchinetta proprio perché ho preso quella più
1: sì, più umile.
0: Più umile in assoluto, per pagare il meno possibile. Che comunque devo andare da A da B, non mi interessa niente per una settimana.
1: No,
0: chi se ne frega.
1: È che a Sisma piace riconnettersi con la povertà quando ha la macchina
0: Ma io sono già povero, guarda. Non ti vorrei far vedere i miei conti correnti.
1: Ti con la terra, con il tè interiore, con il tè di una volta. E quindi?
0: E invece si vede che mi hanno visto mi hanno visto di un certo livello.
1: Sì, esatto, non dico, ma con questa voce non possiamo mica dargli una lancia Y.
0: Alla fine mi hanno dato una macchina molto molto carina, quindi mi hanno dato una macchina nuova, quindi beh, bello, quindi sono contento.
1: Bravo, bene, Enrico, lanciami un
0: sondaggione. Oh, Alessandro,
1: rifacciamolo. Rifacciamo. Enrico, lanciami un
0: sondaggione. Che sondaggio vuoi fare, scusa?
1: Allora, voi avete presenti i biscotti digestive?
0: Certo.
1: Che io ho sempre chiamato le digestive, peraltro.
0: Certo.
2: E non ne sono quelli, scusa.
1: In realtà sì, si sono scritto, vedi, digestive, però digestive. Non so perché si chiamano digestive. Vabbè. Ecco, la mia domanda è questa, ma forse non è neanche un sondaggione. Allora, posto che per me sono tra i biscotti più buoni,
0: sì,
1: in assoluto, cioè sono veramente strabuoni.
0: Sì, vero.
1: Io le chiamerò le digestive, sì, me ne frego.
0: Ma chiamami pure sì, digestive. Sì,
1: perché si chiamano così?
0: Non lo so, comunque. Aspetta, io li ho usati come base per fare la cheesecake. Sono veramente top, perché quando fai la cheesecake con la parte del biscotto sotto, i digestive o i digestive, chiamateli come volete.
1: No, le digestive.
0: Perché le digestive? Perché le?
1: Ma perché ne so per il suo motivo, le digestive.
0: Comunque, in ogni caso, fa da base alla torta al cheesecake, super top, ancora più buoni dei biscotti classici secchi, capito? Sì, molto. Dimmi perché.
1: Allora, scusami, aspetta che mi giro il microfono.
0: Ma perché farebbe digerire, non lo so.
1: Allora, il digestive è un tipo di biscotto semidolce originale del Regno Unito, ideato nel 1839 da due medici scozzesi. Il nome in inglese per digestivo deriva dalla convinzione dell'epoca secondo cui il bicarbonato di sodio usato nell'impasto conferisse al biscotto proprietà antiacide e dunque facilitasse la digestione. Storicamente alcuni produttori usavano quindi molto
0: Madonna, si è fatta gli occhiali nuovi, ma non ci vede comunque.
1: Sì, perché tu hai scritto tutto in nero e blu, questa parola è rossa. Ma scusami, c'è il bicarbonato di sodio dentro.
0: Non lo sapevo.
1: Scusa, farina di frumento, olio di palma, farina integrale di frumento, zucchero, sciroppo di zucchero. Non, allora non sono digestive, non c'è il bicarbonato di sodio.
0: Forse poi è cambiata la ricetta, non lo so io.
1: Vabbè, comunque sono veramente strabuone.
0: Ma è questo era quello che volevi dire? Ma il sondaggio?
1: Sì, non me lo ricordo cosa volevo
0: ma
1: dire.
0: Ma no, come? Ma scusa, vabbè, abbiamo sprecato, mi hai fatto sprecare un sondaggione.
1: No, ok, lo recupero dicendo, secondo voi qual è il biscotto più buono in assoluto?
0: Gli abbracci!
1: Ok, bravo Ale, perché secondo me gli abbracci spaccano. Io metto gli oro ciocca al primo posto. I pan di stelle, aspetta. No, i pan di stelle.
0: Allora, erano i pan di stelle proprio al primo posto. Sono passati le gocciole extra dark. Mi fanno impazzire. Perché...
1: Ma hai visto che ci sono anche al caramello le gocciole?
0: No!
1: Sì,
0: salato?
1: Sì,
0: No, ma no, voi non potete non capire. So. Io faccio svuoto
1: carte
0: la corsia.
1: False. Sì, lo so, però non sono come te le aspetti, sappilo.
0: Le gocciole, vedi? Beh, I zaetti? I zaetti?
1: Zaetti sono tipo dei biscotti, se non sbaglio sono dei biscotti tipici veneziani. Non ammazzatemi se mi sto sbagliando, potrei sbagliarmi. Dai, allora facciamo così, visto che Enrico, cos'è che stiamo facendo in questo momento?
0: Un sondaggione.
1: Perfetto, allora la domanda è molto semplice, ovviamente tra l'altro tutte le radio d'Italia ce li invidiano questi sondaggioni perché sono di un livello talmente alto che...
0: Ma chi se ne frega, ma scusa, la mattina non mi è che impegnarci, è martedì, che vuoi?
1: Sì, infatti, 3332688688, secondo voi, allora vogliamo fare il migliore o vogliamo fare la classifica dei tre?
0: Ma secondo me è migliore perché poi sì, ci perdiamo in mezzo alla top 3.
1: Sì. Va bene.
0: Il miglior biscotto che avete mai mangiato.
3: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian.
4: Buongiorno,
1: vero,
4: buongiorno.
1: Caro.
5: Carlotta, ti amiamo per questo.
6: Io non so.
7: Perché vogliamo parlare di Tom Cruise, che a 70 anni interpreta quasi ruoli da trentenne, da agente speciale a trentenne.
8: Con alcuni amici siamo andati a vedere Il Diavolo Veste Prada. Per me è stato orrendo. Non solo per me, anche tutti i miei amici l'abbiamo trovato di un pesante, di un trito ritrito, cioè proprio orrendo.
3: Sono Bairo. In realtà io mi chiamo Brian. Ho controllato l'app della mia banca. Tra le impostazioni c'è la voce sicurezza, dove mi permette di impostare i limiti operativi a mio piacere.
9: Io sono Byron Man.
10: Quanti ha fatto come il signor Byron? No, non sono a livelli del signor Byron. Non so perché ho 1000 euro di prelievo. Però volevo anche abbassarli, ma li posso modificare solo per un tot di tempo. Poi ritornano così come sono.
11: Io ho un massimale di 1000 euro al giorno, ma modificabili attraverso l'applicazione dell'internet banking.
12: Sisma. Non so te, ma io da piccolo avevo le Bull Boys. Le Lelli Kelly erano per le femminucce.
1: Sì. Sono
0: d'accordo. No, giusto, dica, prego.
13: Sono d'accordissimo con Sisma. Gocciole Dark al primo posto, pan di stelle al secondo posto.
0: No, volevo ringraziare, scusate, off topic, l'ascoltatore di ieri che mi ha sbloccato un ricordo, ragazzi. Io mi ricordavo le Lelli Kelly perché vedevo la pubblicità e c'era là soprattutto la canzone meravigliosa.
1: Siamo Lelli Kelly, le più carine, Lelli Kelly.
0: Ok. Lelli Kelly. Questa è una versione un pochino...
1: Senti, ma quanto fa ridere Io sono Byron Man.
0: Sì, bellissimo. Comunque, volevo ringraziare l'ascoltatore di ieri perché mi ha sbloccato le Bull Boys, che sono state queste scarpe che erano fatte per i maschietti. C'erano le Lelli Kelly per le ragazze, c'erano le Bull Boys per i ragazzi. Vero, bravo.
1: Ah, eccoli qua, ma col core, con il dinosauro sopra.
0: Sì, ma c'erano anche quelle che si illuminavano. Come
1: comunque, vedi, tutti quelli che hanno figli, tutte quelle che hanno figlie femmine, o in generale, dicono che le femmine sono più belle da vestire perché sicuramente ci sono dei vestiti stupendi per le femmine.
0: Vero.
1: Però posso dire che il reparto dei bimbi, dei maschietti, con tutti questi dinosauri, tutti questi supereroi, ecco, sono comunque cose bellissime.
0: Certo.
1: Cioè, vedere le Bull Boys con il dinosauro comunque sono super belle.
0: No,
1: nel frattempo,
0: sì,
1: vi abbiamo chiesto, a gran voce l'Italia si chiede qual è il biscotto più buono. Ok, io stavo parlando delle Digestive, perché secondo me è un biscotto molto sottovalutato. Sentiamo chi c'è, Ale.
14: Io voglio vedere chi se le ricorda della Mulino Bianco. Sono i Palicao.
0: Palicao, aspetta che vado a vedere i Palicao, scusami. Palicao, no, aspetta.
1: Io non credo di averli neanche mai mangiati. Palicao.
0: Palicao Mulino Bianco.
1: Palicao meraviglia il cacao.
0: Forse una volta, ma io credo che siano stati soppiantati totalmente dal pan di stelle.
1: Ma non può essere che siano per lui i biscotti più buoni, Palicao. Se non sono più in produzione, un motivo ci sarà.
0: Sì, sono stati sostituiti secondo me da un po' pan di stelle o gocciole extra dark, comunque altri biscotti al cioccolato. Ci sono dei biscotti che non ho mai mangiato, e poi chiudiamo, Alessandro, perché veramente, guarda, sei sempre una cosa, guarda tu, con queste braccia che ti sbraccia. No, ci stanno dicendo in molti biscotti scozzesi al burro. Io sono andato a vedere e vengono fuori questi Walkers Short Break Fingers. Non li ho mai mangiati, ragazzi. Immagino che il burro siano buonissimi, perché il burro è tutto buono.
1: Cioè, sì, esatto, tutto quello che è cotto nel burro,
0: ma
1: fritto,
0: certo,
1: posso dire magico.
0: Ma certo.
1: Dai, 3332688688 stamattina, così un po' a caso, ragazzi. Quindi secondo voi qual è il biscotto migliore al mondo?

0: canzone estiva, amici. Buongiorno, buon martedì, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Allora, siamo partiti parlando di biscotti, quindi il sondaggio di Sisma di oggi è qual è secondo voi?
1: Ma non è
0: voi...
1: mio.
0: Dai.
1: No, Enrico, io faccio favore. Solo la voce. Io sono la voce fuori campo del sondaggione, ma il sondaggione l'hai fatto tu, cara mia. Prenditi le tue responsabilità.
0: Vabbè, però il sondaggione è una tua. Vabbè, comunque. E vi abbiamo chiesto qual è il secondo voi il biscotto più buono in assoluto.
1: Mi piace biscotto.
0: Il biscotto è più buono in assoluto. Sentiamo chi c'è.
2: Ragazzi, Gioro Saiva. E vai, ma... buona giornata a tutti.
1: Sì. Però allora, vero, allora, è come dire. Pasta al pomodoro.
0: Al burro.
1: Sì, ma pasta al pomodoro.
0: No. Secondo me la pasta al burro è
1: ancora più semplice.
0: È top, cioè, level.
1: Sì, allora, diciamo che è un grande classico, l'Oro Saiva. Classico biscotto secco, ma diciamocelo, con tutta la varietà di biscotti che ci sono, veramente ti butteresti sugli Oro Saiva se dovessi decidere di mangiare, di sfondarti, sì, di biscotto?
0: Cioè, metti che domani ti... Allora, ultima è la tua ultima notte. Di vita. No, scusa.
1: Non vai a pensare sicuramente ai biscotti.
0: No, non va. Ok, vabbè, non, però non pensi agli Oro Saiva, capito?
1: No, cioè, certo.
0: Tanto che infatti hanno creato gli Oro Choc. Perché
1: vero,
0: buoni gli Oro Saiva. Ma sì, vuoi mettere col cioccolato? Ma devo...
1: Comunque Grisby al cacao ci stanno scrivendo. Pavesini, vero? Pavesini.
0: Ma pavesini che buoni.
1: Ti ricordo una Carlotta che... Abbiamo una Carlotta che mastica i pavesini. Da
0: perché i pavesini li devi masticare facendo sì, solo grande rumore.
1: Devi, ragazzi,
0: i pavesini.
1: Masticare. Eccola! Questa è Carlotta che mastica un suo pavesino.
0: Non capisco neanche perché ci sia un mio audio di...
1: Sei tu di, che mandavi via WhatsApp.
0: Perché c'è l'audio? Sì, che bello.
1: I Ringo! Poi chi c'è? Raga, i Ringo. Ringo.
0: Tra l'altro i Ringo vanno mangiati rigorosamente cantando Ringo People!
1: Reading out together.
0: Dai, oh,
1: Ringo
0: avanti,
1: People! Ringo!
3: Ma del burino bianco, vi ricordate le pannocchie? Cioè, ragazzi, ne facevo fuori a sacchi interi.
1: Ma come le pannocchie,
0: scusami, le pannocchie. Comunque, scusa, mi viene da ridere quello, per quello che hai cantato, perché l'altro giorno io ogni volta che dico let's go,
1: sì,
0: sempre faccio let's go. Da me diventano i saldi.
1: Ma certo.
0: E Riccardo mi ha detto: non sai dire let's go senza dire questa frase, è vero?
1: No, beh, certo. No. Perché è come quando cominci. Ieri, non so perché, mi è venuto in mente dalle Bull Boys, mi sono venute in mente le Frugioi. Vi ricordate la pubblicità delle Frugioi? Che c'era lui che diceva: alle morbide Frugioi tu resistere non puoi. Devi masticare.
0: A me fa ridere che la canti così, però perché io l'ho sentita, me la ricordo, e comunque tu l'hai velocizzata adesso, in realtà era: alle morbide Frugioi
1: tu resistere non puoi. Devi mastica. Ma dai, raga,
0: fa molto
1: geni della pubblicità comunque. Perché noi, sì, che dagli anni 90 ci ricordiamo ancora una pubblicità del genere, vuol dire geni del marketing. Poi,
4: secondo me, ragazzi, buongiorno, gli abbracci sono una botta.
0: Sì, ragazzi.
4: Sì, ma devi provare le gocce dei pavesi al cocco, una cosa fenomenale. Riesci più a smettere di mangiarle, una dietro l'altro, le gocce le pavesi al cocco.
1: Allora,
0: io odio il cocco.
1: Allora a me piace il cocco, ma mi stomaca dopo un po'. Cioè, dopo aver mangiato un Bounty, ragazzi, che è al cocco, io no. Anche i Raffaello a un certo punto, cioè due, tre, e i Raffaello, top, ma dopo un po'.
0: Fa mega ridere che si chiami Raffaello. Il Raffaello.
1: Qui sta si mette a ridere perché i biscotti si chiamano Raffaello.
0: Ma non sono biscotti, non sono i dolcetti. Il Raffaello, Alessandro, dai, Raffaello.
1: Diamo le ragioni pure, non c'è.
0: Il Raffaello.

dalle sapienti mani e orecchie di Alessandro De Biasi, che ha composto assieme a Durante questo Non mi dica che no. Sì, sì, è proprio il disco suo. L'avete shazammato? L'avete shazammato tutti? Se non l'avete fatto, ve lo ripeto, De Biasi e Durante con Non mi dica che no.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Stefani, What You Waiting For su Radio Company nella Family. E adesso, amici, arriva un brano nuovo. Arrivano le bambole di pezza con Porno.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Fulvio.
1: Sono le 7:03.
2: Radio Company Time.
3: Oh, ma è Rodolfo?
0: Rodolfo che si è preso quasi a secco con la benzina. Mamma mia, ragazzi. I nostri cari amici, non avete neanche idea di cosa stiamo preparando qui con la family per la nuova season.
3: Ma ragazzi, come state? Raccontateci qualcosa di voi.
4: Il lavoro mi stressa. Questa vita mi stressa.
0: Di chi? Perché mi dai del voi, Carlotta?
3: No, non voi tu. Voi loro. Loro, altri, loro, quelli.

0: come state? Tutto bene? Allora, stamattina. Buongiorno. Stamattina dal sapiente cilindro di Carlotta, che è praticamente una maga. Sì, sì, quel cilindro da dove tiri fuori conigli, cose. Stamattina ha tirato fuori un sondaggione. Qual è il sondaggione, Carlotta?
1: Qual è, secondo voi, il biscotto più buono al mondo? Per me i pan di stelle. Ma abbiamo fatto già questo sondaggione.
0: Sì.
1: Questo sondaggione un sacco di volte. Cioè, nel senso, è una domanda che si fa.
0: Se ci fossero dei biscotti che si chiamassero. Sto dicendo giusto.
1: Cosa?
0: Se ci
1: Pronto?
0: Fossero dei biscotti che si chiamassero sondaggioni, io li mangerei.
1: Se ci fossero dei biscotti che si chiamassero?
0: Sì, sì. Come sto dicendo? Lo sto dicendo sbagliato, vero?
1: Se ci fossero. Io direi forse se ci fossero dei biscotti che si chiamano.
0: Ah, si chiamano, sì, probabilmente. Avete ragione. Che si chiamano sondaggioni. Sondaggioni. Sarebbe bellissimo. Io mangerei i sondaggioni. Come li vedete i biscotti sondaggioni, secondo voi? Al cacao, al burro,
1: sì,
0: o pasta frolla semplice?
1: No, allora, secondo me i sondaggioni sono pasta frolla semplice e poi c'è la versione anche al cacao. Questa volta anche al cacao.
0: E dietro la confezione c'è sempre un sondaggione per voi.
1: Tra l'altro, io non so voi, ma questo assolutamente. Adesso vedi che non ascolteremo i messaggi degli ascoltatori per dire queste cavolate. Io non so voi, ma quando facevo una volta, adesso non lo faccio più. Quando facevo la colazione,
0: sì,
1: prima di andare a scuola, io leggevo sempre, tutte le volte, il retro della
0: è tutti.
1: Tutti, vero?
0: Cioè, tutti, come quando si leggeva le cose del detersivo. Adesso c'è il cellulare. Una volta in bagno o avevi Topolino lì da leggere.
1: Sì,
0: oppure,
1: la enigmistica.
0: Ti fissavi su uno shampoo o su un balsamo o su un detersivo e cominciavi a leggere tutti gli ingredienti.
1: Ma a me fa ridere pensare che ogni mattina, che ne so, fai colazione con i Cheerios e ogni mattina leggi dietro.
0: Sì.
1: Miele.
0: Sì.
1: Acqua, farina,
0: sì, sì. Valori nutrizionali,
1: vabbè.
0: Comunque, biscotti migliori secondo voi? Uno, non 100.000. Uno, secondo voi il migliore?
2: Decisamente le Digestive con quella punta di salatino che a me, per me è proprio accattivante.
0: Ora,
2: cominciale, dignitosissime le macine del Mulino Bianco. E in pasticceria, decisamente i baci di dama.
0: Scusate,
1: ragazzi, troppe cose, abbiamo detto uno,
0: No, devo sostituire la prima posizione, gocciola extra dark, con il biscotto migliore per me in assoluto, tanto che ho preso addirittura la crema spalmabile. I Lotus.
1: I Lotus.
0: Mamma, i Lotus, ragazzi, quelli che trovate al bar vicino al caffettino, che vi mettono il biscottino lì, che dopo aver bevuto il caffè è una goduria per il palato.
1: È una coccola.
0: Sì.
3: Ma cosa fai con la crema spalmabile?
1: Se la mangia tutta in un sol boccone, l'ho visto io, è una cosa disgustosa.
3: No, dove la spalmi, scusa?
1: Sono la sua fidanzata, sul pane.
0: Che
1: la fidanzata? Ma che domanda è? Comunque, non vorrei cambiare discorso, ma cambiando discorso, avete sentito la storia di Punta Marina che è stata invasa dai pavoni?
0: Ma che c'entra, scusa? Ma no!
1: Il borgo del Ravennate, in cui i pavoni girano liberamente per le strade, è un caso nazionale, ma la realtà è più complessa. Mostra il precario equilibrio tra territori, suoi abitanti e specie aliene.
0: Cosa?
1: Specie aliene?
0: Sì, ma come? Sì, ma scusate, ma
1: cosa hai detto, Ale? Hai detto lattanti?
3: Ho detto beatanti.
0: Ateanti? Beatanti? Ma di cosa
1: beatanti?
0: Ragazzi,
1: ho detto bagnanti? Abitanti, ho detto.
0: Ragazzi, per una volta, per una cavolo di volta, proseguiamo con questo argomento. Oh, comunque, c'è sia Enrico Vacchi, che è chiaramente il nipote di Luca, di Gianluca Vacchi. Sì, sì, con tanto di foto, secondo me, dall'abbigliamento. Che lui mangia i cuor di mela, ma c'era un altro che mangia i cuor di mela, Fausto.
1: Io pensavo che i cuor di mela fossero tipo solamente delle edizioni lì. Cioè, i biscotti che cos'è, sono Mulino Bianco? E i biscotti che fanno solo ed esclusivamente per lavarsi la coscienza, come dire, facciamone uno alla frutta, dai.
0: Sì, è vero, giusto per togliersi.
1: È come quando tu ti mangi quel frutto a settimana pensando, anche questa settimana sono stato fit.
0: Ma fit dove? Comunque, gocciole poi vanno per la maggiore. Bucaneve. I bucaneve.
1: I canestrelli, dicevano prima, io non li compro i canestrelli. I canestrelli sono le margheritine, quelle con lo zucchero, vero? Se sono quelli, non li posso comprare perché.
3: Scusa, Carlotta.
1: Che lo segno della margheritina con lo zucchero. sono quelli che sono
3: un pugno.
1: No, perché sono piccolissimi.
0: Ma
1: e io non li
0: bucaneve.
1: Posso comprare. No, i bucaneve sono grandi, un po' così.
0: Ok.
1: Un po' di più. E le ma no, i canestrelli, se non sbaglio, sono quelli tipo frolla con lo zucchero a velo. Io non li posso comprare perché li mangio tutti in un. In 10 minuti.
0: Scusate, adesso andiamo a complicarci. Galbusera integrali con fave di cacao croccanti.
1: Anche questo è. Vabbè. Per sentirti fiat.
0: Sì, molto fit. Dopo ti sfondi di patatine fritte la sera, capito?
1: Fermi tutti.
0: Vai.
1: I togo.
0: Mamma mia.
4: Ragazzi, le gozzole.

0: Maneskin che parte con DJ Khaled. Allora amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Come sempre a quest'ora si decide un disco da cantare ad alta voce. Stamattina mi sono svegliato con in testa proprio dischi totalmente da 80 festival di Radio Company. Ecco, io te l'avevo detto prima, non sei preparato.
1: Su Radio Company, 80 festival. 80 festival.
0: Esatto. 80 festival. Allora, perché abbiamo selezionato
2: Alessandro. Dischi,
0: secondo me, vero che è un distrattore?
2: Alessandro, sei veramente un testa,
0: mi
2: un
0: sarà
2: testa.
0: Mica innamorato? Mi sarà mica innamorato il ragazzo? Cosa?
3: Della vita.
2: No, della vita.
3: Di te stesso.
2: Ora, se c'è proprio uno che è innamorato della vita, non è De Biasi.
0: Ti sei fatto il tatuaggio? Innamorati di te stesso tutti i giorni.
3: Ma stavo pensando.
2: Hashtag resilienza.
3: Sì, te stesso.
0: Sì. No, sì, te stesso, guarda, ti prego. No.
3: Dai, come no?
0: Te lo diciamo noi tutti i giorni, sì, te stesso.
2: Se ti tatui, sì, te stesso, io ti schiaffeggio il tatuaggio ogni volta che lo vedo. Ce lo giuro.
0: Dai, facciamo in serie adesso. C'è da decidere un disco da cantare ad alta voce. Non lo facciamo noi, ma lo fate voi dall'altra parte della radio. Quindi mi raccomando, telefono alla mano. E anche se non ce l'avete alla mano, basta mandare un messaggio con scritto 1 o 2. Quindi è molto semplice. La canzone

0: tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
2: You ready for me?

0: Ebbene sì, amici, era il 1982. Questo brano meraviglioso. Carlotta, che ci fai ancora seduta?
1: Vale, non mi ha mica messo in onda. Io ero lì che mi facevo i fatti miei.
0: Toto, Africa, scelto da voi come disco da cantare ad alta voce. Devo dire che è tanta roba. Questo disco qui è una meraviglia assoluta.
1: Mi duole dirlo, ma quella musica lì.
0: Brava.
1: Sì. Quella musica
0: ma nel 1982, ragazzi, c'era l'economia in pompa magna, tutto andava bene.
1: Nell'82.
0: E lo sapevamo che tutto andava
1: nell'82
0: bene.
1: Nell'82 quanto ero felice io nell'82.
0: Non c'eri neanche, quindi figurati. Nemmeno
1: infatti,
0: io c'ero.
1: Quanto bene io. Si stava.
0: Nascevo un anno dopo e invece dopo 10 anni dall'uscita di Toto Africa, tanto giusto per dirlo.
1: Pensa.
0: Perché sennò poverina.
1: Sarà mica una coincidenza che sono nata 10 anni dopo l'uscita di Toto.
2: Oh, raga.
1: Ragazzi,
0: Dica.
2: Ma sapete chi era le stelle veramente in quel periodo?
1: No, chi? I Pan di Stelle.
3: 80 Festival, Radio Company.
0: Cioè questo è tutte le 80
3: Festival.
4: Signori e signori, il grande Mauro Tonello.
0: Beh certo, allora Mauro era sicuramente. Ma c'è pure
1: ragazzi.
0: La base, questa sarebbe la base dell'80 Festival. Ma cos'è la sigla? Ma guarda che ci querela perché gli rubiamo. Sì.
1: E comunque Mauro non era al top negli anni 80. Mauro è sempre al top. Ti volevo dire questo, Ale.
2: Ho sbagliato, hai ragione.
0: Ma che sviolinetta.
1: Tu devi imparare da me. Ho capito,
0: guarda.
1: Ma Ale si infila in dei Gineprai veramente? Perché poi io lo so che va a finire che Mauro arriva e dice. E ero al top negli anni 80. E ora? No.
0: Negli anni 90,
1: è sempre al top.
0: E prima
1: ragazzi.
0: E dopo. Va bene, amici, buongiorno. Questa è la Family. Stiamo parlando di biscotti. Stranamente, così a caso. E qual è il vostro top biscotto? Oh, sottovalutati secondo me, ragazzi. Vi posso dire il gran cereale al cioccolato? I gran cereali molto
1: in
0: buoni.
1: Generale i gran cereali sono buonissimi.
0: Molto
1: sì,
0: buoni.
1: Sì.
0: Poi
5: sì, Carlotta, sì.

0: ragione, sì, i canestrelli sono quelli, sono ottimi con la Nutella, perché la Nutella ci sta dentro il buchino e quando li mangi, visto che sono piccolini, fai un boccone. Comunque sì, sono quelli, Carlotta, sì, tranquilla.
1: Perché l'ha detto con questo tono?
2: Lo blocchi per favore su WhatsApp? No, adesso lo blocchi per favore su WhatsApp. Basta, non voglio più sentire la sua voce.
3: Senti. Mi piacciono tanto i pan di stelle.
1: Cara.
2: Senti, allora, visto che comunque siamo in tema, ma lo sapevi che un signore ha venduto l'asciugatrice ad energia solare?
1: Ma che cosa
2: tu dirai?
1: Biscotti?
2: In che senso l'asciugatrice ad energia solare? Per 49 centesimi, ok? Per i clienti in realtà ricevevano una corda per stendere i panni.
4: Non sto capendo niente.
2: Ah, Steve, no, no. Lui si chiama Steve, allora. Un truffatore americano, ma forse io mi sento di dire più un genio, attivo soprattutto tra gli anni 80 e 90, pubblicò questi annunci su riviste nazionali americane offrendo un'asciugatrice ad energia solare, spesso definita come un prodotto tecnologico pazzeschissimo, venduta a niente, boom di vendite, solo che chi acquistava riceveva in realtà un panno da un filo da mettere fuori su cui stendere i panni.
1: Certo,
2: fatto un'asciugatrice ad energia solare.
1: In parole semplici, esatto, asciugatrice, lui se la vendeva come se fosse un elettrodomestico, in realtà effettivamente è solare quello che vendeva lui, perché è una cordicella che attaccavi fuori dal terrazzo. Giusto.
2: Bravissimo. Poi cioè, i truffati sono stati no, comunque non 49 centesimi ma $49, però truffati sono stati risarciti, però secondo me per quanto la truffa c'è anche un po' del genio in questo.
1: Allora, c'è del genio da parte sua. Io una domanda che mi faccio è: ma quale persona andrebbe a credere che un'asciugatrice costa $49?
2: Bah, siamo tra gli anni 80 e 90, Sisma.
1: Ah, forse allora dicevi che forse valevano di più.
2: Sì, cioè se tu pensi che... Allora, quando noi andavamo a scuola, quanto costava un cellulare? Io mi ricordo che un Nokia, secondo me, costava... non arrivava sopra i 100 euro.
1: Sì.
2: Cioè, di quelli che magari compravo io, secondo me spesso arrivavano sopra i 100 euro. Quindi sì, però, ci può stare, no? Che anche un'asciugatrice costasse così poco. Però mettici l'innovazione energia solare, sì. Il prezzo basso e la truffa è perfetta.
1: La cordicella da attaccare. Dai, no, ragazzi, più genio che genio del male.
2: Dai, adesso io non lo so se voi. Vi è mai capitato? Scusatemi se smettiamo di parlare di biscotti, belli, buono. Vi è mai capitato di essere... Lanciami un sondaggione.
1: Sondaggione. Ma l'ho fatto di anticipo, Alessandro, però aspetta. Sondaggione. Bravo.
2: Vi è mai capitato di essere truffati in questo modo? A me sì, una volta ho comprato su eBay un The Sims, mi è arrivato finto.
1: Cioè il
2: gioco da PC, cioè sì, sì, mi è arrivato masterizzato.
1: Era tarò. Pirata! Mamma sì. Mia!
2: Come una volta ho comprato una, ma questo lo sapete, una carta Pokémon di Charizard e mi è arrivata finta, disegnata. Maledetto, guarda, ancora ci soffro.
1: Tagliamo la testa al toro con un altro ballo di gruppo, dagli anni 80 a Danza Kuduro qui su Radio Company. Dopo i biscotti e l'asciugatrice solare, ragazzi, siamo al top.
2: Ma come i biscotti e l'asciugatrice?

0: Life su Radio Company nella Family. Niente amici, allora mettiamo da parte la questione biscotti, anche perché stanno arrivando dei bellissimi messaggi su quella volta in cui siete stati truffati, cioè nel senso avete comprato una cosa ma in realtà un po' come a me è successo con la carta Pokémon di Charizard, vi è arrivato tutt'altro, però ne parliamo dopo. Adesso ci prendiamo una pausa e tra poco torniamo con lo sfigometro.
1: Noi siamo la Family.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: questa è Rolling Stones, siete su Radio Company, amici, buongiorno, buon martedì, questa è la Family e adesso c'è, come sempre a quest'ora, lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, un po' di malumore, un po' di influenza che vi mette magari anche KO, le cose potrebbero però andare meglio. Sfigometro meno 4 e rotometro 17%.
3: Impara a vestirti.
0: Toro, l'amore potrebbe andare un pochino meglio, se lasciaste da parte la gelosia che vi fa mettere in discussione sempre tutto. Sfigometro meno 10 e rotometro 68%.
4: Ho le lacrime, giuro.
0: Gemelli, lo so. Il tempo ultimamente scorre più veloce del solito. Cercate di concentrarvi e di sistemare i conti in sospeso che avete da tempo. Vi sentirete sicuramente più leggeri. Sfigometro meno 17, rotometro 85%.
5: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. Cancro, se volete prendere iniziative o cominciare qualcosa di nuovo, questo è un buon momento. Potreste ottenere dei risultati eccellenti. Sfigometro meno 18 e rotometro 96%.
6: Ha vinto l'Ariete?
0: Leone, e ieri eravate un po' meglio di oggi, devo dire. Oggi siete un po' così, fate fatica a trovare la vostra strada, siete un po' in difficoltà, siete un po' confusi. A questo punto mi sento di dire, chiedete aiuto se vi serve. Sfigometro meno 4 e rotometro 15%.
4: Cosa hai detto?
0: Ho detto 15%. E poi Vergine, riuscite a spuntare tutte le liste che vi siete fatti, siete inarrestabili, in forma smagliante. Sfigometro meno 19 e rotometro 98%.
4: Cosa hai detto?
0: 98%.
4: Cosa hai detto?
0: 98%.

0: Bilancia, un po' spenti in amore, mettete in discussione voi stessi e la vostra relazione, valutate se vale veramente la pena. Sfigometro meno 12, rotometro 62%. Scorpione, Marte nel segno vi rende amanti indimenticabili, non riuscite a resistere alle tentazioni e nessuno riesce a resistere a voi. Sfigometro meno 18, rotometro 95%.
1: Fantastico.
0: Sagittario, voi siete ben equilibrati in questo periodo, che in realtà non è cosa da poco, di questi tempi. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
2: È controproducente per tutti noi.
0: Capricorno, in coppia intesa quasi magica, siete ravvivati, era da un po' che non sentivate questo trasporto erotico, quindi sfruttate lo sfigometro meno 19, rotometro 93%.
3: Sono Leone, per favore, per favore.
0: Acquario, idee poco chiare sul lavoro, voi fate fatica a comunicare con i vostri colleghi, cercate di fare il minimo sindacale, quantomeno il rischio di errore è troppo alto. Sfigometro meno 2 e rotometro 11%. E poi Pesci, sono giorni felici, ricchi di passione, la persona che vi interessa è molto fortunata in questo periodo. Sfigometro meno 19, rotometro 99%.
3: Vabbè, dai Carlotta, allora sfigazzi.
0: Giustamente, giustamente, amica mia.
4: Leone.
0: No.
4: Bilancia.
5: Ariete.
0: No.
4: No. Cancro.
5: Sagittario.
0: No.
5: Capricorno.
0: No. Oh, immaginatevi quelli che adesso accendono la radio, non ce l'hanno mai ascoltati nella vita e sentono voi sparare segni zodiacali. Pesci, chi ha detto pesci?
4: Io!
0: Ma sei veramente un uomo tutto d'un pezzo!
4: Il disco di Alza Volume di oggi è lunghissimo, c'è De Biasi che è disperato, quindi vi lo dico già sulle note di questo Tengo, toglimi il Tengo perché il disco Alza Volume di oggi è molto molto strong, molto potente, molto figo, capito Carlotta?
0: Io non ho idea di che cosa tu stia per mettere, ma bene così, vado a mangiarmi una digestive.
4: Guarda come rovinare un momento stupendo. È come quando tu ti dichiari amore alla tua fidanzata e ti dice: ma ho voglia di un digestive. Ma guarda, veramente.
5: Questo
4: cioè
5: disco è un digestivo anche.
4: Ma non è vero,
0: ma basta, ragazzi, andiamo avanti.
4: State rovinando un momento veramente idilliaco. Prego, agevola De Biasi.
0: Potevi dirmelo.
4: Te l'ho detto, eccolo.
0: Ma non me l'avevi detto?

Entrare sulle note di questo disco ti sembra quasi di profanarlo, cioè qualcosa di meraviglioso. Pelle d'oca, ci sono arrivati tantissimi messaggi, infatti era il disco alzavolume di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La più bella del mondo, lui è Rocco Hunt, alle 8 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: È tempo di pensare all'estate.

0: storia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: veste lui.
1: Veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: lì.
1: Perfetto, molto bene. Allora, come te la cavi con questo gioco? Lo conosci?
0: Sì, lo ascolto tutte le mattine, se mi fai un recap che è meglio.
1: Ok, allora hai 8 titoli di canzoni, c'è un artista giusto e uno sbagliato, devi indovinare quello giusto e hai un minuto di tempo. L'esempio che faccio sempre è, se ti dico Alba Chiara, Vasco Rossi o Ligabue?
0: Vasco Rossi.
1: Hai capito, ecco, questo è il gioco, molto semplicemente. Tu come te la cavi con la musica? Ti senti abbastanza ferrata?
0: Sì, abbastanza, dai.
1: Ok, ok. Allora, senti, Nadia, ci proviamo, mettiamo la sigla.
0: Vai. Canta chi c'è in
1: canta chi. Nadia, sei pronta?
0: Sì.
1: Al mio tre parte il tempo. Uno, due, tre. Le donne lo sanno, Ligabue o Raff?
0: Ligabue.
1: Viva la vida, Coldplay o Foo Fighters?
0: Coldplay.
1: Wannabe, Katy Perry o Spice Girls?
0: Spice.
1: Hello, Adele o Celine Dion?
0: Adele.
1: Karma, The Colors o Negramaro?
0: Colors.
1: 50 Special, 883 o Luna Pop?
0: Luna Pop.
1: La Coppa della Vida, Natasha Bedingfield o Ricky Martin?
0: Ricky Martin.
1: Resta in ascolto, Laura Pausini o Lucio Dalla?
0: Pausini.
1: Ma sei una meraviglia e tra
2: ma
1: l'altro
2: sei forte.
1: Sì, io sentivo però un suggerimento da sotto.
2: Ma chi c'è lì? Chi è il folletto che suggerisce?
0: Mio collega,
1: ecco. Molto bravo. Grande. Tra l'altro, perché guarda, io sentivo le donne lo sanno, Ligabue o Raff?
2: Ligabue.
1: Come si chiama il tuo collega, Nadia?
0: Si chiama Mirko.
1: Mirko?
2: Grande Mirko.
1: Ok, bravissimo Mirko, quindi bravi tutti e due. Non lo so se vi smezzerete la Cobra Bag, ma noi
3: ciao ragazzi.
1: Ciao Mirko.
3: Perdonate l'intrusione, ma
1: no, fatto bene.
3: Dobbiamo fare un gioco, aiutami subito.
1: Ma noi
2: fatto bene.
1: Noi non vietiamo l'aiuto del pubblico.
2: Esatto.
3: Va benissimo. Okay,
1: sì, va benissimo, sempre.
2: Però Mirko, adesso fatti offrire un caffè, eh?
3: Vabbè,
1: minimo. Va bene, Nadia, ti porti a casa la nostra Cobari Bag. Grazie per aver partecipato. Un abbraccio.
2: Un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao ragazzi, ciao Nadia.
3: Ciao.

0: Band. Buongiorno amici, la family fino alle 9 si sta insieme e diamo il benvenuto anche al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao ciao, buongiorno a tutte e tutti. Salve.
1: Sei accompagnato
2: buongiorno.
1: Da?
2: Sì, c'è Nikos Chiudetto di Trebimeteo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Nikos.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati. Ciao, buondì.
2: Ecco qua, allora che succede Nikos? Dobbiamo prepararci a cose belle? Che succede?
3: Sì. Dipende insomma da che punto lo si vede. Perché appunto passeremo dal quasi inverno al pieno, la piena estate in questo weekend. Ci saranno degli sbalzi di temperature veramente notevoli tra la giornata di ieri, lunedì, che ha visto ancora dei temporali al nord Italia con temperature contenute, rispetto a un weekend che sarà estivo proprio da giugno con temperature prossime ai 30 gradi, anzi qualche zona del nord potrebbe già toccare i primi 30 gradi proprio sabato e domenica. Il tutto è dovuto allo spostamento dell'aria più fresca, instabile, atlantica di questi giorni, che ha portato dei temporali. Nella giornata di domani ancora qualche fenomeno sarà possibile su Alpi e Prealpi, fenomeni temporaleschi del pomeriggio, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, però saranno gli ultimissimi fenomeni quelli di domani. Poi dalla giornata di giovedì e in vista appunto del weekend, del fine di settimana, arriva l'anticiclone subtropicale con una zampata di aria molto mite dal Marocco, dalla Spagna, anche verso le nostre regioni, e quindi appunto da giovedì in poi sole, belle giornate, cielo sereno, al più poco nuvoloso, non ci saranno più temporali, ma più che altro le temperature tenderanno ad aumentare sensibilmente. Da sotto media andremo sopra media e, come dicevo, proprio nel weekend, se non raggiungeremo i 30 gradi, però saremo lì, 28-29 gradi.
2: Bravo, molto bene direi.
1: Molto bene, vai. Grazie mille Nikos.
3: Inizia l'estate, tutti ci siamo lamentati, adesso è qua.
1: giusto. Grazie Nikos.
2: Ciao Nikos.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao. Sport.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La canzone che portò al successo Tiziano Ferro, Perdono. Oggi la risentiamo insieme a Lazza con Per Perdono, capito? Capito, Carlotta, tu che sei un amante di Tiziano Ferro?
1: Grande Tizi.
0: Ti è piaciuta?
1: Sì, devo dire, a me non dispiacciono questi
0: remake.
1: Sì, non mi dispiacciono. Comunque riprendono una canzone che magari non senti spesso in radio, la mandano in alta rotazione, comunque la rendono molto famosa, sì, la fanno anche conoscere ai più giovani,
0: alle nuove generazioni.
1: Why not?
0: Sì, sono
1: anche
0: d'accordo.
1: Perché in realtà questa cioè è identica all'altra, l'unica cosa che c'è Lazza in mezzo.
0: Sì, è vero, è vero. E poi è ricantata, è rimasterizzata, quel che vuoi. Comunque, stavamo parlando di truffe che avete subito. Qui ci scrivono: ciao raga, io e mio marito abbiamo visto su un sito un paio di scarponcini Timberland. Offertissima a tempo. Ho imparato che ci giocano sul fare fretta alle persone. Comprate nel 2011, devono ancora arrivare.
1: Beh, dai!
0: Ma secondo me c'è un problema di giacenza. Qualche parte del mondo, o se ne sono trattenute.
1: E io mi immagino alla Timberland, all'azienda, nel headquarter di Timberland, c'è ancora qualcuno che dice: ma le scarpe per il signor non le abbiamo, non devono ancora arrivare. Ho capito, è dal 2011 che aspetta. Vabbè.
0: Poi c'è Michela: buongiorno Radio Company, il fratello del mio ragazzo ha comprato una Play 5 su Marketplace e gli è arrivato un bel tronco di legno.
1: Beh, dai, anche quello utile comunque.
0: Con scritto PS5 sopra, però,
1: Sdronzi. Vedi, allora, quello che dico io è: a quelli a cui le scarpe non sono mai arrivate, loro sono ancora lì che aspettano da un momento all'altro, chissà, magari un giorno.
0: No, allora,
1: a quello a cui è arrivato il tronco, tra l'altro con la scritta PS5, almeno tu sai che il truffatore 5 minuti li ha persi per incartarlo.
0: Devo dire che hai ragione, Carlotta. Guarda, mi sei filosofica, perché la speranza è tutto per l'uomo. E in realtà io ti dico: sì, la speranza è tutto, perché se tu sai di che non l'hai ancora ricevuto, e comunque un briciolo di speranza ce l'hai ancora, tipo te col frigorifero dal famoso.
1: Bravo.
0: Esatto.
1: È come i rapporti che non si chiudono mai davvero. Ti lasci con un fidanzato o con un'amica,
0: c'è ancora un limbo.
1: Sì, sei ancora in quel limbo. Invece se ti arriva a casa il tronco con scritto PS5,
0: sì, il tronco te la devi mettere via,
1: cioè lì tra via
0: non ci puoi più fare
1: e
0: niente.
1: Ti fai anche una risata poi.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Company. Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente. Insieme per una grande emozione.

0: classica canzone da festival dove Viviana sarebbe sotto cassa.
1: Ma proprio beh, sotto cassa. Sì, sì, sì, mi piace tantissimo.
0: Lo so, questa canzone è fantastica, infatti ha fatto il giro del mondo, anche, è diventata anche virale, quindi tanto bella. Ed è proprio quella situazione da aperitivo golden hour. Ok.
1: Bello, dalle 7 alle 9.
0: Si sono illuminati. Sì,
1: quello è proprio il mio orario preferito.
2: È il suo mondo quello, cioè sì. Golden hour, l'aperitivo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
0: Perché una ragazza.

0: Le 9 in punto, ciao amici.
1: Radio Company Time.
2: Ciao, a domani.
3: Breaking news. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti, pronti ad una guerra su vasta scala, è l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. La tragedia delle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi il recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni, tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Stamane l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, l'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano. Radio Company, 80

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Madonna, Sabrina. Eh sì, sono insieme Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Company. Sono curiosa di sapere, Matti del Mattine, quando, in che periodo avete scelto di andare in vacanza quest'estate, in che mese, se siete quelli che amano giugno, magari se avete figli no, perché purtroppo le scuole finiscono, poi magari c'è chi ha la maturità, quindi giugno è sempre un po' complicato per i genitori, stessa cosa settembre, però c'è chi ama questi mesi, magari invece a luglio o ad agosto. Sentiamo.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Allora, no, io il 2 giugno, festività, tutto, sono una commessa in zona turistica, quindi per me le domeniche, i sabati, i giorni festivi non esistono, lavoro.
0: Immagino.
1: Però per fortuna a giugno, io quest'anno vado in ferie dal 14 al 21 giugno.
0: Ah, oh, fantastico!
1: Come sempre vado nella mia bellissima Puglia.
0: Oh,
1: non
0: la tua
1: mia,
0: Puglia.
1: Sono di Trieste, ma perché mi piace tanto la Puglia.
0: Ti credo.
1: E me ne vado in Puglia. E però faccio le vacanze anche ad agosto, non per scelta mia, ma per scelta dell'azienda, che semplicemente nella settimana di Ferragosto ha deciso di tenere chiuso il negozio per una settimana.
0: Vabbè, ci sta.
1: Quest'anno ho doppie ferie riavvicinate.
0: Beh, dai, non male, non male. Anche la settimana di Ferragosto, se hai delle altre ferie in un periodo un po' più tranquillo, ci può stare. Quest'anno per la prima volta l'ho presa anch'io. In quel periodo lì non so cosa aspettarmi. Un po' di paura perché ci sarà il Maracanã ovunque. Però vabbè, comunque dai, sentiamo altri vocali.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Per la prima volta quest'anno siamo riusciti a anticipare le ferie, io e mio marito, con i ragazzi.
0: Bisogna coordinarsi.
2: Andiamo dal 25 luglio all'8 agosto.
0: Bello.
2: E quest'anno abbiamo scelto un tour Abruzzo Molise.
0: Okay.
2: Scusa che l'azienda di mio marito ha un calo di lavoro in agosto, siamo sempre stati costretti a prenderli in agosto. Sono sempre stata tentata ad andare prima, non tanto per la stanchezza, perché più tardi vai forse meglio è, quanto comunque anche per la lunghezza delle giornate.
0: È vero.
2: E per tante altre
0: Concordo.
2: Cose. Quindi sono felicissima, quest'anno vado prima.
0: E vedrai che sarà bellissimo. Io pure prendo sempre, quasi sempre quella settimana lì tra luglio e agosto, perché sei proprio nel cuore dell'estate. A me dopo Ferragosto già mi viene la saudade, che sta la saudade, la nostalgia, quella tristesa che è un po' difficile da spiegare, eh. Dovremmo chiamare una carioca, una di Rio. Abbiamo un
3: ciao,
0: altro vocale,
3: Company.
0: Sentiamo. Ciao.
3: Io sono Rosanna, chiamo dalla provincia di Vicenza.
0: Sì.
3: Io sono 4 anni che non vado più in vacanza.
0: No.
3: Finalmente quest'anno riesco ad andarci.
0: E vai.
3: Ci vado a giugno e il motivo è perché si spende meno.
0: Ecco.
3: Ciao a tutti, siete simpaticissimi.
0: Grazie.
3: Vi ascolto ogni giorno.
0: Fantastico. E mi sembra un ottimo motivo quello dei soldi, perché è vero, tendenzialmente a giugno, luglio riesci comunque a spendere. Se vai a vedere, a fare i confronti tra giugno, luglio e agosto, vedi proprio che è quasi il doppio. Voi in che periodo andate in vacanza quest'estate? Maggio, giugno, luglio, agosto? 3332688688. Matti del Mattine, scatenatevi. Radio

0: Cash. Volevo capire su Radio Company in questo martedì mattina, matti del mattine, quando avete deciso di andare in ferie, in che periodo di quest'estate che piano piano sta arrivando e perché? Sentiamo.
1: Buongiorno Vivi, buongiorno Radio Company, ciao sono Max.
0: Sì.
1: Allora, noi quest'anno abbiamo spalmato le ferie nei diversi mesi, tranne agosto perché è il più caro.
0: È vero.
1: E allora facciamo a fine maggio Rimini Wellness e poi Conero, 5 giorni. Poi dopo andiamo via a luglio, che andiamo 5 giorni a Tropea.
0: Stupenda.
1: E le ferie, diciamo quelle vere, sono quelle di fine estate, che facciamo a settembre, una settimana in Sardegna. Così abbiamo spalmato lungo tutto il periodo dell'estate.
0: Bravi, studi recenti ci dicono che dovremmo fare proprio così, perché accumulare stress e arrivare ad agosto, delle volte ci arriviamo proprio con l'acqua alla gola e quindi non va proprio bene per la nostra salute mentale. Meglio ferie magari più brevi ma spalmate nel corso dell'anno, proprio come avete deciso di fare voi. Sentiamo.
2: Vivi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, noi abbiamo prenotato per giugno, quindi dal 19 al 26, e andiamo a Sharm el Sheikh. Abbiamo prenotato quella settimana lì perché ovviamente costava un pochettino meno rispetto magari ad altri periodi dell'anno. E poi perché comunque quando si va in quelle zone lì e vai ad andarci, ecco, non luglio-agosto, perché comunque c'è sempre molto caldo.
0: È vero,
2: però dopo obbligatoriamente andrò in Salento in agosto, ma perché l'azienda chiude, quindi ho le ferie praticamente obbligate.
0: Ecco, in tanti andate in Puglia, quest'anno proprio, vabbè, come sempre, poi ad agosto, ragazzi, c'è praticamente tutta Italia. Va bene, continuate a dirci in che periodo avete deciso di andare in ferie quest'anno, in quale mese e perché, al 333-2688-688, rimanete con noi perché più tardi, non tra molto, giochiamo pure.
3: Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti, pronti ad una guerra su vasta scala, è l'ultima presa di posizione di Trump rispetto al conflitto con l'Iran. La tragedia delle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi il recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni, tra le vittime anche una guardia di sicurezza. Stamane l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, l'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 km da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Strange World su Radio Company. Ci avete mandato tanti messaggi per quanto riguarda le vostre vacanze di quest'estate. Buongiorno, io vado dal 18 al 25 giugno a Forte dei Marmi e poi una settimana a settembre in Alpi di Siusi. Beh, quindi ti fai un po' di mare, un po' di montagna, bellissimo, ci sta. E ancora, buongiorno Vivi, ho scelto le ultime due di luglio, si vola in Puglia, poi Ferragosto, Parigi, ce la godiamo. Cristina Di Mestre, brava, perché effettivamente Ferragosto le città si svuotano, no? Le grandi capitali, e quindi te la puoi godere, puoi girare senza fare troppe file, senza troppi turisti in giro. E ancora, ciao, noi una settimana a luglio a Rimini, mese più tranquillo per chi come noi ha i bimbi piccoli, poi settembre weekend lungo in montagna. E ancora c'è Fabiana che scrive: ti capisco Viviana quando accenni a un po' di malinconia nei pressi o dopo il Ferragosto, credo che ciò accomuni molte persone, forse per questo chi se lo può permettere prende anche alcuni giorni di ferie pure in pieno inverno. Oh, vedi che non sono l'unica a pensare che dopo Ferragosto già l'estate sta finendo, le giornate si accorciano e quindi un po' di tristezza ti viene. In pieno inverno sì, le ferie bellissime se riesci ad andare dall'altra parte del mondo dove fa caldo, per quanto mi riguarda l'ho fatto una sola volta a Rio de Janeiro ed è stato stupendo essere già abbronzata a gennaio, tanta roba. E allora c'è questo articolo che ci spiega le differenze principali tra chi parte a luglio e chi invece preferisce agosto. Partite a luglio, cercate tranquillità, meno turisti, località meno affollate. Luglio viene percepito come più economico, ma attenzione, non è vero. Il periodo economico in teoria è quello tra metà luglio e metà agosto, quindi proprio a cavallo, perché luglio comunque è, insomma, è, tante persone vanno in vacanza. Chi preferisce agosto punta sul clima più caldo, sulle ferie collettive, perché quasi tutti vanno in ferie ad agosto, sulla possibilità di viaggiare più facilmente con amici e famiglia. Però in realtà la differenza climatica non è poi così elevata, cioè noi pensiamo che ad agosto faccia più caldo, ma soprattutto negli ultimi anni non è vero. Poi chiaramente quando è che conviene partire? Più che altro dipende anche dalla destinazione. Per la montagna sono ideali sia luglio che agosto, per andare in città appunto meglio agosto perché si svuotano, e per quanto riguarda le vacanze al mare alla fine va bene lo stesso, forse luglio c'è un po' meno gente quindi magari è preferibile. Buone vacanze a tutti!

0: Elisa, amore è su Radio Company e voi quanto amore avete per lo shopping? È il momento di giocare.
1: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
0: Eh sì, finalmente è arrivato il momento di giocare anche oggi con 4pen. Puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online 4pen.it, dove troverai tutta la nuova collezione primavera-estate per uomo e per donna e i look più fighi, più hot della nuova stagione. Allora entra nello shop online 4pen.it e crea il tuo look. Proprio questo dovete fare per vincere un codice sconto del 50% su tutto il carrello. Dovete andare proprio sul sito di 4pen, quindi 4pen.it, scegliete un capo, un abito, un accessorio che vi piacerebbe acquistare, fotografatelo e poi ci mandate la foto al 333-2688-688. Noi selezioniamo uno di voi che avrà appunto la possibilità di spendere la metà, quindi 50% di sconto su tutto il carrello. Quindi basta la foto di un prodotto scelto dal sito 4pen.it, mandateci la foto al 333-2688-688 da

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Se il tuo evento con

0: Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. Il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: fa al manitta e mi schilla la testa gira il nostro successo del presente dal passato Blondie con Call Me. Avete mandato tantissime foto del vostro outfit preferito scelto dal sito forpen.it per vincere il 50% di sconto su tutto il carrello, e oggi il codice sconto se lo becca un uomo, Thomas da Treviso.
1: Ti posso credere, sì. Ho vinto, grazie Radio Company.
0: Dai, ci hai mandato un bel outfit che sicuramente sfoggerai quest'estate e lo pagherai a metà prezzo. Io vi ricordo che con 4Pen giocheremo anche domani.
2: Powered by 4Pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4Pen.it.
0: Su Radio Company qualche minuto dopo le 10.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

con Baggin su Radio Company. Dai, che abbiamo giocato e giocheremo anche tra poco. Oggi proprio un sacco di regali vi facciamo per tutta la settimana, a dir la verità. Matti del mattinè, siete fortunatissimi, quindi ascoltateci fino alla fine, till the end. Allora, stanno succedendo un po' di cose in giro per l'Italia, in alcune città, di cui parleremo tra poco. Ma vorrei farvi una domanda. L'ultima volta che avete fatto una fila lunghissima, per cosa è stato? Ne è valsa la pena? E per quale prodotto, evento o esperienza sareste disposti a passare un'intera notte in coda, in fila? C'è qualcosa o qualcuno per cui lo fareste? Magari, che ne so, un concerto, oppure un nuovissimo telefono, oppure un capo d'abbigliamento, visto che abbiamo regalato prima, che proprio vi fa impazzire e volete essere assolutamente i primi ad averlo. Vi è mai capitato di fare una lunga fila che non sia la posta? L'ultima volta è stata proprio io ancora faccio la fila alle poste, ragazzi, nonostante le app, nonostante tutto, le vecchie buone maniere. Allora, se vi va, ce lo dite, condividete con noi l'ultima volta che avete fatto la fila, per cosa è stato e per cosa sareste disposti eventualmente a farlo, al 333 2688 688, con un messaggio, con un vocale. Tra poco ne parliamo.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Wrong Impression su Radio Company. Allora andiamo un attimo in giro per l'Italia, in particolare a Milano e a Firenze, dove che cosa sta succedendo? Gli store della Swatch hanno lanciato dei nuovi orologi che si chiamano Royal Pop, nati dalla collaborazione appunto tra Swatch e Audemars Piguet, che è un marchio svizzero di super lusso che non conoscevo, vedi, non frequento. Conosco il Patek Philippe, conosco il Rolex, ma questo mi mancava. Allora, la cosa ha provocato caos, tensioni fuori dai negozi autorizzati, quindi sedie che sono volate, risse, botte, un film di Bud Spencer e Terence Hill, questo per riuscire ad accaparrarsi l'orologio. Centinaia di persone si sono messe in fila, addirittura anche due giorni prima dell'apertura, con code notturne, campeggi improvvisati davanti agli store, sotto la pioggia. Quando i modelli in edizione limitata hanno iniziato ad esaurirsi, ecco che la situazione è degenerata. Appunto, si sono verificati spintoni, lanci di sedie, tavolini, interventi della sicurezza, la polizia per contenere la folla, un macello. Ci sono video che stanno girando e che sono diventati virali sui social, perché uno non ci può credere, no? Allora, c'erano anche dei collezionisti chiaramente tra i presenti, rivenditori interessati a comprare gli orologi per poi rivenderli online a prezzi molto più alti. Allora, il prezzo da listino ufficiale varia tra i 385 e i 400 euro, ma vedrete che su Vinted li troveremo tutti a prezzi triplicati. Allora, è un po' ironica la cosa, no? Perché l'orologio è nato proprio per ricordarci quanto vale il tempo, e ci sono persone disposte a stare per comprarlo due giorni e due notti in fila per strada. Allora, ci sono commenti veramente di tutti i tipi, tipo che disagio, nessuno in fila per protestare per la benzina a 2 euro o la pensione a 70 e passa anni, però per l'orologio sì. E poi vanno al pronto soccorso e si lamentano per un po' di attesa perché magari ci sono urgenze prima di loro. Vero, verissimo, verificato, provato, perché insomma quando ero a Roma ci sono stata e ho visto scene, ragazzi. E ancora che siamo spacciati, ma solo a me sta roba fa una tristezza enorme. Orologi oggettivamente brutti che i tizi in fila sperano di rivendere a tre volte il prezzo, la sagra dei morti di fame. Beh, insomma, però dai, nel senso che te lo devi anche poter permettere. Vorrei sapere da voi se vi sembra una cosa plausibile fare la fila per un orologio, se avete fatto la fila per cosa ne è valsa la pena. Messaggi vocali 333 2688 688, che paura.

Only Dancers su Radio Company. Saluto anche Gennaro che ci sta ascoltando, grande fan di Radio Company. Ciao Gennaro e tutti voi matti del matinè che ci state mandando messaggi e vocali per quanto riguarda la fila. L'avete mai fatta una lunga fila per cosa? Perché in giro per l'Italia, in particolare a Milano e a Firenze, sono successe delle situazioni un po' estreme per accaparrarsi il nuovo orologio della Swatch in collaborazione con Audemars Piguet. 400 euro di orologio e nel momento in cui sono finiti, perché è edizione limitata, è successo di tutto: la rissa, spintoni, botte, sedie che volano, vabbè, insomma, noi chi siamo noi per decidere, ci scrive una matta del matinè. Io non farei mai la coda per un orologio, però non mi viene neanche da giudicare chi lo fa. Chi sono io per decidere cosa deve essere importante o meno per una persona? No, sono d'accordo, ognuno fa quello che vuole, certo, magari non arrivando proprio alle botte a fare

0: il nuovo film di Bud Spencer e Terence Hill, quello magari meglio di no. Sentiamo un vocale.
1: Vivi, ciao. Allora, io l'unica volta che ho fatto tanta coda per entrare in un posto è stato al Gardaland, sono sincero.
0: Dai.
1: Non mi esprimo per quelli che comunque fanno la fila per comprare un orologio, perché per carità, se una cosa piace è giusto anche fare la coda, no?
0: Certo.
1: Però arrivare al punto di lanciarsi le sedie e quelle cose là,
0: capito.
1: Lo trovo veramente ridicolo.
0: Dai, veramente un po' eccessivo, mi sembra un po' too much. Enrico da Padova, 7 ore di fila per entrare al padiglione Netflix l'anno scorso a Lucca Comics. Mazza, 7 ore in fila, ragazzi, devi essere proprio un appassionatissimo. Poi c'è chi ci manda invece una foto a proposito di orologi: Casio di Ritorno al Futuro, edizione limitata, sold out, appena uscito, ciao da Domenico. E costa la bellezza di 438 euro. Sì, un Casio in edizione limitata. È quello di Ritorno al Futuro. E quindi, e vabbè, torna da dove sei venuto. Per quanto ci riguarda, costi troppo. Abbiamo un vocale, sentiamo.
2: Ciao,
0: la
2: Vivi.
0: Signora, ciao.
2: Mamma mia, ma si è ridotti veramente così male, ragazzi?
0: Proprio sì.
2: No, io non ho mai fatto una fila veramente, ma la farei anche di 4 giorni per comprarmi l'emozione che può darti un concerto, l'emozione che può darti qualsiasi altra cosa, ma l'emozione secondo me non ha prezzo né di tempo e né di denaro.
0: Quindi un concerto, pensa, noi tra un po' ve lo regaliamo il concerto. Roberto ci scrive: io la fila la faccio ogni giorno per andare a casa dal lavoro. Mamma mia, vabbè, quindi c'è, cioè, proprio trovi una coda infinita, quella è una coda che non serve a niente, perché solo per tornare a casa, non dà nessuna emozione. C'è un bambino? Ah, sentiamolo.
3: Vai, digli.
0: Dimmi.
4: Io Giacomo, solo che vieni a mangiare qua.
0: Ma certo,
3: che sono a casa.
4: Che sono a casa pure io.
0: Oh, amore.
3: Ti aspettiamo dopo.
0: Va bene.
4: Ti aspettiamo dopo.
0: Fantastico. Ciao. Ciao. Io porto il vino. No, il vino. L'aranciata, l'aranciata. Radio Company.
5: Spot. Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, 100

0: 99 euro, 150 pezzi disponibili, climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Can't Wait su Radio Company, matti del matinè che fanno la fila per cosa? L'avete mai fatta? Ne è valsa la pena? Sentiamo un vocale.
1: Allora, la fila più lunga che ho fatto nella mia vita è stata a King's Cross a Londra.
0: Ok.
1: Un'ora e 45 per fare una cazzo di foto con Platform 34. E pagarla 10 sterline.
0: Pure.
1: Assurdo.
0: Vabbè, dai, un'ora e 45, dai, non è tantissimo in confronto alle 7 ore che mi hanno scritto prima. Però, in effetti, per una foto che dovevi anche pagare. E non ho capito soprattutto perché dopo glielo chiediamo. Adesso c'è la novità. La novità di Uelo e Anna Tatangelo che è tornata. L'ascoltiamo e la cantiamo. Notte poetica.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
2: Una nuova traccia. Scende la notte.

0: Quello, Anna Tatangelo, notte poetica come quella che hanno passato i ragazzi, le persone accampate a Milano e a Firenze per accaparrarsi lo Swatch nuovo a 400 euro e rivenderlo a chissà quanto. Voi avete mai fatto una fila? Immagino di sì. Per cosa? Beh, Emanuela ci scrive: noi aspettiamo sempre, ogni volta che andiamo dal dottore, anche se si ha appuntamento, si aspetta come minimo 3 ore. Ma no, dai, 3 ore, pure con l'appuntamento? No, vi prego, magari, che ne so, una ventina di minuti ci può stare, mezz'ora, non di più. E se no che lo prendo a fare, allora non lo prendo l'appuntamento. Cioè, se non lo prendo, quanto aspetto? Okay. 3 giorni, per benissimo. Sentiamo un po'.
1: Ciao Bibi, trovo ridicolo fare una coda del genere per un orologio.
0: Infatti,
1: come trovo ridicolo per un telefono o per altre cose che sono, tra virgolette, inutili. E il problema è che tutti ci lamentiamo che siamo senza soldi e dopo per le cagate facciamo queste cose.
0: Per quello che ci pare i soldi ce li abbiamo, però in questo caso ci sono dei collezionisti e dei grandi appassionati, ma c'è chi spera poi di fare i soldi, capito? Questo è il punto. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Adesso non starei in fila per nessun prodotto, perché adesso c'è di tutto e di più, puoi comprarlo ovunque. Però io mi ricordo negli anni 90 a Moldavia non avevamo, se vedi che non c'erano tante fabbriche, c'erano dei prodotti, però ne arrivavano pochi, tipo che non so, 10-20 pezzi.
0: Sì.
2: Allora mi ricordo che andavo anche di notte a stare sotto il negozio per riuscire a entrare prima a prendere un capo, che con l'epoca era tanta roba.
0: Dai, in quel caso aveva senso, però, perché o facevi così o non riuscivi proprio a prenderlo, magari una cosa importante, essenziale, che ti serve. C'è chi scrive: io non ho mai fatto la fila per acquistare prodotti, non la farei mai, ma tante volte ho fatto la fila per andare ai concerti, l'ultima per i Coldplay 2 anni fa a Roma, e lì penso che ne sia valsa proprio la pena. E a proposito di concerti, siamo pronti a farvi un altro regalo. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Giovedì 9 luglio, appuntamento imperdibile con il concerto dei Sinfonica on the Rock. Unica data estiva in Veneto, nel nostro Veneto, il rock più epico in versione sinfonica. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? 2 biglietti per voi matti del mattinè. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 3332688688. Scrivete Sinfonica on the Rock, urlatemi Sinfonica on the

0: Stefani, dai che il nostro martedì si è acceso grazie soprattutto ai regali che vi stiamo facendo. C'è un concerto pazzesco giovedì 9 luglio al Milano Summer Festival, di cui noi Radio Company siamo media partner anche quest'anno, ovvero i Sinfonica on the Rock. Me l'avete urlato, me l'avete scritto, sentiamo i matti del matinè che provano a vincere.
1: Sinfonica
2: on the Rock,
0: in coppia, ciao.
3: Sinfonica on the Rock,
0: vai
3: Cristina.
0: Ciao Cri.
4: Sinfonica on the Rock. Maria. Ciao. Elena Rovigo.
5: Sinfonica on the Rock.
0: On the road, on the road, on the road. Va bene, ne abbiamo ancora, vai, sentiamo.
3: Sinfonica, sinfonica, sinfonica.
6: Ehi chica, hey. Mira Milano, on the rock.
7: Ah. Sinfonica, on the rock.
0: Va bene, grandi.
8: Sinfonica.
0: Lui ha perso le corde vocali definitivamente.
9: Sinfonica on the road, yeah!
0: On the road. Mi piace tantissimo quando modificate così a vostro piacimento i nomi degli artisti, ma oggi a vincere due biglietti per i Sinfonica on the Rock è Anna. Vai Anna, divertiti, porta chi vuoi, fai stories, tagga Radio Company, il 9 luglio ti ricordo. Ragazzi, non vi preoccupate perché giocheremo anche domani, dopodomani, per tutta la settimana, quindi state con noi matti del matinè, tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. A tra poco. Radio Company
10: Matinè. Powered by 4pen, i tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
10: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
10: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: non faceva così. Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, il nostro successo del presente, dal passato Carly Simon con Why. Anna si è destata, lei che ha vinto due biglietti per i Symphonic on the Rock. Sentiamola.
1: Ho vinto, yuppi yuppi.
0: Brava Anna da Conegliano, hai vinto tu, ma domani rigiochiamo, quindi potete riprovarci. Matti del Mattinè, abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo martedì. Domani ci ritroviamo sempre più matti dalle 9 alle 11, sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo, voi protagonisti con la corrida, quindi allenatevi già da ora, eh. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Crisi in Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia di aver sospeso l'attacco. L'Iran si dichiara pronto a trattare e propone una tregua in cambio di uno stop al programma nucleare. La marina israeliana intanto ha intercettato diverse imbarcazioni della Global Sumut Flottiglia diretta verso Gaza, fermando centinaia di attivisti, tra cui anche cittadini italiani. Alcune operazioni sarebbero avvenute in acque internazionali a largo di Cipro. Paura a San Diego, assalto al centro islamico, 3 le vittime, suicidi gli attentatori, entrambi minorenni. Uccisi due uomini armati e una guardia giurata. L'imam del centro islamico ha denunciato un clima di odio e intolleranza religiosa senza precedenti negli Stati Uniti. Proseguono le Maldive le operazioni dopo il ritrovamento di 4 corpi individuati dai SUB nelle scorse ore. A confermarlo a Rai News 24 il portavoce del governo. Secondo il piano operativo, 2 corpi potrebbero essere riportati in superficie già nelle prossime ore, mentre gli altri 2 domani. Intanto proseguono anche le verifiche investigative sui permessi, che forse non erano tutti validi. Il Viminale starebbe valutando un riconoscimento per i cittadini di Modena intervenuti durante l'attacco compiuto da Salim El-Kudri, sia per bloccare l'aggressore sia per soccorrere i feriti. Intanto proseguono le indagini. Gli investigatori hanno sequestrato telefoni, computer e altri dispositivi elettronici, mentre dal suo passato emergerebbero email definite deliranti che stanno alimentando polemiche politiche. Le borse europee si muovono in rialzo mentre i mercati guardano al nuovo round di trattative tra Stati Uniti e Iran sul conflitto in Medio Oriente. Francoforte sale dell'1%, Parigi 0,7%, Londra 0,5%, Milano 0,4%. In calo il petrolio col Brent intorno ai $110 al barile, mentre il gas in Europa torna a crescere con i future TTF a 50,5 euro al megawattora. Lo sport basket, l'Olimpia Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0 nei quarti playoff di basket. Nell'altra sfida Brescia batte Trieste 90-82 e riequilibra la serie sull'1-1. Stasera Bologna e Venezia cercano il secondo successo contro Trento e Tortona. Poi il Giro d'Italia, oggi via Reggio Massa a 42 km, la crono che sarà da spartiacque. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Taylor, amigos.
1: Insieme, loro due.
0: Sì, un duetto, un nuovo duetto. Dopo Madonna e Sabrina Carpenter, Elizabeth Taylor.
1: C'è povera Elizabeth.
0: Amici, buongiorno a voi, ma soprattutto buongiorno a Martino, a Gio, a Vivi e a tutti quelli
1: tutti
0: che vogliono passare stamattina.
1: Festone.
0: Mettiamo la sigla, che è meglio.
1: Sì, sì, dai, la balliamo tutti insieme.
0: No, stamattina ho anche preso la seggiolina.
1: No, dai su, grinta. Avanti, perché bisogna arrivare agli obiettivi.
0: Io te la lascio tutta
1: non
0: stamattina.
1: Non puoi stancarti.
0: Dai, zitto.

0: sai, tu lo sai, quando hai presente quando una persona si registra, poi si riascolta, oppure sì, si sente per la prima volta al microfono, oppure dici, cose varie del genere. Aver... No, che voce orrenda che quello, hai, è quella che sentiamo tutti.
1: Quello che penso di aver detto, buongiorno a tutti, le mani al cielo. Quello, ecco, che ho detto, da, quello che hanno sentito gli altri.
0: Dai che cominciamo.
1: Giulipe, Leo e DJM fino alle 13, pronti per cominciare con Snack.

0: Latto insieme a Lucala, questa è Lottery qui a Company Snack. Siamo solo all'inizio.
1: Siamo solo all'inizio, amici. Non vi abbiamo lasciato il numero, ve lo lasciamo subito perché vi servirà per interagire con noi in questo paio d'orette. Il 333-2688-688. Ci fermiamo un attimo, ma restate qui perché tra poco, tra gli argomenti quelli aulici di sempre, quelli allegri, quelli felici, parleremo
0: Parleremo del, dell'ultimo giorno. Ecco.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia. A piccoli prezzi.
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
4: Globo, svuota tutto.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: è Teddy Swims con Mr. Know It All, alle 11:22. Buongiorno amici, se vi siete appena collegati state ascoltando Radio Company Snack con Giulia Pego, Leo e Martino in regia. Finalmente possiamo aprire le danze, anche se il protagonista di questo argomento c'ha poco da danzare.
1: Sì, effettivamente, anche perché allora si fanno fiere per qualsiasi cosa, sì. E ovviamente anche per l'estremo saluto, ecco. Ovviamente ci sono,
0: o sempre una
1: certo, ma
0: noi.
1: Voglio dire, ti danno brochure per qualsiasi cosa, per non per quel
0: certo,
1: momento
0: certo.
1: Quindi c'è questa fiera che si chiama Tanexpo quest'anno 2026,
0: ecco, la fiera appena, della morte,
1: ecco, si è appena svolta. Ma quanti servizi che ci sono,
0: abbracciamo
1: per tutto
0: il
1: questo.
0: Futuro sì. Abbracciamolo anche quindi nel settore funerario, abbiamo tutta questa tecnologia che comincia a prendere piede, quindi sì. Alla fiera abbiamo un botto di espositori,
1: sì.
0: Tutti che propongono nuove innovazioni. Abbiamo per esempio Funeralis, il Resting Clouds, il Recheracrom con Memorai, col QR code Locr SMS.
1: Cosa vuol dire?
0: Ti arriva una notifica quando uno muore.
1: Ah, cioè dal tuo telefono a tutta la tua rubrica, praticamente nel momento in cui esali l'ultimo respiro, ciao! Volevo
0: Tizio
1: avvisarti. No, che tu volevo avvisarti che sono morto.
0: A me arriva la notifica.
1: Sì, cioè dal mio telefono sì, ti arriva la notifica.
0: Ma no, pirla, app che notificano automaticamente il decesso a tutti i tuoi contatti.
1: Certo, i tuoi contatti dal tuo telefono.
0: Sì. Ah, ok.
1: Ti mando il messaggino.
0: Ciao, sono morto.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: non chiamarmi più, tempo perso. Sai,
0: ecco.
1: Queste cose un po'.
0: Facciamo, sì, praticamente è una fiera dove vengono esposte tutte quelle che potrebbero essere le nuove innovazioni tecnologiche che riguardano il settore funerario, perché si sa che è un comparto che vale veramente tantissimo, fino, leggo, a 3 miliardi di euro.
1: Allora, praticamente tra le nuove cose potrebbero essere placche con QR code per lapidi, ok?
0: Per far
1: quindi
0: vedere
1: tu
0: cosa?
1: Hai l'accesso e c'è tutto questo video che ti racconta la storia della vita della persona.
0: Ah, carino.
1: Magari con
0: carino.
1: Le foto decenti, senza quella foto che scelgono gli altri, capisci?
0: O con la telecamerina nella bara,
1: no,
0: per controllare come va la situazione.
1: Vediamo se è vivo. No,
0: guarda,
1: non è
0: io investirei
1: quello,
0: solo ed esclusivamente sulla campanella. Tipo,
1: perché?
0: Sono ancora viva! Aiuto!
1: Ma ci sono tantissime altre, diciamo così, offerte sul mercato, ve le diciamo tra poco.

0: Anyway Now's con Rehab qui a Company Snack. Solo buone notizie.
1: Si parla di morte, si parla di funerali, ma finalmente umanizziamo questa cosa, perché basta pensare che sia un tabù parlare di morte. Prima o poi, speriamo più poi che prima, capita a tutti, ma soprattutto la tecnologia.
0: La tecnologia
1: arriva,
0: ci aiuta
1: anche in questo settore. Sentiamo intanto chi c'è.
2: Io voglio lasciare il testamento.
0: Sì.
2: Mi sto già informando. Io non voglio il funerale. Voglio che mi seppellisca qua in campagna.
0: Sì.
2: Non voglio il funerale.
1: Tanto stai calmo.
0: Tra le capre?
1: Vuole il funerale.
0: Ah, ok, ho capito, tra le capre.
1: Anche alla fine se la seppellisci in campagna, allora, non sai mai poi chi è che ci caca sopra.
0: Sì, però nel testamento devi dare anche il mantenimento alle capre, se vuoi che rimangano sempre loro a fare da guardia.
1: E comunque stai calmo.
0: No, perché sennò arriva prima.
1: Arriva prima. E poi al 333-2688-688 ci è arrivato un messaggio di Giulia che dice:

0: dice: ben detto, anche noi facciamo parte del TAN Expo 2026 perché lavoriamo nel settore, con tanto di foto del gadget, sì, perché che fai, te ne vai senza i gadget?
1: No, voglio
0: della
1: dire,
0: morte.
1: È uno status symbol, ecco. Allora, in tutto questo, proprio voi che siete stati a TAN Expo 2026, fateci sapere magari qual è il servizio, il gadget più gettonato, quello che ha avuto più successo. Okay.
2: Non voglio ipotrale.
3: Radio Company, snack Radio Company. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Attenzione, Tombola Express, stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 9.

0: Daft Punk e Pharrell Williams con Lose Yourself to Dance. Lasciati andare e balla, come certo, probabilmente stanno facendo i nostri amici.
1: È vero, perché vogliamo salutare la Isla Caffè, tutti i nostri amici che stanno ascoltando da lì, da Piazza Milano a Jesolido, bellissimo.
0: Ciao, che bello, pensa loro che già un posto che si chiama la Isla Caffè, tipo bonita, tutto bello, ci stanno ascoltando, diranno wow Radio Company, la musica, le cose belle, e noi parliamo di morte.
1: No vabbè, comunque innanzitutto in bocca al lupo per tutta la stagione, sarà bellissimo ovviamente.
0: Ovvio,
1: continuate
0: ovvio
1: ad ascoltarci. Ciao.
0: Noi nel frattempo continuiamo, perché sembra che in questo 2026 ci sia la TANEXPO e quindi la presentazione delle innovazioni tecnologiche nel settore, però quello funerario.
1: Sì, allora ci hanno risposto gli amici del settore, sì, che sono stati, hanno detto: pensate che sono le fiere più divertenti e coinvolgenti. Il design è arrivato anche nell'arte funeraria, a differenza di quello che si pensa. Uh-huh. Che dire, un settore che non andrà mai in crisi o che non morirà
0: no,
1: mai.
0: Un settore che non morirà mai, ha fatto la battuta, a differenza dei protagonisti invece, Moretti, di questo settore.
1: Ti immagini quanto è tipo humor nero che c'è all'interno di queste fiere?
0: Sì,
1: c'è
0: sì,
1: le battute,
0: sì,
1: le barzellette che escono.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque
0: stanno anche arrivando i vostri messaggi. Sentiamo intanto uno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Allora, io vorrei tanto avere
1: sì,
2: un coro gospel al mio funerale.
1: Sì, tanto lo pagano gli altri.
2: Mi brucino pure e mi mettono in una piccola urna dietro la TV. Ciao.
1: Ma non si vede bene la TV da dietro. Perché
0: ma
1: dietro
0: poi
1: la TV?
0: E se cambia l'arredamento?
1: No, allora devi sempre avere una TV, ok?
0: Okay.
1: Anche finta, anche perché, che non funziona.
0: Perché lei deve stare dietro la TV. Poi c'è chi ci scrive. Io che
1: quando
0: penso
1: guardi le serie televisive, sai che
0: e sai che dietro c'è il morto.
1: Dietro che ti dico, guarda che l'hai guardata troppo,
0: non
1: devi andare
0: carino
1: a letto. Devi
0: ma
1: andare
0: infatti,
1: a letto.
0: Ma infatti io non so se obbligherei qualcuno a tenere le mie ceneri a casa.
1: Ma
0: no,
1: una scelta di chi poi.
0: No,
1: di
0: lei,
1: chi
0: lei lo vuole.
1: No, ma dietro la TV.
0: Lei lo vuole lì. Poi ci hanno scritto: io che pensavo che l'anno scorso in Moldavia erano avanti con le calamite, con i QR code per vedere le bellezze del paese. Qua siamo proprio avantissimo. Ma secondo voi, a uno che è morto, che gliene frega di queste cose?
1: A me frega. Cioè, non voglio dire, a parte il fatto che io voglio la foto da giovane. Perché uno deve ricordarmi con la faccia distrutta dei 200 anni che avrò, bello scaramantico.
0: Sì, infatti.
1: Però voglio dire, cioè, nel fiore
0: la
1: degli
0: foto
1: anni
0: di quale età?
1: Ma sui 40, 35, okay, 40 anni, okay, il fiore proprio.
0: Ok, bella. Io invece volevo soffermarmi sulle calamite. Io, la calamita da frigo, con me così nella bara, ti dirò che potrebbe essere.
1: Sì.
0: Devo andarlo a presentare all'Expo.
1: Vai, successone.

0: Catece Nucleari con Scusa Sorry Lo Siento.
1: No, è Sorry, scusa, lo siento.
0: Ah, scusa, sorry, lo
1: siento. Vabbè, ma come le moltiplicazioni, alla fine inverti il coso e il risultato non cambia.
0: Allora, salutiamo.
1: Hai capito, Martino?
0: No, salutiamo Jason.
1: Oddio, c'è riscritto Jason.
0: Jason, che dice anch'io come secondo lavoro, lavoro in un'impresa funebre nel weekend.
1: Bravo, Jason. Okay, mi rivolgerò, dirò alla mia famiglia di rivolgersi a Jason quando arriverà il malaugurato giorno.
0: Pronuncia così. Allora, invece ci sono servizi in più, quindi è giusto che abbiate un'informazione completa.
1: Al Tanexpo 2026 sono stati presentati anche i diari post mortem digitali.
0: Sì.
1: Chi ci scrive sopra non ho capito.
0: Ah no, ma un diario tipo il tuo diario, so. Quindi svelano tutti i tuoi segreti,
1: no!
0: Tipo a puntate,
1: no,
0: ok?
1: No, no, per carità. Poi creazione con la I di immagini commemorative, quindi una foto che tu e il defunto non vi siete mai fatte. Guarda, sì, questi siamo io e lui alle Maldive. A Sharm el Sheikh, ma non è mai successo.
0: Mamma
1: io non la vorrei
0: mia,
1: questa cosa. Le mappe digitali dei cimiteri, così
0: sì,
1: vai diretto senza andare a cercare a leggere le lapidine di tutti.
0: È lo sport più bello perché passi e dici: ah, questo, ah, quello, quello
1: era lui,
0: zio,
1: carino
0: di, sì,
1: che era.
0: È un modo per ricordare, ecco, le persone, è bello,
1: certo,
0: secondo me.
1: E poi lascerei a te la chicca,
0: sì,
1: perché bisogna dare spazio anche alla formazione professionale.
0: Perché non bisogna arrivare brutti,
1: certo,
0: a quel momento, bisogna che si al meglio. Se esiste Photoshop nella vita e the makeup artist ci sono anche lì.
1: Sì, allora, ma leggi proprio com'è il corso.
0: I corsi sono questi, attenzione.
1: Corso su dignità della morte.
0: Sì, sì, no, perché voglio dire, cioè non è che uno può dire dai tanto questo non si può lamentare, facciamolo pure brutto. No.
1: Ecco, workshop di tanatoestetica.
0: Sì.
1: Di tanatoestetica.
0: E insegnamento delle tecniche di preparazione estetica della salma in base alle mode. E l'occhio che va in su, l'occhio che va in giù, cioè voglio dire, è importante.
1: Ma chi ti vede?
0: Tu immaginati uno alle prime armi, come lo facciamo? Coloratissimo,
1: un cesso per l'eternità. No,
2: prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: e niente ed è irresistibile il coretto. Allora Gordo e Semariner con Loco Loco e poi Chic con Good Times, con certo successo del passato.
1: In conclusione della nostra prima ora insieme, dove si è parlato di cose brutte come,
0: no,
1: come la fine della vita, tra poco però sveleremo qualche modalità per far sì che questo insano come arrivi il più tardi possibile. Intanto ci fermiamo, sono le 12 da un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimatà. Alessio Galea.
4: L'operazione difficile e rischiosa è stata condotta dal team di speleosub finlandese altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, 60 metri circa, della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani.
3: USA e Iran in bilico tra guerra e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo ma anche perché ci sarebbero sviluppi negoziali. Si estende l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata dall'OMS emergenza internazionale. Il Ministero della Salute attiva misure di sorveglianza per il personale impegnato in attività di cooperazione nelle aree a rischio. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
11: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: da Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Joy Jepsen con Call Me Maybe qui su Radio Company. Quando, amici, finalmente vi possiamo raccontare di questa nuova tecnica di yoga. Dopo quello con la spada, quelli con le capre, quelle col vino, quelli con la birra, arriva il Kakkari Mudra.
1: Ecco, sempre una, diciamo così, una versione controversa dell'Hatha Yoga, è molto controversa,
0: ma
1: anche
0: allora,
1: se è avanzata.
0: Tecnica avanzatissima che consiste nel mettersi la lingua nel naso.
1: Sì, tu lo dice.
0: Io pensavo che fosse da fuori. Tipo scaccolamento rapido. Senza passare per le dita. Ma direttamente.
1: Ti prude il naso e hai le mani impegnate e con la lingua riesci a grattarti il naso.
0: Ma che lingua hai? Come i gatti?
1: Ma ci sono quelli che hanno
0: i raspini sulla lingua.
1: No, ma hanno una. I raspini. Lo scovolino del
0: lo scovolino. Mica ti puoi grattare con la lingua.
1: No, però comunque.
0: Però ti puoi scaccolare.
1: No, vabbè, diciamo così, controlli se magari c'è una fuoriuscita.
0: Io avevo un'amica all'asilo che si scaccolava con la lingua. Faceva riderissimo. Ma era sempre in un angolo da sola.
1: aveva questa skill importante.
0: Tu dici sarà una master oggi nel Kakkari Mudra. In realtà no, perché è vero che consiste nel mettersi la lingua nel naso, ma da dentro,
1: nella cavità nasale interna.
0: Allora, tutti insieme in questo momento
1: non fatelo.
0: Ci sono una serie di tecniche, ma senza incastrarvi. Tutti quelli che ci stanno ascoltando, fa benissimo anche per le rughe, per tutto quanto.
1: Ma
0: quindi
1: stavi quasi soffocando prima.
0: Io non faccio testo nelle cose. Allora, piegare la lingua all'indietro.
1: Non lo dice a me, non farlo, che già
0: fino a
1: raggiungere il palato molle e il lugola. Non fatelo più con la punta della lingua.
0: Ora, se avete la lingua lunghissima, nella versione estrema,
1: vi
0: ho proprio detto, questa è una versione estrema del Kakkari Mudra.
1: Sì.
0: Devi raggiungere con la punta della lingua la cavità nasale da dentro.
1: Ok.
0: Quindi
1: se ti si incastra, cosa fai? Non respiri più, fai uscire la lingua dal naso. Ecco, vedete, non provatelo a casa, vi prego, perché questa cosa da guru indiani, queste cose qui.
0: Che alleniamo funziona.

0: piccolo pensiero va a chi si è collegato alla radio mentre la Giulia cercava di mettere la lingua nella cavità nasale.
1: Un po' per lo schifo, un po' anche perché ha rischiato la vita.
2: Aspetta, allora, che ascolto un po' di Radio Company, finalmente in questo marasma di radio italiane, una bella radio. Che cosa hanno sentito?
1: Però insomma, diamo i dettagli. Basta questa cosa. Diamo dei dettagli.
2: Allora, senti, inutile che prendete tutti in giro, perché secondo le credenze tradizionali yoghiche, sì, questa pratica sigilla l'energia bindu.
1: Ti credo.
2: Che la lasci in giro l'energia bindu.
1: No, poi bindu, ci dispiace perderlo.
2: Ecco, grande resistenza alla fame e alla sete.
1: Ovvio, non mangi più niente, hai la lingua bloccata indietro.
2: Minore stanchezza. Resistenza alle malattie e al veleno.
1: Sì, anche i virus dicono, io non mi voglio moltiplicare dentro una scema.
2: Tra l'altro non c'è spazio, non fa entrare niente, nessuno nella tua gola. Rallentamento dell'invecchiamento. E immortalità simbolica.
1: Simbolica, perché in realtà muori, però l'immortalità rimane.

Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi, pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive con finestre operative limitate. Lo fa sapere da Europe, che con il suo team specializzato condurrà le operazioni. Udienza di convalida del fermo stamane per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. Le accuse sono di strage e lesioni gravissime. In attesa della convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Partita poco prima delle 6, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina. Obiettivo: comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
1: Spot. Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: è direttamente dal suo album di debutto, Christina Aguilera con Come On Over Baby, deve il stare... quarto singolo da quell'album.
1: Deve stare molto calma Christina Aguilera.
0: Ah vabbè, ma insomma,
1: secondo me sai quante volte ha messo la lingua nella cavità nasale per arrivare a fare questi acuti?
0: Ecco.
1: Fatelo anche voi, se volete vincere lo snackpot di oggi. No, no.

0: Mars con I Just Might. Allora, è arrivato il momento di giocare, provare a portarsi a casa i 50 euro in buono spesa.
1: Snackpot, che buono!
2: Amici e amiche, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì si gioca con i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V e insieme anche al progetto Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per portarvi a casa 50 euro in buono spesa.
0: Allora, è molto semplice, basta rispondere correttamente alla domanda che tra poco vi porremo e rispondere con messaggio scritto al 333-2688-688 contenente il vostro nome, provincia e la risposta corretta.
2: La lancio?
0: Vai!
2: La lancio?
0: Vai!
2: Lascia, aspetta.
0: Mamma mia. Mamma mia, yoga anche questo, eh? Allora, la domanda è questa. Quale animale produce il latte più grasso? A. Mucca. B. Capra. C. Balena. D. Cavallo.
1: Chiedere è lecito. Rispondere è company.

0: con Cabana qui su Radio Company. Quando, amici e amiche, è arrivato quel momento, bisogna premiare. Scusate, ci ha già raggiunto in studio Vittorio Ferro, che è veramente fashion con questo occhiale da sole. Prego, te lo regalo.
1: Sembri il cugino di Patty Pravo in questo momento.
0: No, più un X-Men.
1: È vero,
0: un Man in Black, scusa. Va bene, diamo la risposta alla domanda che è stata posta poco tempo fa.
1: Allora, la domanda riguardava il latte di alcuni animali. Quale è il più grasso tra mucca, capra, balena e cavallo? La risposta corretta era la C, balena.
0: Ma io vi invito, amici, ad andare, sì, a guardare i video su YouTube delle balene che vengono allattate dalle altre balene. Praticamente sto latte ha una consistenza tipo yogurt, così... Che schifo. Così che espanda nell'oceano e arrivi direttamente al piccolo.
1: Sì, perché lui non si attacca alla mammella, ma va direttamente, cioè viene.
0: Sì, sì.
1: Allora, per
0: calato.
1: Farvi capire, balena 35, dal 35 al 50% di grassi, il cavallo l'1,5%, la mucca dal 3,5 al 4, la capra 4,3. Ma così almeno.
0: Grazie, grazie per questa informazione.
1: Prego, prego.
0: Vitali, Leo. La informazione importante, però, è chi è che si porta a casa oggi il buono spesa?
1: Marina della provincia di Rovigo, da Rovigo. Tra poco ti arriverà il messaggio che ti identifica vincitrice, poi sarai chiamata da Alessandra dal centralone per i dati della spedizione.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Bauli free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
1: Vittorio Ferro, è il momento dei titoli principali di Company News, che poi sentiremo il contenuto alle 13. In primo piano torniamo alle Maldive.
4: E infatti si riparte ancora da lì, tra poco recuperati i primi due corpi dei sub. In corso l'immersione, ne mancano altri due italiani. Poi a Modena per El Kudri la procura non chiede l'aggravante di terrorismo. Trump che sospende l'attacco all'Iran, ma sono pronto a colpire. Teheran replica, abbiamo il dito sul grilletto. Apologia del fascismo, odio razziale, denunciati 13 minori a Siena. Molta cronaca, poi c'è lo sport. Riparte il Giro d'Italia e faremo il punto con un ex campione, Filippo Pozzato. Tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale Isanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Lady Gaga con Dolce, questa Runaway, il successo del presente per il passato Donna Summer con Hot Stuff.
1: Hot stuff. Amici, con questi due grandi successi noi chiudiamo la nostra puntata di oggi. Grazie come sempre per la compagnia a voi, grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulia Pego, adesso il ringraziamento va anticipato al nostro Vittorio Ferro perché è il momento dell'informazione, quindi seguirete Company News.
1: Noi ci sentiamo domani dalle 11, puntuali, fate i bravi amici, ciao!
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: E puntualità, qualche secondo saranno le 13. Ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Bavù nelle Maldive. Lo ha confermato il portavoce del governo, si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Le operazioni proseguono con sub finlandesi e guardia costiera per riportare in superficie anche gli altri due corpi. Intanto le autorità stanno verificando i permessi dell'escursione, forse non erano tutti validi. Crisi in Medio Oriente, il presidente americano Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, l'Iran si dichiara pronto a trattare e propone una tregua in cambio di uno stop al programma nucleare. Intanto il ministro degli esteri italiani chiede il rilascio immediato dei 12 italiani fermati dalla marina israeliana durante l'intercettazione della flottiglia diretta a Gaza, coinvolte nelle verifiche delle ambasciate italiane a Tel Aviv e Cipro. Mosca ha avviato 3 giorni di esercitazioni sulle forze nucleari che coinvolgono oltre 65.000 militari e più di 200 lanciatori di missili in tutto il paese. Il Ministero della Difesa russo ha spiegato che le manovre simulano la risposta ad una possibile minaccia di aggressione. Intanto il presidente Putin è a Pechino per incontrare Xi Jinping e ha definito i rapporti con la Cina ad un livello senza precedenti. Si è svolta in carcere a Modena l'udienza di convalida del fermo per Samil El Kudri, 31enne accusato di aver investito alcuni passanti ferendo 8 persone. L'uomo non ha rilasciato dichiarazioni ma ha consegnato i codici di accesso del cellulare agli investigatori. La procura ha chiesto la custodia in carcere escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Secondo il legale El Kudri sarebbe confuso e non saprebbe spiegare il gesto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minori per reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Sono state effettuate dalla Digos perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. Entrato in vigore l'obbligo del contrassegno per i monopattini elettrici, chi non avrà il targhino rischia multe da 100 a 400 euro. Il Ministero dei Trasporti parla di oltre 40.000 richieste presentate, ma associazioni e operatori denunciano ritardi nelle consegne che potrebbero lasciare migliaia di utenti fuori regola. Ieri solo a Milano una 70 le multe, rinviato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione RC. Forti disagi ferroviari fino a domenica sulla linea tra Trieste e Venezia per lavori di ammodernamento. Diversi treni regionali saranno sostituiti da bus tra Monfalcone e Portogruaro o deviati via Udine, con tempi di viaggio aumentati fino a 4 ore. Modifiche anche per Frecciarossa e Intercity con cancellazioni, deviazioni e cambi obbligati a Mestre per i collegamenti verso Milano e Roma. Il cinema dopo il red carpet delle star, il Festival di Cannes accoglie oggi due tra i registi più attesi, Pedro Almodovar con Amarga Navidad e il russo dissidente Andrei Zigazie al ritorno dopo 9 anni con Minotauro. Fuori concorso anche Andy Garcia con Diamond, mentre Ken Loach presenta il cult restaurato Terra e Libertà. Lo sport dopo il giorno di pausa, Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, una crono 42 km tra Viareggio e Massa, percorso completamente pianeggiante, attese velocità elevate fino a 60 all'ora nei lunghi rettilinei sul mare. Sentiamo Filippo Pozzato che ha vinto una Milano-Sanremo nel 2006, 2 tappe al Tour e una al Giro. Che corsa è stata fino ad ora?
6: Un Giro sicuramente spettacolare perché ci sono stati non tutti quanti i favoriti che hanno portato a casa dei buoni risultati. L'esempio di Milan è quello più eclatante, forse il velocista più forte che c'è attualmente, che non è ancora purtroppo riuscito a sbloccarsi e a vincere, però ha visto tanti giovani protagonisti, adesso è arrivata un po' di salita, Vingegaard ha dimostrato di essere quello che sapevamo tutti, quello più forte, magari non ha proprio stravinto come si pensava, vedremo oggi da cronometro a che livello saranno le gambe.
5: E naturalmente oggi si punta su Filippo Ganna.
6: Teoricamente non dovrebbe avere problemi a vincere, anche se comunque su una corsa a tappe non è mai una cronometro normale, però insomma sono passati pochi giorni dall'inizio, diciamo non siamo nell'ultima settimana settimana dove la fatica si fa veramente sentire, quindi a meno che non succeda qualcosa di eclatante, io penso che oggi il vincitore sarà sicuramente Ganna.
5: Sì, anche perché poi la settimana prossima ci sono salite, arriva anche il nord-est e lì insomma sarà un momento dirimente, diciamo.
6: L'ultima settimana è quella che fa la differenza, ci sono delle belle tappe, la penultima dirà chi vincerà il Giro d'Italia, speriamo possa essere aperto, non sia già ucciso da Vingegaard, che magari su tappe in salita potrà aver già guadagnato tanto tempo, infatti dovrà riprendersi la maglia rosa, potrà rifarlo magari oggi, anche se ha più di 2 minuti da recuperare, quindi deve andare veramente tanto più forte della maglia rosa, però sicuramente lui sarà l'uomo da battere, ecco.
5: Lei prima parlava di Milan, appunto, un altro fortissimo italiano che però deve ancora in questa fase esprimersi al meglio, diciamo così. Milan ha criticato l'arrivo, no, delle prime tappe, soprattutto diceva molto pericolose.
6: Da corridore penso che la sicurezza vada tutelata prima di tutto, non puoi mettere una curva a 400 metri dall'arrivo sul pavè, soprattutto quando sei in riva al mare dove la salsedine fa già di suo come andare sul sapone, infatti hanno dimostrato le cadute, però chi disegna le tappe talvolta non tiene in considerazione questo, invece io penso che prima di tutto vada la sicurezza dei corridori.
5: Il meteo in chiusura, alternanza fra sole e nuvole in gran parte del paese, con improvvisi rovesci e temporali che, specie nel corso del pomeriggio, bagneranno Alpi orientali e zone interne del centro, coste centrali adriatiche, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna. Temperature massime in rialzo nelle regioni alpine e in lieve calo al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: fai cullare.
1: Mi faccio cullare.
0: Ti fai cullare.
1: Dalla Stolen Dance.
0: Bello era, bello, quando c'era il Milky Chance.
1: Diamo una chance al latte.
0: Esatto.
1: Che bello. Buongiorno a tutti, amici e amiche. Inizia il Belli Conte 4.0 in questo martedì. Molto estivo oggi.
0: Sì.
1: È caldo.
0: Siamo passati, sì, da
1: siamo
0: un
1: passati clima... col cappotto ieri.
0: Facciamo bar.
1: In t-shirt oggi, morendo di caldo. Che bello. Vabbè, dai, mettiamo la sigla che diamo un senso a questo programma che un senso non ce l'ha.

0: 4.0 dotato come sempre di pollo, automobilina e maiale in apertura.
1: Sì.
0: Poi vengono gli altri tre che si fregiano in maniera ingiusta, secondo me, di condurre, perché la conduzione è un'altra cosa.
1: Stefano Conte, Daniele Belli e DJ Megalomen.
0: Esatto. Lui, che lui più che condurre dirige.
1: Sì, lui dirige. Lui come dirige l'orchestra.
0: Sì, esatto. Un po' traffico. Come no, preferisci il traffico o l'orchestra? Il traffico preferisce. Si vede più vigile urbano, d'altronde, visti i suoi precedenti, si vede meglio con una divisa. Andate di qua, andate di là.
1: Urbano.
2: Vi faccio passare io le strisce pedonali, se volete.
0: Senti, ma la conosci la barzelletta? Grazie.
1: No,
0: la
1: barzelletta. No, non andiamo sull'urbano.
0: urbano.
1: Non andiamo.
0: La conoscete, ragazzi, questa barzelletta qui? Anche chi ci segue. Se no, assolutamente ve la racconto.
1: No, evitiamo, grazie. Giriamo la ruota.
0: Dai, sì. Giriamo la ruota. Ah, che bello. Com'è la vita da radio? È questa qua. Le cagate ogni giorno.
3: Primo.
0: Allora. Ah no, qua.
1: Scusami.
0: Dimmi.
1: Hai chiesto, primo.
0: Grazie,
1: primo.
0: Grazie. Allora. Primo. Parliamo di automobili oggi.
1: Sì.
0: Oggi parliamo di automobili e il quesito è: quanti suoni inutili fa la vostra auto? Allarme delle cinture di sicurezza. Allarme di scavallamento della corsia.
1: Sì.
0: Notifica del sonno, perché quelle più nuove hanno una notifica del sonno. Però alternativa, oppure siete così affezionati alla vostra automobile, che quindi ha un'età, ed è già tanto che abbia proprio le cinture di sicurezza, quindi probabilmente se fa dei rumori sono rumori legati a dei cigoli, qualcosa di scassato e altre cose.
1: Un migliaio, guarda.
0: Ecco, quindi che abbiate un'auto nuova o che abbiate un'auto vecchia, quanti suoni inutili, rumorini, cigoli e varie ed eventuali fa la vostra auto? Quando sali?
1: Ne ho un migliaio.
0: La mia ne fa uno che mi dà un fastidio.
1: Ne ho un migliaio. Quello della cintura, vabbè, addirittura la cintura non si accende se non hai messo la cintura.
0: Ah, non se non hai messo la cintura
1: non si accende.
0: Che proprio, macchina fastidiosa che hai.
1: Non parte se non metti la cintura, perché il freno a mano è inserito fino a quando non ti metti la cintura.
0: Ma quando
1: poi se c'è il passeggero dietro suona su tutti i passeggeri dietro.
0: Ah, quindi, fantastico.
1: Il cambio di corsia non è nemmeno fatto con un cicalino. Il cambio di corsia ti riporta al volante in maniera molto violenta.
0: Con violenza
1: all'interno. Okay.
0: Senti, ma nel porta oggetti c'è il libretto rosso di Mao oppure far capire un po' la provenienza della tua macchina?
1: No, c'è il libretto normale.
0: Non è rosso.
1: Non è rosso.
0: Ho scritto condividiamo tutto.
1: No, però c'è di tutto.
0: Vabbè, avete capito, ragazzi, oggi la mettiamo così. 3332688688, che quanti e quali migliaia di rumori fastidiosi fa la vostra auto tra cigoli magari dovuti all'età,
1: sì,
0: o invece suonini di allarme di questo, di quello e di quell'altro? Ce lo raccontate oggi al Belli Conte 4.0.

0: DJ Santos qua su Radio Company.
1: Allora va detto che, perché stanno arrivando dei messaggi dove dice qualcuno: quando mia moglie è in macchina non ci sono rumori, quando mia moglie non è in macchina non ci sono rumori inutili.
0: Ecco, vedi.
1: Però non vale.
0: Dai,
1: non,
0: ma va, dai.
1: No, va, non vale né la moglie né i bambini. Cioè, quelli non, scusa. Non fanno parte dei rumori
0: ma
1: della
0: macchina.
1: Ma
0: noi abbiamo coltivato il nostro pubblico così. Sì. Ad essere ironico, ad essere divertente, ad essere simpatico. Se tu sei un cagacazzi,
1: sempre.
0: Non è che ti puoi attaccare. Quindi, se volete prendervela con moglie, figli, compagne, compagni. Io vi dico, fatelo, fregatevene dell'essere vergine di Stefano Conte in senso, diciamo così, di segno zodiacale, poi certo. Per il resto non lo so, però avendo un bambino insomma immagino che qualcosa deve aver fatto nella sua vita. Detto questo, rumori più o meno inutili che fa la vostra simpatica autovettura, sia che sia nuova, quindi vari cicalini, cinture, allarmi corsia, eccetera eccetera.
1: Non valgono le mogli e i figli, neanche i cani, escludo tutto, neanche pappagallini se avete in macchina, tutto, cioè proprio solo il rumore della macchina.
0: Vabbè, torniamo dopo per parlare di niente praticamente.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sentiamo il coro
1: dell'Antoniano
0: di Bologna. Che meraviglia.
2: Stanno arrivando delle informazioni molto molto interessanti a proposito delle vostre automobili, rumori e rumorini, che noi leghiamo forse più alle spie, ma ci sono delle donne, giustamente, che invece sulle loro macchine hanno dei rumori veramente
0: anomali. Esatto,
2: o animali.
0: So che c'era un citofono in arrivo intanto per aprire. Prego, chi è?
3: Signor Belli, signor Conte, sì, buon pomeriggio. Io essendo maniaco dei rumorini in macchina non ne ho, perché quei pochi che ci sono nelle macchine che ho acquistato li tiro via. Se volevo una macchina con cigoli e rumorini avrei comprato una
2: Non si può dire.
0: Noi non diciamo perché? Perché io non credo che sia un problema unico, cioè che tu citi una marca e quella marca lì è afflitta da cigoli, solo quella.
2: Sì.
0: Perché secondo me se chiediamo a proprietari di 1, 2, 3, 4, 10 marchi, macchine, ognuno avrà modo di dirti che la sua aveva un cigolio di qua, un cigolio di là, un cigolio di su, un cigolio di giù.
2: Posso dirti, però lui dice se avessi voluto una macchina con dei rumori li tolgo.
0: Sì.
2: Ci sono delle automobili che anche se li togli, perché noi ne abbiamo provate anche diverse per motivi, insomma.
0: Noi cambiamo macchina una volta al mese, ragazzi.
2: Anche quando ce ne danno, gentilmente farti dai concessionari per poter raggiungere.
0: Noi regalano le macchine tutti i mesi.
2: Per provarle. Succede che anche togliendo il rumore all'inizio del viaggio, poi una volta successiva che lo riaccendi, ritorna tutto
0: come
2: in
0: prima.
2: Default.
0: Il cicalino che segnala quella roba lì. Cioè, tu puoi tentare di resettare tutto, poi, però, quando togli la chiave, tutto si riattiva e ritorna a rompere le...
2: Allora, ciao, la mia macchina ha 10 anni, ma da quando aveva 2-3 anni, quando è fredda, l'accensione fa un rumore tipo vaporetto.
0: Sentiamo
2: il vaporetto. Quando il vaporetto va in retro. Eccolo.
0: Fa proprio l'attracco.
2: Fa questo attracco qua. Non abbiamo mai capito cosa fosse, però funziona, va avanti, quindi a posto così. E ne una palla, ma sì, che te ne frega. Questo pistone a cosa serve? Finché va avanti,
0: buttiamolo via, che non c'è problema. Chi è che c'è? Chi è?
4: Parli di
0: vaporetti.
2: Sentito che state parlando di vaporetti.
0: Sì, mitici vaporetti.
2: Fondamentali.
0: Come fondamentali?
2: Fondamentali per uno che va in giro per Venezia. Vabbè, fondamentali.
0: Un po' scomodi.
2: Anche perché ricordiamo che noi le macchine teniamo a piazzare Roma. Se no si va in giro in barchino o in vaporetto.
0: Sì,
2: o vaporetto.
0: Certo che se le tiene già in piazzale Roma è ricco.
2: Sì, però se teniamo un parcheggio, cioè la macchina non serve. E poi se fa rumore un vaporetto, ti richiama un po' a case. Quindi che problema c'è? Trovi un pistone, te lo lasci in mano, va ben così. Ha ragione. Finché va avanti come la barca, finché va avanti la macchina, lascia andare.
0: Quindi finché la barca va, lasciala andare.
2: Certo. Che abbiamo dato noi l'ispirazione,
0: Ah sì?
2: Certo. Era prima una canzone reggaeton.
0: Come una canzone reggaeton.
2: Finché la barca va, lascia

0: Vai bro.
1: Aspetta, spera, guarda l'orizzonte che si avvera.
0: Il bip bip. Quando supero i 130 orari con la mia Abarth. Infatti l'ho escluso. Ciao da Domenico. Vedi, lui è uno di quelli che può escluderlo.
1: Con una bella martellata e
0: lui
1: via.
0: Può escludere quel bip bip là. Perché c'è poi chi... Ciao company, al di là del fatto che la mia macchina ha 1000 spie ultimamente.
1: Sì.
0: Ma la cosa c'è più di fastidioso del suono della riserva. Il mio, se va in riserva, non fa rumori.
1: No.
0: Io ho solo la segnalazione del serbatoio a rosso.
1: Pensa,
0: ma non,
1: pensa, la mia non va in riserva. Diventa rossa la lucina della batteria.
0: Però potresti avere, scusami, la batteria scarica.
1: Sì, diventa rossa. Il culetto della batteria diventa rosso.
0: Vabbè.
1: Punto.

0: Allora, c'è qualcuno che scrive: bah, a parte il cinguettio appena avviata dalla catena di distribuzione che finisce appena parto, cioè quindi fa tipo
1: ok, meraviglia ragazzi, che meraviglia. Il motore a scoppio è un'invenzione straordinaria
0: per avere 18 anni.
1: Però
0: la mia vecchietta non fa nessun cigolio rumorino, zero assoluto. Ciao da Elena. Anche lei ha un rumore iniziale. Però finché va, anche lei è sulla filosofia di quella del vaporetto.
1: Sì, sì, esatto. Chiudiamo, ha bisogno di avviarsi un po'.
0: Chiudiamo con un'ultima citazione che dice: ciao ragazzi, io ho una bella, possiamo dire, una Opel Astra.
1: Sì.
0: Un mio amico ha detto: i primi rumori si romperà subito. Appena sentito i primi rumorini.
1: Ok.
0: La macchina attualmente è a 536.000 chilometri. Mai rotta, ha detto.
1: È un lui o una lei? Come si chiama?
0: Dovrebbe essere un lui, Daniele.
1: Allora, caro Daniele,
0: 136.000 chilometri.
1: Chi è che gli ha detto questa cosa?
0: Non l'amico.
1: L'amico, bene. Caro Daniele, so che tu al tuo amico volevi fare questa cosa qua e la facciamo noi per te. Aspetta, caro amico di Daniele, a posto. Vai.
0: Non so se si è capito il gesto, però il rumore dovrebbe essere eloquente.
1: È onomatopeico.
0: È ombrelliano,
1: diciamo così.
0: Mettiamo.

0: Le mani verso il cielo, amici. 333-2688-688 in questa puntata del Belli Conte 4.0 per parlare di automobili.
1: Vi abbiamo chiesto qual è la spia che vi dà più fastidio all'interno della nostra macchina, quella delle cinture, quella della riserva, di o dei due rumorini. Anche.
0: Siamo precisi, non è una spia, ma è più un cicalino, un bibbino. Cioè, le spie sono un'altra questione, sì. No? Perché la spia della riserva si accende, però in molte macchine, quando si accende la spia della riserva, c'è di solito un cicalino. Quindi, quali sono i rumorini, i rumoretti e i rumorelli che fa la vostra macchina? Un po' perché magari è molto nuova e quindi ha un sacco di allarmi, e un po' perché è molto vecchia. 3332-688-688
2: Radio Company Belli Conte Show 4.0 Spot. Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronix, un mondo più avanti.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Andrea ci è venuta oggi per parlare di rumorini dei mezzi di trasporto.
1: C'è qualcuno che giustamente, perché si è sentito toccato sul vivo nel momento in cui l'amico di prima però aveva detto i 536.000 chilometri erano legati praticamente alla sua automobile, c'è qualcuno che si è immediatamente mandato la fotografia della propria automobile con 599.371 chilometri. Ho capito, non era oggi una gara. 399.371 chilometri.
0: Però mica male,
1: vabbè, ma oggi non era però la gara chi aveva compiuto più chilometri.
0: Però posso dirti, è un bello spin-off.
1: Sì.
0: Cioè, una questione, cioè fare la gara al contrario. Cioè, chi tra tutti gli ascoltatori ha la macchina che ha fatto più chilometri in assoluto. Sarebbe interessante.
1: Sì.
0: Vabbè, intanto sentiamo chi c'è.
2: Ciao ragazzi, Opel Zafira del 2001, 220.000 chilometri.
1: Andiamo sui
2: tutti
1: chilometri.
2: Originali, non ha un pezzo che sia un pezzo da demolizione, però con qualche cingolio.
1: Ah,
2: ad esempio, ammortizzatori originalissimi da 25 anni. Mi sembra di avere il classico due cavalli di una volta, di qua
0: bello.
2: E di là.
0: Di là e di qua.
1: Perché hanno il mollone.
0: Tu
1: no?
0: Ti ricordi, se ci hai mai fatto caso, quando una due cavalli fa una curva, tu vedi proprio le ruote che sono attaccate alla strada, ok? E la macchina che praticamente è
1: un po' di rollio, gradi. Ma poco poco.
0: Così, praticamente tu sei qua che stai facendo la curva.
1: Ah sì, lo avevo.
0: È che la due cavalli, detta anche la Dian, perché più o meno
1: la butta mia madre, quindi la conosco molto.
0: Grande macchia. Cabrio oppure tetto rigido?
1: Tetto rigido, col tettuccio, aveva il tettuccio.
0: Bello, bello, bello.
1: Aveva del tessuto al posto dei sedili, te lo dico.
0: Sì,
1: col ferro.
0: Col ferro dietro, sì, sì. Un po' ignorante come allestimento, no?
1: Era così.
0: Un po' come il nostro club.
1: Certo.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per il club degli ignoranti. Anche oggi stiamo per entrare in tema parola. Questa parola che vi stiamo per dare, non dovete darci la definizione esatta per entrare nel club, ma una definizione nuova, inventata da voi, per poter appunto vincere anche, magari, perché si può fare ancora, vincere la tessera del club.
0: Vado esplicando. Se la parola di oggi fosse spia.
1: Però
0: che cos'è il spia, lo spia, le spia, la spia, l'uspia? Dice si spia sostanzialmente.
1: O spia,
0: perché potete cambiare l'accento, non potete fare parole composte, non potete spezzare la parola, ma spezzare spia è un po' difficile.
1: È spia, cioè la vedo difficile.
0: Sì, no, infatti. Niente complicato, quindi 333-2688-688 per entrare nel club degli ignoranti di oggi. La parola della quale dovete ricreare il significato è proprio spia o spia.

0: Una lunga estate calda, sì, che sta per arrivare, assieme al nostro club degli ignoranti, che ovviamente vi tiene compagnia ogni giorno per cercare di indagare fino a che punto può arrivare l'ignorantità di questa trasmissione.
1: Allora, è facile, ragazzi. Spia, che è la, sì, parola di oggi, sì, è lo speed dell'IA.
0: Ah, perché dici che anche l'IA dovrebbe avere uno speed.
1: E quindi avendo lo speed... Questa me la dovete spiegare voi da casa, perché io sinceramente però non posso contestare.
0: Dice, leggi con calma.
1: Una spia, mm-hmm, sono tipi di tante nuvole che cadono dal mondo.
0: Tipi di tante nuvole che cadono dal mondo.
1: Non lo so.
0: Io mi ricordo che c'erano i cumulonimbi.
1: Forse che cadono dal cielo, una spia.
0: Non lo so. Caro amico, cara amica, diciamo che...
1: Spia.
0: Ti chiediamo un approfondimento.
1: È un motel di Guardoni.
0: Ah, il famoso, famoso motel Spia. Certo. Bello. Forse però magari pensateci due volte prima di prenotare lì.
1: Sì. Poi ne leggiamo dopo altre.
0: Sì, tutto dai, sentiamo che c'è il citofono, che è più bello. Chi è?
2: È un'esclamazione, no, mio nonno la diceva sempre.
3: Che cosa fa un serpente che cade dal palazzo? Spia.
1: Però un attimo torniamo insieme con... altre definizioni della parola di oggi, che è spia.
3: Spia. Spia.

0: comunque poco chiaro, ma il messaggio di prima, perché sì, vorrei essere spiegato.
1: Le nuvole?
0: Perché le spie sono le nuvole che controllano da lassù tutti insieme.
1: Ah, hai capito.
0: Vabbè, spia è il nome di una nuova cometa che passa vicino alla Luna prossimamente. Marco da Verona, la cometa spia.
1: La cometa spia, cioè la cometa di Halley e la cometa spia.
0: Società per imbranati avanzati.
1: No, oh, qui oggi abbiamo tanti acronimi, eh.
0: Sì. Poi allora c'è qualcuno che dice spia, servizio pedinamento individuale anonimi.
1: Sì.
0: Spia, ciao compagnelli, spia è anche detto pannocchia, il contenitore naturale dei chicchi di mais, la famosa spia.
1: La spia di mais,
0: sì,
1: sarebbe interessante.
0: Sì, perché ci esiste quella di grano, ma esiste.
1: Eh sì. Allora, sentiamo chi c'è il citofono. Vai.
2: Lo spia è un gruppo molto famoso, voi dovreste conoscerlo bene perché è la società pubblica ignoranti accreditati. Ciao cari.
3: Spia, signora potenzialmente illibata, antica.
4: Tombe di Conte, la spia è un organo di controllo. C'è la Spisal e appunto c'è la spia.
5: Spia è il significato, chi non fa il ladro fa la spia.
0: C'è...
1: È un rosso. Complicata da spiegare questa. Chi non fa il ladro non fa la spia, perché effettivamente la spia esiste, no?
0: E quindi,
1: quindi nel contesto.
0: Allora, evoluzione dei tempi. Nell'antica Roma era identificato come SPQR. Nel 2026 spia, Senatus Populus Intelligenza Artificiale.
1: Interessante.
0: Fabio da Pordenone, grazie.
1: Beh, Fabio, complimenti.
0: Complimenti. E poi ciao company, spia è un samurai che lancia la nuova onda energetica.
1: Ah, onda, spia, la spia energetica.
0: Sì. No, ma è un samurai.
1: È un samurai.
0: Non è la l'onda.
1: Ah, un'altra cosa.
0: È il samurai che lancia l'onda. Non è Vegeta, non è...
1: No, era Goku che lanciava l'onda.
0: Era Goku, ma è...
1: Guarda che devi studiare un po' meglio.
0: No, sui cartoni animati
1: lo sai. No, ma dopo tuo figlio ti diserede, cioè non ti vuole più vedere, capito? Cioè, non puoi dire che... anche Vegeta comunque lanciava l'onda energetica.
0: Ah sì, grazie. Sì,
1: così, per dire. Tra poco il vincitore del club della tessera. Insomma, per la

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: attività. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Stefano Conte,
1: questo è stato uno dei primi pezzi della house music, che poi è diventato anche in versione italiana, era stato rifatto
0: da Francesco Salvi.
1: Esatto.
0: Quella macchina qua devi metterla là.
1: Crazy the party, l'abbiamo
0: risentito. Premiamo?
1: Premiamo in questo caso Alosca.
0: Alosca.
1: Alioska, scusa.
0: Alioska.
1: Alioska.
0: Ali. Scusaci, Ali.
1: Ciao company, spia è un samurai che lancia una nuova onda energetica.
0: Oh, quindi a questo vincitore, vincitrice.
1: Ali, vincitrice.
0: Sulle mani. Vabbè, detto questo, ce ne andiamo. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Mario Romano. Appuntamento domani. Grazie per essere stati con noi. Beata ignoranza del Club degli Ignoranti. Ciao.
2: Adoro quando mi danno dell'ignorante. Ma grazie.
0: Ma prego, le 2:03.
3: Radio Company Time.
4: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento, gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J.

0: canzone estiva, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Uella, si incomincia nuova puntata in questo martedì 19 di maggio.
1: Che
0: hai
1: molto
0: visto come
1: caldo
0: passa
1: in
0: il tempo?
1: Salutiamo DJM che è in modalità, che ne so, ma lui, serpente.
0: Ma lui arriva la mattina presto, qui è a freddo e quindi mette il clima sul riscaldamento. Poi arriviamo noi che ad un certo punto è invivibile la situazione qui dentro, perché poi lui nel mentre si abitua alla temperatura.
1: È un attimo che mi metto la crema solare,
0: noi
1: cioè,
0: siamo
1: sento
0: pronti...
1: il caldo dietro la testa.
0: Noi siamo pronti a trasmettere in mutande. Non sarà sicuramente un bel vedere, però non importa, per esigenze si fa.
1: Si fa.

0: ci sono i piscalli di Radio Company. Powered by 4Pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
1: Buon pomeriggio, 14:08, inizia la seconda puntata della settimana di Piscalli. Ciao Joe.
2: Ciao bello, ciao Chicco, come va? Come stai?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
2: Bene, dobbiamo parlare in un accento strano per tutte le due ore?
1: No,
2: se vuoi
1: no,
2: lo
1: no,
2: facciamo,
1: no.
2: C'è gente che improvvisamente cambia regione e poi inizia a parlare accenti strani.
1: Lascia perdere.
2: Dov'è questa? Romania, non ho capito.
1: No.
2: Ah, scusa.
1: Era pseudo friulano spinto.
2: Ah, guarda, perfetto.
1: È l'unico accento che so
2: fare. Questo mi fa ragionare e mi fa pensare tante cose. Allora,
1: no!
2: Senti, piccola piccola riflessione. Vabbè, prima stavo facendo un attimo gli affari miei e sono ero in giro.
1: Okay.
2: Ero in giro, ad un certo punto apro Instagram e mi capita nella sezione reel un video della Guardia di Finanza, al che mi sono un attimo preoccupato, ho detto
1: che
2: come
1: sta succedendo?
2: Mai? Posso dire, vorrei conoscere il social media manager della Guardia di Finanza.
1: Tutte le forze dell'ordine ultimamente stanno mettendo dei contenuti intriganti, anche i carabinieri in generale fanno dei contenuti fighi, arrivano con le macchine carrozzate, scendono i carabinieri
2: e dicono vuoi diventare anche I want you, vuoi partecipare al concorso per diventare quello non lo dico, vuoi partecipare al attenzione perché stiamo parlando di forze dell'ordine, quindi qualsiasi parola potrebbe essere usata contro di noi. Comunque è bello perché c'è il concorso, vuoi diventare parte di noi, fai il concorso.
1: Sono tutti sui social molto forti,
2: ti ho mai raccontato di quella volta, sogno di mio padre ovviamente, mi voleva all'interno della Marina Militare,
1: io
2: andai giù ad Ancona a fare
1: una storia risaputa
2: dove praticamente non ce l'ho fatta passare, però da non importa, io ero già pronto per fare Radio Marina,
1: Radio
2: Marina, a comunicare con i pesci. Allora come va sotto, è tutto a posto? Esatto, rispondo
1: no. Va bene, buon pomeriggio, inizia così quindi questa seconda puntata insieme fino alle 16.
2: Certo.
1: Anche oggi ricordiamo il numero 333-2688-688, perché per questa settimana e per la prossima vi regaliamo delle cose succulente.
2: Esatto, già lo possiamo svelare, 50% di sconto da utilizzare nel sito di 4pen.it, quindi mi raccomando seguiteci almeno per quest'ora, perché tanto lo regaliamo tra le 14 e le 15, poi nella prossima qualche
1: nella seconda
2: cosa
1: vi regaliamo le nostre mutande
2: e ci inventiamo qualche cosa. Incominciamo subito con Bailar Contigo.

0: Frankie su Radio Company, 14:13, è soltanto l'inizio.
1: È soltanto martedì, pensavo stessi dire. Vabbè, allora amici, ovunque voi siate, noi vi faremo compagnia fino alle 16, ovviamente, quindi mi raccomando, se siete al lavoro, se siete in ferie, perché molti magari, io che ne so oggi...
2: Maledetti!
1: No, perché maledetti? Magari qualcuno dice giustamente mi riposo dopo una stagione...
0: Lo ridico ancora una volta.
1: Una stagione stressante.
2: Maledetti!
1: Va bene amici, comunque noi vi facciamo compagnia, non vi preoccupate, anzi se voi dall'altra parte come al solito avete voglia di farci sapere che ci siete.
0: C'è gente che è felice quando ci siamo noi e quindi è bello.
1: Chi è felice?
0: Ah, molte persone che magari sono al lavoro. Percepisco.
1: I nostri colleghi sono felici, così non ci sostituiscono.
0: Cammino per strada e leggo nel pensiero della gente.
1: Grande,
0: e molti pensano, per fortuna oggi ho ascoltato i Pischelli, sarà una giornata di M.
1: Ah veramente? Ah quanta autostima che ha, io penso sempre al contrario.
0: Vabbè,
1: penso. Io dico, e anche stavolta ci hanno evitato.
0: L'importante è crederci, è come quando fai sì con la testa e pensi a no.
1: Ah no, esatto, dai facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ah, Pischelli! Spot!
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronic, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Mike, Fabulous, qui su Radio Company, 14:21, secondo Millennium Mix della settimana. Iniziamo dal 2022 con Elodie, il suo Bagno a mezzanotte.
1: Millennium Mix, i successi del

0: Come al solito sono tre i dischi della Millennium Mix. Si chiude questo proprio con Dua Lipa, Dance the Night. Poco prima invece Beyoncé, da un po' che non ascoltavamo Texas Hold'em. E all'inizio invece Elodie con Bagno a mezzanotte. E tra l'altro video molto famoso, non so se ti ricordi,
1: nella
0: proprio
1: piscina.
0: Quel video che... No, non c'era, cioè
1: non era piscina.
0: Cioè non era proprio una piscina, diciamo che
1: era una piscina.
0: Oddio, non mi ricordo il contesto. Vabbè, in ogni caso, video passato ovviamente a memoria di tutti, perché era diciamo in era in teoria era soltanto registrazione mutande, se non mi sbaglio,
1: allora,
0: vado così proprio a memoria.
1: Mezzanotte.
0: Era quella lì. No! È la pubblicità, non puoi metterla la pubblicità.
1: Ok. Devi darmi un attimo.
0: Va bene, dai,
1: va bene.
0: In caso,
1: nel frattempo,
0: comunque,
1: anniversario di oggi dovrebbe essere a posto, quindi è full.
0: Perfetto,
1: sì,
0: due chiamate già belle che confermate, quindi non c'è bisogno di mandarci nulla oggi. Vi ricordiamo, per quanto riguarda il futuro, invece potete andare sul nostro sito www.radiocompany.com oppure per esempio scaricare la nostra applicazione e compilare anche lì il form.
1: La scaricate sul vostro telefono, ci ascoltate ovunque, ok? Anche in cima a una montagna se prende internet, leggete le nostre biografie come sempre super sbagliate e anche lì c'è il tasto Companyverse.
0: Mi raccomando, anche il podcast ci mettiamo tanto cuore, tanto amore nel farlo, quindi sarebbe bello che voi lo ascoltaste qualora appunto. Chicco, mi stai distraendo, non ti preoccupare.
1: Stavo guardando il video di Elodie, ma no, è vestita.
0: Allora abbiamo sbagliato video.
1: Era un'altra, era tipo la canzone dove lei è vestita di rosso dentro la piscina. Però non è bagno.
0: Ti giuro, non ho ricordi. Vabbè,
1: credo.
0: Amici,
1: vabbè,
0: chiudiamo questa parentesi di Elodie. Non importa, ci risentiamo tra poco con le telefonate.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chicco e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bossa Nostra su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Piskers. Allora, ce l'abbiamo, prima telefonata per quanto riguarda il comp'anniversario, ed eccolo là.
1: Dall'altra parte c'è Rino.
0: Rino,
1: ciao Rino.
2: Ciao Piskers.
0: Grandissimo Rino, come stai?
2: Bene, dai.
0: Bene, bene, siamo molto
1: tutto
0: a posto, Rino.
1: Ho un quesito, è un soprannome Rino o è il nome di
0: Gaetano? È Gaetano.
2: No, no, è proprio il mio nome questo.
1: Chiami Rino.
2: Il mio nome.
0: Rino.
1: Vorrei anch'io chiamarmi Rino ogni tanto.
0: No, no, mio... Beh, dai, ci sta comunque, bel nome Rino, molto semplice, tra l'altro te lo ricordi anche molto velocemente, sì. Non serve che qualcuno, insomma, si metta lì a studiare, eccetera. Vabbè, chi se ne frega.
1: Otto allora, Rino e altre cose.
0: Otto Rino, sì. E tutte rime con Rino. Va bene. Allora, senti Rino, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale e importante. Che cosa succede?
2: E compi gli anni.
1: E allora auguri!
0: Dai però, compi gli anni, quanti sono?
2: 54.
0: Tra l'altro vedi, lui è uno di quelli che nonostante oggi appunto sia il suo giorno di compleanno, è lì al lavoro.
1: Beh,
0: è lì che sta lavorando.
1: Il pane bisogna portarlo a casa.
0: È lì che si, vabbè, può mettersi pure in malattia, il pane lo porti a casa comunque, voglio dire.
1: Grande
0: .
1: Classico italiano. Che bello. Va
2: proprio,
1: bene,
2: proprio.
1: C'è un bellissimo messaggio per te che dice così: tanti auguri amore nostro, grazie per tutto quello che fai per noi, grazie perché stare lontano dalle tue origini non è sempre facile, ti amiamo immensamente, Ilenia e Samuele. Lontano dalle tue origini perché,
0: cioè?
1: Se non sbaglio,
0: sì,
2: ci siamo trasferiti in Sicilia.
0: Vi siete trasferiti
1: io
0: in
1: vedo
0: Sicilia.
1: Solarino nella mail.
2: Sì, Solarino è in Sicilia.
1: Quindi un veneto trapiantato in Sicilia.
0: Però
2: bravo, proprio,
0: come,
2: proprio.
0: Senti, dato che in genere succede magari il contrario, no? Sappiamo anche molte volte per motivi lavorativi. Che cosa ti ha spinto ad andare in Sicilia?
2: L'amore.
0: L'amore? No, vabbè, raga, ci bellissimo. Sta. L'amore, e come ti trovi?
2: Benissimo, benissimo. Sono 3 anni che ci siamo trasferiti e anche mi hanno accolto molto bene. Qua i siciliani non c'è niente da dire, guarda, veramente.
0: Dai,
2: sono
0: dai.
2: Contento.
0: È una cosa veramente molto, molto bella. Va bene, allora a questo punto immagino lì ci sia bel tempo, no? Soprattutto adesso.
2: Sì, sì, c'è bel sole, tempo... siamo attorno ai 20 gradi.
0: Ah, 20 gradi, quindi si sta veramente una meraviglia. Va bene, allora senti Rino, tanti auguri di buon compleanno, buona Sicilia,
2: grazie.
0: Buon lavoro e goditi anche il tuo amore e la tua famiglia, ok?
2: Ok, grazie.
0: Perfetto, ciao Rino.

0: su Radio Company, 14:43, seconda telefonata per
1: Serena. Ciao Serena, benvenuta su Company.
2: Ciao Fischelli, allora, ciao a tutti.
1: Ciao bella, ciao, come stai, come va?
2: Bene, emozionata, ma bene.
1: Emozionata, immaginiamo anche il motivo, cioè lo sappiamo più che altro, non è che possiamo immaginarlo, però non è un giorno speciale soltanto per te, ma anche per un'altra persona.
2: Sì, anche per mio marito Michele.
1: Oh,
2: sì.
1: E quindi si parla di anniversario.
0: Buon anniversario!
1: Congratulazioni. Grazie. Amici miei, quanti sono gli anni?
2: 24
1: anni, beh, cavolo, sì. Diciamo quasi le nozze d'argento, quasi, nel senso
2: l'anno prossimo, l'anno prossimo.
0: 24 anni di sopportazione, tra l'altro.
1: Beh, dai, alla fine, da quello, da molto emozionata lei, quindi deduco che ci sia molto amore tra lei e Michele. No.
0: O sta iniziando, sì, a scadere?
1: No.
2: No, 24 anni,
1: perché devi andare a buttare fuoco queste robe? No, se loro si amano, magari sono felici, sono così. Va bene, allora, senti, 24 anni, che cosa farete? Come festeggerete?
2: Allora, noi abbiamo già festeggiato sabato.
1: Ok, quindi arriviamo.
2: Oggi è una giornata, sì. Ci siamo un po' portati avanti, ecco, quest'anno.
1: Ah, va bene, ok. E quindi non festeggerete più, se sono già
2: festeggiato. No, ma questa sera festeggiamo, sì.
1: Questa sera si festeggia, questa sera, amici miei, show, amici miei. Ma sempre, ogni giorno, questo è quello che tiene vivo la coppia. Va bene, allora, senti, auguri a voi due, festeggiate per bene, non stancatevi troppo perché domani si lavora e tanti auguri ancora.
0: C'è un messaggio da leggere.
1: Ah, certo, c'è un bellissimo messaggio. Scusami, Serena e Michele, grandissimi auguri per questi 24 anni insieme. Una coppia ormai fuori dalla categoria. Lui ufficialmente è campione mondiale di resistenza effettiva, o forse affettiva voleva dire. E altre cose.
0: Cigni ben nutriti, tra l'altro. Cosa vuol dire cigni ben nutriti?
2: Tender che è palestrato, allora ho capito che è. Oddio.
0: Dai, poi.
1: Oddio, ma tutti e tre i cigni sono ben nutriti?
2: Dai,
1: vabbè, scusa, che ne sappiamo. Vabbè, allora. È lei la veramente strategica della casa. 24 anni di voi due e ancora funziona tutto alla grande, con i cigni. Augurissimi, ragazzi, siete la dimostrazione che quando una storia è bella non ha bisogno di un upgrade. Firmato Francesco e Melania.
0: Grandissimo.
2: Non avevo dubbi.
1: Neanche noi. Fidati, è stato molto difficile leggere questo messaggio. Va bene, ok, tanti auguri a voi due e mi raccomando, buon tutto, ok?
2: Grazie davvero, ciao. E grazie ai nostri amici, vi vogliamo bene.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che Fastidio su Company, amici e amiche, è arrivato il momento di giocare.
2: Ed ora su Radio Company gioca con 4pen. I tuoi look ed il tuo stile negli store e nello shop online 4pen.it.
3: Infatti da oggi puoi vincere un buono sconto del 50% da utilizzare nello shop online di 4pen.it,
1: dove troverai tutta la nuova collezione della primavera estate per uomo e donna e look più hot della nuova stagione. Entra nello shop online a 4pen.it e ovviamente puoi creare il tuo look.
3: E
1: ma
3: oggi
1: come
3: potete
1: si
3: portarvi
1: fa?
3: A casa questo 50% di sconto, come detto, da utilizzare sul sito di 4pen.it. Dovete andare sul sito di 4pen.
1: Sì,
3: andate sul
1: ci
3: sito.
1: Siamo.
3: Cercate un prodotto che vi piace, un capo d'abbigliamento interessante, qualcosa che
1: vorreste
3: comprare.
1: Quello che volete.
3: Comprare, okay. Fate lo screenshot e ce lo inviate al 333-2688-688.
1: Mi raccomando, siate veloci perché abbiamo bisogno di vedere quello che vorrete. Di quello che volete comprare. Di quello che volete comprare, anche perché noi non premiamo più in base all'immagine e profilo, ma questa volta premiamo in base al capo più bello.
3: In base
1: che
3: all'eleganza.
1: Arriva. Tutti i capi sono belli, ma ce ne sarà sicuramente uno più bello. Quindi 333-2688-688, ricordiamo, andate sul sito di 4pen.it, fate uno screenshot appunto ad un prodotto da voi selezionato e mandatecelo al 333-2688-688. Il più veloce si porta a casa un buono sconto dal valore del 50% da utilizzare esclusivamente nello shop online. 3, 2, 1, vai!
2: Vai, go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: The Pousa con Magnetic qui su Radio Company, 15:01, pronti per decretare il vincitore o la vincitrice del buono sconto del 50% su 4pen.it.
1: E diciamolo questo nome, amico mio.
0: Vince Daniela.
1: Brava
0: oggi.
1: Daniela, brava Daniela, ti porti a casa questo, che ti porti a casa, ti arriverà tramite mail proprio questo buono sconto dal valore del 50% di sconto per tutti gli articoli di 4pen, ovviamente ed esclusivamente sul sito online 4pen.it. Quindi brava,
0: detto tutto.
1: Per tutti gli altri, quelli che magari oggi non ce l'hanno fatta, non vi preoccupate.
0: 15 giorni di tempo,
1: alla
0: dai.
1: Faccia, 2 settimane, quindi mi raccomando, segnatevi il numero 333-2688-688.
0: Intanto sono le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company, Radio Company.

0: Blanco e Elisa, ricordi su Radio Company, 15:05 inizia l'ultima ora dei Pischelli, dove parliamo di cinema quest'oggi.
1: Allora sì, ho trovato un reel che in realtà mi ha messo a dura prova.
0: Sì.
1: Perché è uno di quei classici reel che in un certo senso alimenta un po' la tua fantasia.
0: Okay.
1: Mi spiego meglio.
0: Vai.
1: Ci sono dei titoli di film bellissimi, okay, e ogni tanto anche titoli molto molto belli. In questo caso però questo reel ti dà la possibilità di chiamare film con altri titoli se fosse stati voi, tra virgolette,
0: il regista
1: o comunque colui che decide il titolo di un film.
0: The producer.
1: Quindi come avreste chiamato titoli di film se foste stati voi a decidere appunto i titoli? Ecco, questa è la domanda. Perché ridi?
2: Perché è tema Harry Potter. Uno ha scritto Harry Potter e lo zio ingiustamente carcerato. Ah, no.
1: Quello dovrebbe essere il prigioniero di Azkaban,
2: presumo di sì.
1: Se non erro. Dai, quindi allora pensate a titoli di film, pensate,
2: sì,
1: anche a quelli magari un pochino più iconici, quelli che magari uno almeno, cioè un film che almeno nella vostra vita avete visto, insomma, cioè quello che volete.
0: Allora.
1: E pensate a un titolo diverso, ma che in un certo senso racchiuda comunque la trama del film stesso.
2: Allora, mi viene in mente Titanic.
1: Ok.
2: Se fosse prodotto dalla Marvel,
1: sì,
2: potrebbero chiamarlo tipo Iceberg versus Nave.
1: Ok, oppure
2: scontro fra
1: iceberg, no. Oppure allarme iceberg, anche
2: sì,
1: bello. Chiaro, non è bello quanto Titanic,
2: no,
1: però insomma. Altri film, leggi
2: The Ring,
1: la ragazza del pozzo. Che ne so, potrebbe funzionare.
2: Oppure
1: forse dovevi uscire prima. O tagliati quei capelli.
2: Sì.
1: Che cavolo ne so. Poi
2: Forrest Gump.
1: E chi va piano va sano e va lontano.
2: Anche
1: una roba del genere, non lo so.
2: L'uomo che amava camminare.
1: Ok, va bene, sì, ci può
2: correre,
1: ci può stare. Dai, allora 333-2688-688, pensate a titoli di film iconici, film,
2: sì,
1: che magari avete visto più di una
2: volta. Preferito.
1: Magari può essere anche il vostro film preferito e cambiateli il titolo in maniera direi quasi seria, cioè
2: sì,
1: seria nel senso che racchiuda un po' la trama in ogni caso del film stesso.
2: Cioè uno deve leggere quel titolo lì e capire proprio al 100% di che cosa stiamo parlando.
1: Ecco, dai.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Company. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, pensate a film iconici e provate a cambiargli il titolo. Titolo che deve essere sì bello, sì magari anche divertente, ma in ogni caso deve rispecchiare quella che è la trama del film stesso.
1: Tipo, scusa che l'ho spento.
0: Tranquillo, amico mio, è tutto giusto. Tutto nella.
1: Dennis dice: The Truman Show potrebbe essere la vita in un reality.
0: Ok, ci sta. Poi abbiamo un ritorno al futuro, potrebbe essere anche 88 miglia all'indietro. Ci sta.
1: Una retromarcia a 88 miglia.
0: Una retromarcia all'88 millesimo chilometro.
1: Tipo il salto della quaglia solo nel futuro.
0: Ma perché dobbiamo. Era così bello il titolo, 88 miglia all'indietro. Poi
1: mamma, ho perso l'aereo in Mammo, ho ammazzato i ladri.
0: No. Non è proprio la stessa cosa. Poi abbiamo una serie di titoli per quanto riguarda Twilight.
1: Okay.
0: Prima c'è Il vampiro che sbriga. Poi c'è Il vampiro che luccica. E poi quello che mi fa molto ridere è Il vampiro e l'impedita.
1: Giusto.
0: Perché effettivamente sì.
1: Sì, è un po' così.
0: Tra l'altro ogni tanto mi capitano dei video dove prendono un pochino in giro la loro recitazione in quel film.
1: Vabbè.
0: E ci sono alcune scene che sono incredibilmente imbarazzanti.
1: Erano
0: riviste
1: inizi.
0: Oggi. Riviste
1: erano
0: oggi.
1: Inizi. Dai, c'è un vocale?
0: No. Non c'è nessun vocale. Poi abbiamo uno ha detto Top Gun. Ok, ma devi darci un altro titolo.
1: No, c'è scritto Fanculo Russia, i migliori piloti siamo noi.
0: Ok.
1: Io ho cercato su Google, ma non ho trovato il film, però conferma che è Top Gun.
0: Top Gun, sì, alla fine. Dai, allora 333-2688-688.
1: Dovete prendere il titolo del vostro film preferito o di un film che avete visto e cambiare completamente quel titolo lì, però facendo capire di che film si tratta. 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
11: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
12: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Antici su Radio Company, oggi modifichiamo i titoli dei film, quindi prendete il titolo del vostro film preferito, dell'ultimo film visto, dovete cambiarlo, diciamo modificandolo, e deve trasparire,
1: diciamo,
0: quello che è il senso del film.
1: Diciamo, se il film X avesse avuto un secondo titolo, comunque giusto e
0: quale
1: originale,
0: sarebbe?
1: Quale sarebbe? Questa è la domanda. Allora, qualcuno scrive Dirty Dancing, ok, balliamo in incognito, va bene, ci può stare. Poi?
0: Poi Departed, lo sbirro infame.
1: Ciao Pischelli, il film La poltrona per due in La scimmia in treno.
0: Non l'ho capito. La scimmia in treno.
1: Aspetta, abbiamo mai visto il film La poltrona per due? Ma tu lo sai che
0: nonostante tutti gli anni lo propongano,
1: mai visto.
0: Io sono nel comitato.
1: Solo all'inizio,
0: io sono nel comitato abbasso La poltrona per due.
1: No, molto probabilmente potremmo essere licenziati dopo questa affermazione, però è vero.
0: Non sai quanti film non ho visto?
1: Io per scelta Una poltrona per due non l'ho mai visto. Cioè, lo riconosco.
0: Vuoi entrare nella mia associazione anche tu?
1: No, riconosco che questo sia uno dei film più belli, però vabbè. Ecco,
0: abbiamo
1: poi
0: visto Mamma ho perso l'aereo.
1: Poi
0: Saw, giochi di società. Qui non vorresti mai essere
1: invitato. Ci sta. Poi incatenate agli angoli di una stanza, siete forti Pischelli.
0: Potrebbe essere sempre solo enigmista.
1: Sì,
0: taglia la gamba.
1: Poi il buono, il brutto e il cattivo versus il bello, il grosso e il nervoso. Titanic contro lo zatterone
0: tutta.
1: Affondato. Mamma ho perso l'aereo con Solo in salotto. Mission Impossible con Missione assai complicata. Mi pare praticamente la traduzione. Ecco.
0: Sì.
1: Poi Fast and Furious con Veloci e nervosi.
0: Ma hai tradotto tutto? Pulp Fiction con polpa di romanzo.
1: Non credo. Top Gun con Pilota esaltato. L'esorcista contro Quello del malocchio. Avatar o Quelli blu. Matrix è La matrice impallata. Ciao da Domenico
0: il pugliese.
1: Domenico, però sì, un po' più di fantasia, ecco, cioè nel senso
0: ha chiesto a ChatGPT, credo.
1: Matrix, La matrice impallata. Matrix potrebbe essere
0: codice verde a caso che scende dal cielo,
1: oppure pillola blu o pillola rossa.
0: Ah sì,
1: semplicemente questo. Quale anche secondo me
0: pillola prende?
1: La moscata. Allora, 3332688688, quindi immaginate, prendete un attimo per gioco i vostri film preferiti,
0: sì, avrete,
1: ok, e cambiategli il titolo, ok, ma questo secondo titolo deve avere comunque un senso e un significato. Cioè immaginate per un attimo che il regista avesse scelto il titolo che voi ci proporrete adesso.
0: Quindi fate i registi di sto film.
1: Ecco, 3332688688.

0: Mare Rosso.
1: Mare Rosso?
2: Lo squalo.
1: Ah, lo squalo. Squalo.
3: L'hanno sparato?
1: Sì, aspetta, risentiamo questa parte dello sparo, per favore, un attimo.
3: L'hanno sparato. Così. Sta parlando delle spalle.
1: Le sparano, va bene.
3: Grease,
1: poi.
3: I cotonati.
1: Ok, poi un altro vocale, sentiamo.
4: Ciao, sono Deborah da Verona.
1: Ciao, Deborah.
4: Il film è Chocolat.
1: Chocolat.
4: Contro la sagra del diabete.
3: Giustamente.
1: Va bene.
3: Anche
1: okay,
3: la fabbrica di cioccolato potrebbe.
1: La fabbrica di cioccolato è un. Potremmo chiamarlo tipo.
3: Bambini che muoiono.
1: No, nessuno muore. Non è che muore, cioè nel senso. Sopravvivono, no. Bambino povero che poi diventa ricco. Ecco, ecco, quindi morale della favola: un bambino povero molto molto gentile ed educato che improvvisamente diventa ricco.
3: La ricchezza è in una scatola di cioccolatini.
1: Esatto.
3: Però è Forrest Gump quello.
1: Esatto. Poi andiamo. Ciao ragazzi, Avatar potrebbe essere i Puffi 2.0. Effettivamente, effettivamente.
3: Poi, altrimenti ci arrabbiamo versus altrimenti ci girano e sono pugni e calci nel sedere. Molto
1: mi piace
3: bella.
1: Anche questa: Pretty Woman, semplicemente escort. Oppure escort che cambia vita.
3: Non
1: prima mi piaceva la strada, ma adesso mi piace la casa. Che cavolo ne so, potrebbe essere.
3: Hunger Games, terapia di cattiveria di gruppo.
1: Sì, è vero. Poi abbiamo Mrs. Doubtfire, ok, il film con Robbie Williams, che oggi potrebbe chiamarsi Tattoo Drag Queen.
3: Beh, ci sta,
1: beh, ci sta effettivamente.
3: LGBTQI+.
1: Dai, 333-2688-688.
3: Prendete il titolo di un film, modificatelo, cambiatelo come se voi foste il regista.

0: titoli modificati, Titanic, schettino tra i ghiacci.
1: Molto divertente, sì, devo ammetterlo. Poi Il Signore degli Anelli, distruggete sto cazzo di anello. Effettivamente è la morale della favola di ogni film, sì, pure dell'Hobbit.
0: Quando
1: buttate via sto anello. Va bene, amici, siete molto molto bravi. Noi tra poco ritorneremo con altri messaggi. Voi per un attimo immedesimatevi, diventate dei registi, dei produttori, degli sceneggiatori, e provate a cambiare il titolo di un film molto molto famoso con un titolo vostro che magari racchiude in ogni caso la trama stessa.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32 G Company
3: Radio Company Radio Company Radio Company.

0: chiama Sorry, scusa, lo sento, il nuovo lavoro dei Pinguini Tattici Nucleari, ultimo quarto d'ora insieme con titoli modificati da voi che siete i registi proprio di quel film.
1: Bravi, molto bravi. Allora, qualcuno scrive Kill Bill dovrebbe essere Francesca senza un occhio. Ok, va bene.
0: Poi, per qualche pugno in più.
1: Cos'è? Qualche pugno in più? Qual era? Sei sicuro?
0: Lo so.
1: No, ma scrivete anche l'originale, altrimenti non ci arriviamo sempre. Poi qualcuno dice l'Hobbit cerca compro oro. Ok, effettivamente ci può stare. Eppure il diavolo mica va in giro.
0: Mica va in giro?
1: Non lo so, non ho capito, signore. Questa
0: diavolo
1: poi interpreta...
0: mica va in giro muro, che non sia un termine dialettale per definire qualcosa.
1: Non lo so, però non importa. Dai, comunque ci può stare.
0: Diavolo veste
1: come...
0: elegante.
1: Beh, Prada comunque elegante.
0: Per quello.
1: Il diavolo veste Shane. Che cavolo ne so, che poi non è vero, perché ovviamente.
0: Il demonio veste bene.
1: Oppure la sosia della Winter veste molto bene. Ecco, potrebbe essere.
0: Scusa, nudo. Il diavolo mica va in giro nudo.
1: Ah, il diavolo mica va in giro nudo. Ok, va bene, amici. Grazie per tutti i vostri messaggi. Siete stati molto, molto bravi. Potrei dire quasi dei registi provetti, ma se non sbaglio dovremmo avere un altro vocale.
0: Sì, che non
1: sentiamo.
0: Ho capito, però.
2: Ciao,
0: sentiamo.
2: Ragazzi, scusate, la voce sono raffreddata. Sì. Allora, il film è Castaway, semplicemente Wilson.
0: Wilson,
1: la palla, whistle baby, take me. Non è quella di Florida, no. Va bene, no, amici, no. Grazie per tutti i vostri messaggi, avete ancora un po' di tempo, quindi 333-2688-688, pensate a titoli di film famosi.
0: Sì, okay. Prendete quel titolo lì e lo modificate, ma si deve capire di che film stiamo parlando.
1: Come se voi foste i registi effettivi del film.

0: lui è Alex Warren, questa è Fever Dream su Radio Company. Grazie per tutti i messaggi.
1: Bravi,
0: di oggi
1: grazie.
0: Ci siamo fatti una cultura cinematografica di traverso.
1: No, diciamo. Sicuramente film che andremo a vedere a questo punto forse. Per capire anche se i titoli scelti da voi sono in linea poi con la trama stessa.
0: Faremo le pagelle.
1: No, le pagelle non le faremo. Però, per esempio, potremmo guardare una poltrona per due.
0: No, ma io sono presidente di questa associazione contro una poltrona per due. No,
1: scusa, pensavo lo volessi guardare prima o poi.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buona

0: È il disco adesso, salto giù dal divano, Oppa Light, Taylor Swift qui a Radio Company quando sta per iniziare una nuova esaltante, integerrima, iconica puntata di Brutti ma Simpatici.
1: A me questa canzone fa venire in mente invece una sigla di un cartone animato.
0: Sì, sì,
1: ci sta. Cioè comunque allegra, bella. Va
0: sì,
1: bene.
0: Starebbe bene tipo in Anna Montana.
1: Sì. Anna Montana, va bene, che non è un cartone animato ma va bene lo
0: sì
1: stesso.
0: Sì che è un cartone animato,
1: Anna Montana è una serie, non
0: vabbè,
1: è un cartone animato.
0: Sì, ho capito, ma è una roba per adolescenti, per bambini. Scusa, dovresti saperlo.
1: Ferma, aspetta un attimo, fermo. Ok, hai ragione tu. Mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ti piace il mio modo di svignarmela dalle discussioni?
0: Sì, cioè o mandi le sigle o mi fai abbassare il microfono.
1: ti dico scusa, aspetta. Ok, hai ragione tu.
0: C'è un po' di programma in questa democrazia, eh? Sì, buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Di la verità, non senti molto spesso qualcuno che ti dice ok, hai ragione?
0: No, in realtà non tantissimo.
1: No, ok. Scusa.
0: No, meno. Non tantissimo.
1: Quindi vorresti un po' di più, diciamo, di queste cose.
0: Beh, cioè, se uno mi dice scusa perché mi ha fatto qualcosa di male, cioè, ci sta.
1: Anche perché, diciamo la verità, tu hai sempre ragione, tranne quando hai torto.
0: Bravo.
1: Giusto,
0: bravo.
1: Molto bene.
0: Hai detto una cosa proprio.
1: Perfetto.
0: Non avrei saputo dirla meglio.
1: Va bene, buon pomeriggio anche a Jimbo.
0: Alla
1: parte tecnica, e voi, cari ascoltatori, che quasi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quantomeno.
0: Tutti.
1: Ok, dalle 16 alle 18 siete qua, insomma, che fate cose. Nel frattempo,
0: sì,
1: la buttate lì, insomma.
0: Che cosa?
1: Cioè, la buttiamo sì.
0: Sembra di essere dalla parrucchiera a volte quando presenti questo programma.
1: Più o meno il mood è quello.
0: Sì,
1: più o meno il mood è

0: progetto si chiama The Second Voice, il pezzo invece era Let Me Be.
1: A me piace.
0: Bello, bello, strano ma bello.
1: Quando a me piace non va poi.
0: No, in realtà...
1: Non so perché io ho questa attitudine, che quando mi piace un disco poi...
0: Abbiamo parlato più volte dei tuoi acquisti in musica su Amazon, ma non vorrei tornarci sopra, anche perché la notizia in realtà che vuoi darci è una...

0: Altra? No, vabbè, è una, diciamo, una cosa che è apparsa oggi sul TGcom che riguarda la mia provincia, quantomeno, cioè Padova.
1: Padova.
0: Ok, leggo questo. Il cognome
1: che noi chiamiamo affettuosamente
0: Padova. Padova, sì, esatto, sì. I cognomi più diffusi non sono più quelli italiani.
1: Ah no?
0: No, praticamente sono aumentati quelli cinesi e del Bangladesh.
1: Del Bangladesh.
0: Del Bangladesh, certo. Quindi non, cioè, non ci sono più cognomi diffusi tra... Cioè non c'è un cognome in assoluto più diffuso, ma non appartiene insomma alla cittadinanza italiana o quantomeno di derivazione
1: o cinese,
0: cinese del
1: Bangladesh. Poi vabbè, come insomma, tu dicevi a microfoni spenti, i cinesi comunque si chiamano tutti Marco.
0: Vabbè, di nome
1: cioè
0: sì,
1: traducono il loro nome con Marco.
0: È vera sta cosa qui, come mai però? Cioè tutti quelli che conosco io si chiamano praticamente quasi tutti Marco.
1: Ma è vero anch'io.
0: Come mai sta cosa?
1: Non ne ho la minima idea.
0: Mi piace sto nome evidentemente.
1: Probabilmente,
0: va bene.
1: Sì.
0: Adesso facciamo una piccola pausa.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Bob Sinclair e Kaiser, I Can't Wait, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove andiamo a Bolzano, se non erro, ma prima
1: andiamo
0: torniamo in Cina, tra
1: però,
0: virgolette.
1: No, sì, perché quel discorso del Marco, di molte persone cinesi che io conosco, ma me l'hai confermato anche tu, dice, sarà perché Marco Polo è stato il primo occidentale che hanno conosciuto. Ah. Potrebbe essere una risposta anche oggettivamente sensata, se ci pensi, se ci pensi bene.
0: Cioè, gli americani dovrebbero chiamarsi Cristoforo, cioè Christopher.
1: Christopher,
0: capito?
1: Ma ce ne sono tanti di
0: Ho
1: Christopher.
0: Capito, ma vabbè.
1: Christopher Nolan, ad esempio.
0: Sì. Okay, Christopher Walken.
1: Christopher Walken, sì, ce ne sono tanti. Sto pensando ancora a quel Luca, quello dei video, sai, quello che c'ha le bolle di sapone in mano?
0: Sì.
1: Quello che dice sto sbollando.
0: Sì.
1: Da dove abbia preso questa cosa? Cioè,
0: in
1: mi viene
0: senso?
1: Una mosca bianca, capito? In quel senso. Va bene, la seconda invece che vi volevo raccontare riguarda una sentenza del tribunale di Bolzano che ha stabilito che in pratica se tu stai in macchina con una persona che guida ed è ubriaca, diciamo, se succede un incidente
0: muore solo il conducente.
1: No. Se succede un incidente in pratica tu come passeggero devi risarcire il 50%.
0: Come devo risarcire? Io? Sto a guidare.
1: A quanto pare sì, perché in pratica allora nella vicenda, la vicenda è un po' più particolare, nel senso che diciamo il tasso alcolemico di chi guidava era visibilmente elevato, quindi te ne potevi accorgere, quindi era questo. La difesa però è riuscita a smontare sta cosa ed è riuscita in qualche modo a dimostrare che chi era passeggero non poteva esattamente sapere quanto fosse ubriaca la persona che stava guidando,
0: perché era più ubriaco di lui. voglio dire, cioè, questa
1: può essere,
0: era ubriaco a merda,
1: può essere, però 50% di spetta, capisci? Quindi attenzione a verificare, insomma, chi guida quando salite
0: adesso
1: in macchina.
0: Non è solo, mi raccomando, se bevi non guidare, cioè se bevi non entrare in macchina con nessuno.
1: No, assolutamente, è anche, comunque è anche pericoloso, dai, diciamo la verità.

0: Go Gentle, il disco di Robbie Williams, e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura la tragedia delle Maldive. Sono stati recuperati oggi i primi due dei quattro corpi dei sub italiani individuati ieri in una grotta sottomarina, morti giovedì scorso durante un'immersione. I corpi sono di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone e sono stati trasferiti a Malé. Il recupero degli altri due connazionali, Muriel Oddenino e Giorgia Sommacalla, avverrà domani. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era già stato recuperato. Si procede per omicidio colposo nel fascicolo avviato dalla Procura di Roma. A voi la linea.
2: Arriva Samurai J. Radio.

0: correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Hang Yourself, il disco di Comrade qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torniamo per voi, lo facciamo solo per voi, amici.
1: Assolutamente, dedichiamo una mezz'oretta totale del nostro programma a voi che ci state ascoltando.
0: Che roba,
1: è mezz'oretta, è un quarto del programma,
0: certo, a tra poco.
2: Sii te stesso, sii te stesso sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot
3: per lui, ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Fulminacci con Maledetto Me qui a Radio Company.
1: Sfulminacci.
0: No, in realtà mi stavo pensando al singolo precedente che, era,
1: certo,
0: che era Stupida Sfortuna,
1: sì,
0: se non
1: sì,
0: erro.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E quindi mi è venuto che stai sessibilante.
1: Ah, esatto.
0: Adesso invece è arrivato il momento di dare il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
2: Esatto, allora leggo qui: stage, lo stipendio si ferma a 600 euro per 7 neolaureati su 10, talento non riconosciuto. Mm. Ok, poi leggo: per il 62% il compenso è determinante nella scelta tra Italia ed estero.
0: Vabbè, chiaro, sì.
2: È chiaro, no? Perché cioè, se uno ha impiegato tanti anni per studiare, comunque insomma impegnarsi.
0: E gli dai 600 euro.
2: Deve un attimo valutare bene da dove iniziare la propria carriera.
0: Chiaro.
2: Carriera che, ad esempio, nel nostro caso è iniziata nell'ambito radiofonico, ad esempio. Okay?
0: Sì, sì.
2: Io devo dire la verità, all'epoca chi diciamo mi pagò per primo avrebbe potuto, tra virgolette, fare il furbo e dirmi: beh, tanto vieni, fai pratica, ok, tanto poi vediamo, no? E invece mi mise praticamente in regola subito.
0: Avevano già intravisto il grande talento all'orizzonte che stava arrivando.
2: Comunque il mio primo stipendio era di 500.000 lire nel 1999, credo.
0: Ok,
2: 99,
0: quante
2: sì.
0: ore?
2: Beh, 4 ore.
0: Beh, allora scusa,
2: Beh, insomma, sì, ti dico, non mi potevo lamentare.
0: C'erano le lire, no?
2: Avevo sì, 18 anni.
0: Mezzo
2: credo.
0: Milione di lire?
2: Sì.
0: Beh,
2: insomma ci stava.
0: Sì, sì, per
2: ci
0: 4
2: stavo.
0: Ore.
2: Dai,
0: poi okay. lavorare in radio, sarà mica un lavoro lavorare in radio. Dai,
2: dai. Dai, e te invece.
0: Uguale,
2: dai.
0: La stessa uguale. Cosa perché facevo 4 ore e 500.000 lire, anche se effettivamente io il mio primo stage in assoluto lo feci con la scuola.
2: Sì.
0: E andai alle assicurazioni INA Ass Italia.
2: Ah, ok.
0: E non era retribuito.
2: Non era retribuito.
0: No, ho archiviato tante di quelle polizze che tu non hai neanche idea. Guarda. Una
2: però
0: rottura
2: lì,
0: di
2: però
0: palle.
2: Lì vedi, cioè lì. No, vieni qua, poi vediamo. No?
0: Sì,
2: vieni
0: sì.
2: qua, poi vediamo.
0: Poi vediamo.
2: Cari ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordate di quant'era il vostro primo stipendio? Cioè, quello che veniva fuori, il numero netto che veniva fuori
0: esatto.
2: lì. Quanti soldi, cioè, vi arrivavano? Il vostro primo stipendio, di
0: sì.
2: quant'era?
0: Quello che avevate già impegnato,
2: sì.
0: comunque.
2: Magari
0: comunque
2: se ci fate più o meno capire in che periodo era, giusto per vedere, insomma, per
0: sì.
2: capirci un po', ecco.
0: Anche che lavoro era, se
2: ecco,
0: volete.
2: Se poi lo stipendio era zero, scrivete zero.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì.
2: Se
0: il
2: vostro primo occupazione, stage, qualsiasi cosa era zero, scrivetelo. Ok, allora 3332688688, WhatsApp, scritti o vocali. Vi ricordate a quanto montava, mettiamola così, la paga per il vostro primo lavoro? Cioè il vostro primo stipendio? Insomma, vedete un po' voi se riuscite a ricordarvi anche il periodo, meglio ancora. 3332688688, vi aspettiamo.

0: Dobbiamo andare velocissimi perché ci avete scritto e mandato vocali in tantissimi oggi in cui vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo stipendio come lavoratori, da stage o da qualsiasi altro tipo di contratto.
1: Ok, però se dici così sembra che gli altri giorni ce ne mandino pochi.
0: No, vabbè, ma dobbiamo fare in fretta!
1: Allora, una tragedia, praticamente perito edile.
0: Edile.
1: 1993, rimborso spese 200.000 lire al mese per 40-50 ore. Ciao, okay. Da Clava, ciao.
0: Niente male.
1: 190.000, 1992, facevo la stagione estiva in un campeggio turistico come accompagnatore. 1992, ok. Ciao, buongiorno da Giorgio. Primo stipendio, 3 settembre 1978, in lire 1.250.000. Un bello stipendio.
0: La Madonna, non era mica brutto.
1: Questo,
0: per cominciare.
1: Nel 78, così, primo stipendio.
0: Sì.
1: Quella, che cos'hai? Astronauta.
0: Cosa facevi?
1: Ho sempre lavorato nell'azienda di famiglia. Quando chiedevo lo stipendio a mio padre, mi rispondeva: ma arriveranno tempi migliori. E passava un altro mese. Aspetta, ora ho la delega della sua pensione. Quando mi chiede se è arrivata, gli rispondo: ma arriveranno tempi migliori. Scherza, mi dava 1.000.000 al mese circa.
0: Ok.
1: Mauro 81, 750.000 lire, cameriere. Credo che questo fosse uno stipendio normale, diciamo.
0: Sì.
1: Ok, per l'anno. Mm. 1978, 200.000 lire, 9 ore al giorno più il sabato, idraulico. Questo è un po'.
0: Però hai imparato a fare l'idraulico.
1: Vabbè, certo. Questo però è un discorso.
0: Adesso va dalla signora, mette a posto lo scarico.
1: Sì.
0: 100 euro più IVA.
1: Sì.
0: E se gira bene,
1: ma non sono tutti così.
0: E se gira bene
1: è
0: l'idraulico
1: che sentiamo.
2: Magari ciao brutti ma simpatici, Roberto Vicenza. Il mio primo stipendio 1.800.000 lire, 8 ore al giorno, dal lunedì a venerdì, in uno studio tecnico. E 1994.
0: 94, 1.800.000 era buono.
1: Era un buono stipendio.
0: Eh sì.
1: Adesso se fai 1.800.000 e 1.800 euro non suona uguale.
0: No.
1: Non suona per niente.
0: Non
1: uguale.
0: È la stessa cosa.
1: Sentiamo.
3: Primo lavoro, comune di Trieste, 3 mesi a tempo determinato, in cimitero, 1.200.000.
0: Beh, dai.
1: Dai.
0: Poi si è divertito da morire. Scusa, non ho resistito.
1: Bello, ti conosco. Sentiamo.
4: Anno 2006, lo stipendio da stagista circa 500 euro.
1: Vedi, allineato.
0: Sì, allineato. Gli stagisti proprio da 500 non si schiodano.
1: 500 euro, se vai fuori a mangiare un paio di volte, sei fregato.
0: Sì, sei fatto proprio.
1: Sentiamo.
5: Certo che me lo ricordo. 15 anni, finito la terza media, visto che non mi piaceva studiare. Andato a lavorare in confezioni dove facevano maglieria, robe varie, nel 1988. E il primo stipendio da apprendista prendevo 700.000 lire.
0: C'erano i contratti di apprendistato che ti fregavano.
1: Attento qui, l'ascoltatore che nel 1978 portava a casa netti 1.250.000 lire dice: sono stato uno dei primi programmatori IBM in America.
0: Quindi, per forza.
1: Dopo vedi che capisci, quando senti queste cifre, è chiaro che a molti giovani oggi passa per la testa: beh, forse l'Italia non è proprio
0: chiaro.
1: Già in quegli anni questo stipendio, che era il primo, superava di gran lunga un sacco di cose.
0: Assolutamente.
1: Figuriamoci. Allora, 333-2688-688, vi ricordate a quanto ammontava il vostro primo stipendio?

0: Senti, caro collega Stefano Ferrari, abbiamo attualizzato diciamo l'equivalente di 1.250.000 del 78 ad oggi, ho uno stipendio oggi, è venuto fuori una roba tipo intorno ai 4.000 euro.
1: No, 4.820 ha detto
0: lì. Quindi quasi 5.000.
1: Quasi 5.000.
0: Primo stipendio.
1: Grazie al cazzo l'IBM, 5.000 euro al mese.
0: Mamma mia, vabbè, adesso ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Il Medio Oriente, ci sono sviluppi positivi nelle discussioni con l'Iran e ho informato Israele della decisione di concedere ulteriore tempo per raggiungere un accordo. Così la presidente USA Donald Trump, dopo il rinvio dell'attacco previsto per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, secondo il Tycoon sono in corso seri negoziati. Gli Stati Uniti non commettano errori, taglieremo la mano a qualsiasi aggressore, avverte l'esercito iraniano. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti. Si nasce. Rotti. Si nasce. Simpatici. Si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier Q LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Lady Gaga e DC con Runaway qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto a quanto ammontava il vostro primissimo stipendio.
1: Sì, allora, sto leggendo molti messaggi e tanti valori molto diversi, a seconda poi ovvio degli impieghi, non solo degli anni, ma proprio anche degli impieghi. 800.000 lire nel 99, lavoravo come saldatrice. Poi il mio primo lavoro consisteva in montaggio strutture per esterno, prendevo 600 euro nella busta, il resto però...
0: Ah, c'era il fuoribusta.
1: Che verso abbiamo fatto? Però si parla di 6 anni fa, quindi recente sta cosa.
0: Sì, recente.
1: Quindi prendeva 600 euro in busta.
0: Sì, e 1200 in nero.
1: Va bene. 96, primo stipendio, 1.800.000.
0: 1.800.000.
1: Buono, alto, diciamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok, ciao simpatici, ho la stessa giovane età di Pietro, quindi 25 anni.
0: Sì, più IVA.
1: Sì. E ho iniziato a lavorare a 15 anni. Il primo stipendio apprendista in una fabbrica di scarpe, 742.000 lire, che per un apprendista
0: non era male.
1: E dice: non riesco nemmeno più a scriverlo, visto nulla perché dato in casa subito e acquistato una lavatrice.
0: Ah,
1: ciapala.
0: Vabbè.
1: Hai visto? Sentiamo, dai.
2: Io sono stata presa nel 98 come stagista. E sì, mi facevano impiegata comunale e mi facevano fare il lavoro di un impiegato a 36 ore con tutti i pro e i contro di quel lavoro.
1: Sì, chiaro.
0: Sì, non era retribuita per il lavoro che le certo, facevano fare.
1: Certo. Certo. 750.000 lire, primo lavoro da apprendista cameriere a Daci Trezza in Sicilia in un hotel 4-5 stelle. Non ricordo, avevo 14 anni e correvo all'85. Ok, sentiamo.
3: Certo che mi ricordo. 250.000 lire. Alla fine del 1979,
1: quella miseria.
0: Vabbè, però 250 alla fine del 79, sì.
1: Forse sono paragonati ai 1.000 euro di oggi.

0: Lose Control, Medusa qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esattamente, come sempre zero problemi
0: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paolo!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: soldi.
1: Madame Marrakesh, volevo capire qui a Radio Company, in brutti ma simpatici.
2: E adesso parliamo di controlli stradali.
1: Poi. Ok.
3: Controlli allora, durissimi.
1: Tu sei Ponciarello. Anche se hai detto microfono.
3: Cambio vocale.
1: Esatto, Pinciarello.
3: Sei Pinciarello.
4: Vabbè, se cominciamo così.
1: Io sono Baker allora.
2: Baker, vabbè.
1: Ok.
3: Allora, dal 16 maggio, quindi da circa 3 giorni,
1: sì,
3: è entrato in vigore l'obbligo del contrassegno identificativo adesivo per i monopattini, soprannominato Targhino.
1: Il Targhino? Del monopattinino?
3: Sì, si chiama Targhino.
1: Queste declinazioni in ino sono molto milanesi.
2: Bene, allora attenzione, perché a Milano sono stati controllati 72 monopattini.
1: Ok. Roba, e quanti ne hanno passato?
3: Allora, ci sono 27 contestazioni.
1: che è una buona percentuale alta.
3: Eh
1: un
3: sì,
1: terzo.
3: Perché allora c'erano, dunque leggo, 16 conducenti sono stati sanzionati perché circolavano senza il nuovo contrassegno identificativo, quindi il Targhino.
1: Il Targhino.
3: 10 sono multe, sono scattate per il mancato utilizzo del casco. E un'altra contestazione ha riguardato l'attraversamento con il semaforo rosso.
2: Potenza.
1: Ah, è vero, perché c'è, se c'è il rosso.
3: Vabbè, certo. Allora, le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. E quindi, insomma, se ci avete il monopattino, occhio.
1: Che poi 100,
3: che
1: se, 100 se ti va bene, 400 se sei antipatico. Di solito funziona così.
3: Certo.

0: Chinatown, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto 7 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto a Modena, confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione arriva dopo l'udienza preliminare nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluse quelle di terrorismo e odio razziale. Il giovane non ha parlato ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. A voi.
2: Qualche giorno fa Rocco Hunter ha radunato fan e passanti sulla terrazza del Pincio a Roma, senza palco né barriere, per presentare il suo nuovo singolo, che è proprio quello che stiamo per sentire. Arriva La più bella del mondo. Radio

0: E dopo Rocco Hunt ci fermiamo, però state con noi, tra pochissimo torniamo con il nostro gioco e 50 euro di buoni carburante SMP in palio. Arriva Cervelli in Fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
6: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
12: C come Company. C come C Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: B minor Offenbach e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Velocissimamente, prima che mi dimentichi di dirlo, sì. Abbiamo controllato oggi tramite l'IA. Siamo arrivati alla soluzione. Oggi è la puntata numero 1566 di Brutti ma simpatici.
3: È la miseria.
2: 1566.
3: Bene.
2: Sono tante.
3: È funzionale al gioco?
2: No, frega niente, bene, però volevo bene. Dirlo.
3: Allora, Cervelli in fuga sono rimaste queste categorie: serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.
2: Che andrebbe detta in maniera diversa.
3: Tipo educazione sessuale. Va bene. Allora, ovviamente queste categorie vi serviranno per provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli,
2: che ovviamente vi ricorda che è a vostra completa disposizione il Revog, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto al 100% utilizzando materie prime rinnovabili, è compatibile con moltissimi veicoli grazie alla specifica EN15940 che trovate sul libretto ma anche sul portellino del tappo.
3: Sì, all'interno, esatto. Allora, 3332688688, scriveteci la vostra categoria preferita, quella che vi piace di più, scelta tra serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale, e ovviamente noi vi faremo una domanda relativa alla categoria che oggi risulterà essere la più votata. Vi daremo tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi è giusta, sarà quella giusta, vi porterete a casa 50 euro di buoni carburante SMP, che salutiamo e ringraziamo. 3332688688, serie TV anni 90, isole greche, tecnologia ed educazione sessuale.

0: The Answer, Danny Tenaglia qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, sì Tenaglia, proprio
1: sì,
0: così.
1: Sì, è vero.
0: E allora si gioca per serie TV anni 90. Al telefono con noi c'è Marisa da Bovolone in provincia di
1: Verona.
0: Verona.
1: Ciao Marisa.
0: Ciao Marisa.
2: Buonasera, buonasera.
0: Come stai?
2: Molto bene.
0: Molto
2: spero
0: bene.
2: Di vincerli, perché con la scusa che tutti questi aumenti fanno comodo.
1: Ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe. Noi già quando abbiamo cominciato 5 anni fa abbiamo detto guarda che nel 2026 sarà un casino. È meglio che cominciamo a regalarli sti buoni carburante.
0: Va bene.
1: Allora, serie TV anni 90 è la categoria che hai scelto. Sto per farti la domanda, poi ti do le tre alternative di risposta e dico via con il tempo, da lì ai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E allora, se sei pronta, io direi che potremmo andare con la domanda che riguarda le serie TV anni 90. Allora Marisa, come si chiama il maggiordomo di casa Banks nella serie Willy il principe di Bel-Air? Quindi il maggiordomo si chiama A. Carlton, B. Jeffrey, C. Philip. Via con il tempo.
2: Jeffrey? Sì, Jeffrey.
0: È Jeffrey.
1: È proprio Jeffrey, anche perché Carlton era Carlton. Il cugino e che il figlio di Philip, che era l'opzione C, che in realtà era il capofamiglia.
0: Capofamiglia, esatto. Che faceva l'avvocato.
1: L'avvocato.
0: Va bene, allora Marisa, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Marisa.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous è il disco di Mick. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di tennis. La mia guarigione sta procedendo bene, mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queens e di Wimbledon. Lo annuncia Carlos Alcaraz sul suo profilo Instagram. Il tennista spagnolo soffre di un problema al polso destro, la cui diagnosi precisa non è stata rivelata per motivi di privacy. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
4: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
5: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: In evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Toto Milano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Confi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Shakira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla. Con questo siamo arrivati alla fine. Ciao ciao.
1: Esatto, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi e zero discussioni. Yeah.
0: Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie anche a Jimbo. Per la parte tecnica arriva Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Sorry Popeye. L'ho pronunciato un po' più all'inglese, dice troppo all'inglese, troppo all'inglese. Va bene, dai che stiamo per incominciare anche in questo nostro 19 di maggio 2026 un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista. Sì.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme, un gruppo di, mi piace dirlo, un gruppo di amici, sì. Perché siamo sì anche dei conoscenti, però sono un gruppo di amici che si ritrovano ogni sera, che hanno un'opinione un po' su tutto, che è quello che piace a noi, perché Tutti in Lista chiede questo, cioè la vostra soggettività, che durante il tragitto verso casa, mentre è già a casa, mentre sta stirando, mentre sta facendo sport, mentre sta facendo quello che fa in quest'ora, ha l'opportunità e l'occasione di parlare con noi della radio. Le regole sono semplici, un numero da memorizzare, cioè il 333-2688-688, abbassare il volume della radio quando si manda il messaggio, quando si dice la propria opinione con la nota vocale, oppure un messaggio scritto, però noi preferiamo più le vocali perché così abbiamo più la possibilità di mettervi in onda immediatamente. Tutto questo per una domanda che arriverà fra pochissimo, tanta musica, un po' di curiosità, c'è l'Happy Vibes, c'è l'effetto finale, due ore insomma da passare in leggerezza assieme in questa chiusura di giornata. Abbiamo incominciato con Topic Becky G, e fa la cosa più importante infatti è la musica, e continuiamo con Amore Elisa.

che elettronica che mi è, che elettronica che mi è. Elisa, ritornata con Amore è all'interno di questo nostro pomeriggio. Mi piace che si avvicina l'estate, che arrivano anche le novità per quest'estate 2026. Così anche Elisa col suo Amore. Allora, oggi parliamo di un fatto che magari può capitare nel quotidiano, perché succede all'aeroporto di Orio al Serio, ma potrebbe capitare in qualsiasi situazione dove ci sono molte automobili. Non so se ne avete sentito parlare. Un imprenditore bresciano torna da un viaggio di lavoro in piena notte, raggiunge il parcheggio dove aveva lasciato la sua BMW, in questo caso, diciamo anche la macchina, sale in auto e solo dopo si accorge che davanti praticamente non c'era più niente. Perché è accaduto? Cofano sparito, paraurti, fari, radiatore, perfino parti del motore smontate pezzo per pezzo. Un lavoro talmente pulito che nel buio non si era nemmeno accorto subito del furto. Cioè lui era montato nell'automobile, era nel parcheggio dell'aeroporto, ha detto ma perché non si accende la macchina? Poi si è reso conto che gli mancava tutta la parte davanti dell'automobile. L'auto era parcheggiata in uno dei parcheggi a pagamento dell'aeroporto, attenzione, quindi il P3 o mi sembra il P3, sì, dell'aeroporto. Il danno stimato è almeno 20.000 euro più 2 mesi di riparazioni. L'uomo ha raccontato di essersi sentito abbandonato, poca illuminazione, nessuna auto immediata e nessuno che avrebbe visto qualcosa, perché ovviamente stanno partendo le indagini per capire che cosa è successo. Ora indagano le forze dell'ordine, mentre la società dell'aeroporto ha parlato di rincrescimento e naturalmente collaborazione nelle indagini e collaborazione anche per quanto accaduto. Però ciò che vi chiediamo, voi che ci ascoltate, voi che combattete nel quotidiano giorno per giorno, vi chiedo, voi vi sentite davvero sicuri a lasciare l'auto nei parcheggi di aeroporti, stazioni o grandi eventi? Oppure ormai quando partite avete già l'ansia di cosa potreste ritrovare al ritorno? Cioè ve lo chiedo perché magari in più di una situazione vi siete detti boh, io la lascio qua, però non è detto che la ritrovi nelle stesse condizioni. E vi è mai successo? Perché io ho fatto mente locale, effettivamente mi è capitato una volta di andare al Motor Show di Bologna e di non trovare più i cerchioni della macchina. Caso unico, ma è capitato in quell'occasione. Ci sono delle situazioni dove vi preoccupate, diciamo, non siete proprio tranquilli al 100%, però andate via lo stesso, e delle occasioni dove vi è successo veramente di trovare, ai voi, una sorpresa? Raccontatecele, perché siamo curiosi anche di questo aspetto qua. 333-2688-688, si parte da qui. Abbiamo anche Rosalia con Cardi B, The Special.

0: stata in un aeroporto, però tutto il caso parte, diciamo, da questo aeroporto. Ma vi fidate quando andate a grandi eventi oppure tipo situazioni come fiere di lasciare lì la vostra automobile, o temete di non ritrovarla più? E soprattutto, vi è mai successo che magari vi capiti qualcosa? Abbiamo subito qualcuno che vuole messaggiare.
1: Mai e poi mai mi mettevo l'auto nel parcheggio dell'aeroporto, perché si sa ci sono delle situazioni un po' inspiegabili. Ecco, adesso non voglio spiegare che cos'è, perché la situazione è molto delicata. Penso che ci sia anche un'inchiesta in corso. Sì. Ma io le mettevo nei parcheggi privati, mi costava un po', però sì, almeno ero sicuro che al ritorno l'auto la trovavo in condizioni buone. Se volevo, me la pulivano anche. Ecco, buonanotte a tutti.
0: Sì, salutiamo anche il cane. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di noi.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Levante ed Elia, queste tre che hanno deciso di lanciare questo pezzo per l'estate, secondo un po' quelli che abitano a sud, un po' fatto da luoghi comuni, però insomma a noi piace, l'abbiamo riascoltata. Stiamo parlando di automobili lasciate in alcuni parcheggi, in alcuni luoghi, quando ci sono eventi importanti oppure quando si va in aeroporto, piuttosto che in situazioni come fiere. Vi fidate ancora oppure avete paura che quando praticamente lasciate lì l'automobile non la ritrovate più nelle stesse condizioni? Sentiamo chi c'è.
1: Non mi fido neanch'io nei parcheggi pubblici, ma comunque smentisco l'ascoltatore di prima, perché io stesso aeroporto l'anno scorso, aeroporto, parcheggio privato con una vetta e tutto quanto servito, ma fanno quello che vogliono anche là. Ho visto recensioni, macchine battute, nessuno si è andato via, mancava pezzi, rotture di qua, nessuno... Cioè, non bisogna fidarsi. Comunque io, il mio vantaggio è che sono povero, quindi la macchina vecchia, quindi non sono tanto preoccupato più di tanto. Ciao, sì. Enrico.
0: Ciao Enrico, no, ma ti ringraziamo, ma guarda Enrico che noi ci rivolgiamo anche a coloro che hanno le macchine vecchie, che sono poveri, soprattutto a coloro che sono poveri, perché vogliamo sapere che anche se avete delle macchine vecchie, magari vi è capitato lo stesso di aver notato che una volta che siete ritornati nel parcheggio, perché poi la macchina battuta può essere non disattenzione da parte, anche perché va detto anche questo, non è disattenzione da parte di coloro che hanno il parcheggio, ma magari da parte di coloro che vanno via si rendono conto di aver fatto un danno e non te lo comunicano neanche a quelli che stanno al parcheggio, e quindi là devono fare tutta una ricerca di telecamere, di vedere anche là chi è che ha fatto il danno, perché magari uno non può sapere che tu hai la botta sull'angolo del paraurti, te l'ha fatta uno uscendo e loro non lo sanno. Cioè, va detto questo, questo è proprio un caso eclatante, quello del BMW dove gli hanno tolto praticamente tutto il muso. E a voi è mai successo, mai capitato, oppure avete delle storie da raccontarci? C'è Albi intanto con Jetty Ranks, I See.

Abbiamo ritrovato, allora c'è qualcuno che vuole fare lo spiritoso oggi pomeriggio, c'è scritto praticamente buonasera, io sono così povero che la macchina la lascio direttamente aperta, una buona serata, agli eventi anche, nei parcheggi pubblici la lascia aperta, ti fidi? Magari spera che il ladro la porti via l'automobile e poi gliela riporti di nuovo nel parcheggio col pieno fatto, perché può succedere, cioè talmente tanto povero che dice almeno lui mi fa il pieno, può succedere anche questo. C'è qualcuno che invece scrive, a me è successo una cosa simile in stazione tornando dalla vacanza, macchina rigata, telecamere inutili, alla fine paghi parcheggio, assicurazione, pure i danni, ti passa la voglia di viaggiare. Vero è che a seconda comunque del parcheggio, in questo caso che state parlando, è diverso, perché avete parlato di parcheggi privati e parcheggio dell'aeroporto. Adesso non so come si comporta il parcheggio dell'aeroporto, però quelli privati, sono sicuro, hanno la responsabilità del mezzo, e quindi hanno la responsabilità anche di lasciarti il mezzo nelle stesse condizioni in cui l'hai trovato. E per quello che è importante nel momento, per quanto sei stanco alla fine di una vacanza, di fare sempre un giro di ricognizione attorno al mezzo, perché una volta che sei fuori dal parcheggio non puoi più contestare, ma se la trovi già diversa dentro il parcheggio, forse è già più facile contestare quanto ti è accaduto. Certo che se la ritrovi senza muso, come è facile che, come ci sei arrivato fino al parcheggio, cioè non è possibile, quindi è evidente. Abbiamo Marco Mengoni con Io ti aspetto.

0: Marco Mengoni con la sua Io ti aspetto. Mentre stavo guardando i vostri messaggi a proposito dell'argomento di stasera, quindi la domanda che vi abbiamo fatto, che praticamente dice: secondo voi è giusto parcheggiarla in parcheggi privati, in parcheggi pubblici e poi ritrovare la macchina nella condizione in cui l'ha trovata il nostro amico di Brescia? E la domanda era legata al fatto se vi fidate ancora di andare a determinati eventi e di ritrovare magari la macchina in determinate condizioni, oppure temete sempre che succeda qualcosa. C'è chi scrive: ciao Stefano, a me è capitato di parcheggiare in un noto parcheggio pubblico molto grande di Treviso centro la macchina di mio figlio una settimana di vita. Ho trovato l'angolo posteriore tutto strisciato, qualcuno aveva sbagliato a fare manovra e mi ha lasciato il ricordino. Il bello è che mio figlio è convinto che abbia sbagliato io manovra contro un muretto. Perché tu non sei previdente come fanno molti altri che ormai, quando vanno nei parcheggi, che siano pubblici o privati, fanno tutta la fotografia della macchina, capito? Non sempre, però quando vanno eventi importanti fanno tutte le fotografie attorno alla macchina, in maniera che se c'è qualcosa che non torna nel momento in cui ritornano nel parcheggio, si lamentano con qualcuno. In quel caso Sonia, potevi dimostrare che praticamente a fare il danno non eri tu nei confronti di tuo figlio, perché prima del parcheggio era tutto, e che poi non ti credeva nel fatto che fosse stato qualcun altro, anche quello. Cioè, come fai a dimostrare che è stato qualcun altro? Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Il suo sound ritornato in questo nostro pomeriggio per Tutti in Lista. Abbiamo parlato del caso di questo praticamente imprenditore, succede all'aeroporto di Bergamo, un imprenditore bresciano torna da un viaggio di lavoro in piena notte, raggiunge il parcheggio dove aveva lasciato la sua BMW, in questo caso sale in auto e solo dopo si accorge che davanti praticamente non c'era più niente, era sparito tutto quanto, cofano sparito, paraurti, fari, radiatore, perfino parti del motore smontato pezzo per pezzo, un lavoro talmente pulito che nel buio non si era nemmeno accorto subito del furto. L'auto era parcheggiata in una zona dell'aeroporto nota per chi va spesso a fare voli e quindi per chi viaggia con l'aereo. Il danno stimato è almeno 20.000 euro più di 2 mesi di riparazioni. L'uomo ha raccontato di essersi sentito abbandonato, poca illuminazione, nessun aiuto immediato e nessuno che avrebbe visto qualcosa. Ora indagano le forze dell'ordine, ovviamente c'è solidarietà da parte dell'aeroporto che ha parlato di rincrescimento e collaborazione nelle indagini. La domanda che poi abbiamo girato a voi stasera, voi vi sentite davvero sicuri a lasciare l'auto nei parcheggi degli aeroporti, stazioni in grandi eventi, oppure ormai quando partite avete già l'ansia di cosa potreste ritrovare al ritorno, anche se è un'auto come abbiamo ripetuto in molti casi anche per quelli che non hanno problemi, cioè che sono talmente tanto poveri che dicono anche se mi fanno qualche danno, ma magari poi il danno è talmente tanto importante che anche per chi ha l'auto cosiddetta povera vorrebbe che qualcuno controllasse. Sentiamo che c'è.
1: Dashcam, si monta una dashcam anteriore e posteriore e riprende H24, sì. Poi ce ne sono di vari tipi, quelle che riprendono sempre, quelle che riprendono all'urto, e almeno sia una prova, perché ho degli amici che hanno avuto dei problemi in parcheggio e non avevano la dashcam e hanno pagato il danno. Molti anni fa ho trovato circa 7.000 euro di danni, cambiato parafango posteriore, porta.
0: Che poi in questo caso non è che costi neanche tantissimo, eh. Cioè sono andato a controllare i prezzi, non è che costa tantissimo. Lui ci ha raccontato che aveva avuto un danno pesante.
1: Il parafango posteriore bisogna tagliarlo, cioè vuol dire aprire la macchina a metà in un parcheggio. E quindi da allora ho detto preferisco mettermi in sicurezza dashcam.
0: Dashcam che non costa tantissimo, sappiatelo se siete incuriositi. C'è David Guetta con Teddy Swims, Tunes and Die, Gone Gone Gone.

Ragazzi, dopo questa notizia stiamo rilanciando il mercato delle dashcam. Infatti sono arrivate tutta una serie di ipotesi scritte, mandate dagli amici di tutti lì. È tutto un mercato di coloro che vendono i pezzi delle auto tedesche, per non fare solamente il nome della casa bavarese, dove sembrerebbe che ci sia dell'interesse sul mercato nero per quanto riguarda le macchine tedesche. Cioè sono quelle più appetibili e quindi quelle che rischiano di più nel momento in cui sono lasciate da sole, mettiamola così, nei parcheggi. Perché dice, secondo me oggi rubano pezzi su ordinazioni, fari, paraurti, componenti, spariscono subito nel mercato nero e ci rimette sempre chi lavora, magari torna stanco da una trasferta come è accaduto nel caso che abbiamo raccontato. Poi non volevo rilanciare il mercato delle dashcam, però c'è qualcuno che dice, beh, se le cercate su i vari siti a pagamento la trovate tra i 20 e i 50 60 euro, dipende ovviamente dal modello, da quelle che si collegano ai cellulari, da quelle che agiscono con l'urto, quelle che sono più nascoste, quelle meno nascoste, quelle coi cavi, quelle senza cavi. E poi c'è qualcuno che invece ha trovato una soluzione geniale, dice, ciao, generalmente quando parto vado con la macchina e poi mando qualcuno a recuperarla di solito. Stazione, aeroporto, in modo da non lasciarla lì per tanti giorni incustodita. Ciao Daniela. Che è una soluzione diversa dall'idea invece di farsi portare da qualcuno all'aereo, perché se tu fai il costo magari di un tot di giorni lasciare l'automobile in determinati parcheggi, ti conviene che qualcuno ti porti e che qualcuno ti venga a prendere, lo paghi, e invece di pagare il parcheggio paghi questo che ti porta e che ti viene a prendere. In questo caso lei va con la sua auto, manda qualcuno che riprenda la sua auto, ma poi quando ritorna come fa? Abbiamo un altro successo in arrivo, quello di Irsin Dirs, King.

0: Everything, eccola qua, Ears and Ears di King al 333-2688-688. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, io ho avviato a questo problema appunto acquistando la seconda macchina.
0: Ecco.
1: Quando so per certo che la devo lasciare in zone un tantino pericolose o per tanto tempo, uso quella da battaglia.
0: Da battaglia.
1: Anche se comunque cerco il più possibile di utilizzare i mezzi pubblici. Altre alternative purtroppo non ci sono.
0: Però cioè, sei già uno fortunato che ha l'auto da battaglia. Cioè, io non, è una soluzione geniale. Cioè, tu ti prendi l'auto, quella che, a cui tieni, che resta nel tuo garage, pulita, luce, e poi c'è l'auto da battaglia. Cioè, l'auto da battaglia, ragazzi, è un'ideona. Se pensi di dividere praticamente la spesa, prendi un'auto magari come quella tua che è la riduci di e prendi l'auto da battaglia, è una soluzione eccezionale. Al ritorno allo stesso modo do indicazioni a che ora è il volo di ritorno, a che ora arriva il treno, e nello stesso modo con comodo chi mi ha portato la macchina con comodo me la riporta generalmente un parente stretto con conoscenza o comunque un amico. Quello che mi sto chiedendo è doppie chiavi in questo caso, o chiavi date al parcheggiatore, perché se no, cioè, come fai a ritirare le chiavi? O lui ti aspetta per consegnarti le chiavi. Cioè, doppie chiavi comunque come soluzione possibile. C'è Saif con buona domenica.

0: Buona domenica, Saif. C'è chi scrive: ragazzi, io ho molta più paura, più che andare ai concerti, più che andare agli eventi, più che lasciare la macchina al parcheggio dell'aeroporto, ho molta più paura quando mi capita di lasciarlo nei parcheggi sulle spiagge. Non perché non mi fidi dei parcheggi quelli custoditi delle spiagge, ma perché ci sono molte spiagge dove purtroppo i parcheggi sono incustoditi e lì invece si rischia molto di più, perché sanno che la macchina viene lasciata lì per tutto il giorno e quindi gli è successo una brutta sorpresa proprio nei parcheggi incustodito della spiaggia a questo nostro amico che si chiama Andrea. Grazie. Noi ritorniamo fra pochissimo con le vostre avventure e disavventure.
1: Tutti, con tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione. Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Su All Time High 24/7 I Can Stand It, brano del passato, brano del presente. In questa serata, in questo pomeriggio, dove stiamo parlando di automobili, vi fidate ancora quando ci sono grandi eventi e quando andate in aeroporto di lasciare la vostra auto lì? O pensate che quando l'abbandonate non sapete più come la ritrovate e quali sono le soluzioni che avete provato a trovare? Ce le state raccontando stasera, noi controlliamo l'ora e fra un attimo altri messaggi. Le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: La crisi dello Stretto di Ormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 Economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Ormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia. Stiamo esaminando la questione, ha detto. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. Il leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
2: Breaking news.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.

degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchi.

0: Ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania.
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

pezzi che sono esplosi veramente questa primavera estate 2026. Bowser con Magnetic, uno dei pezzi in assoluto più cercati sia per quanto riguarda TikTok che Spotify, e da lì insomma il successo prevedibile per questa primavera e sicuramente anche nell'estate, perché insomma diventa uno di quei pezzi che insieme a Another vengono proposti all'interno delle serate, quelle house con la H maiuscola. Ma adesso parliamo di tutt'altro, visto che abbiamo il momento Happy Vibes all'interno di Tutti in Lista. Cosa c'è da fare? Tre pezzi precedentemente scelti da Mauro Tonello al 333-2688-688. Dovete decidere se va in onda il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quale di questi tre? Vi facciamo sentire un piccolo assaggio e voi dovete scegliere. Il pezzo A di stasera è il grande Vasco Rossi con Generale.

Noi prendiamo le vostre preferenze, le sommiamo. Quale di questi tre brani volete sentire? Quindi Vasco Rossi, The Smashing Pumpkins, Placebo, lo decidete voi. Avete il tempo di una canzone che noi andiamo ad ascoltare. Temple City, Self-Aware.

0: so che state cantando, vi vedo dentro l'abitacolo della macchina che state cantando Generale, vi vedo, se non siete in macchina state cantando a casa, vi vedo. Generale è arrivato al com con Vasco Rossi, ma attenzione perché abbiamo altro pezzo da cantare, se la conoscete già. Ritornano le bambole di Pezza come new track, c'è Porno, il nuovo singolo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

0: anni, fine anni 90, ci può stare, siamo su quello stile là, le hanno riportate in auge le bambole di pezza con la loro porno, mentre sai che facciamo adesso? Diamo spazio all'informazione, c'è Gidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. I tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Sono quelli del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Il recupero degli altri due connazionali Muriel Odenino e Giorgia Sommacalla avverrà domani se le condizioni meteo marine lo permetteranno. I sub erano tutti insieme in una grotta. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Sono 29 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Tutte le imbarcazioni sono state intercettate e dovrebbero giungere al porto di Ashdod in Israele. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Secondo gli attivisti italiani sarebbero stati usati proiettili di gomma. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

Stavo scherzando con Gianluca Pacini e lui mi ha guardato un attimo male e stavamo per litigare. No, dai, sto scherzando. Abbiamo Bruno Mars con A Jazz Might, il pezzo che abbiamo sentito, ma adesso sta per arrivare invece il momento dell'effetto. Che cos'è il momento dell'effetto? Non avete mai sentito Radio Company quest'ora? Peccato. Avete perso l'occasione e l'opportunità di giocare con noi. Un simpatico gioco così per divertirci con gli ascoltatori quando sta per terminare l'appuntamento di Tutti in Lista, dove andiamo via leggeri proprio, ma proprio leggeri leggeri, perché vogliamo conoscere il nostro futuro oggi. Infatti abbiamo ritrovato il gioco, o meglio l'effetto del mese che sta per arrivare. Quello di giugno. Vogliamo sapere in percentuale come potrebbe essere il vostro mese e cosa bisogna fare per poter partecipare, quindi per sapere o conoscere una risposta. Ci sono degli elementi che ci dovete mandare, perché se no non vi possiamo dare una risposta. Ci serve il vostro nome, il colore preferito e l'animale preferito. Basta questo. Diamo in pasto all'effetto, vediamo che cosa ci dice la percentuale per il mese di giugno. Volete giocare con noi? Ripeto, nome, animale preferito e colore preferito. Vabbè, finiamo qua. E ci mandate questi tre elementi e noi vi diciamo come andrà il mese di giugno in percentuale. Fra pochissimo le prime risposte, adesso però Martin Solveig, Rocking Music. Radio.

Hasselbeck, Rocky Music, che qualche anno fa ha annunciato: guarda che mi fermo, e effettivamente non ha fatto più serata, cioè non si è più sentito niente di lui e si è dato semplicemente alla macchia, avendo guadagnato comunque per anni facendo serate a destra e a sinistra in giro per tutto il mondo. Allora, fammi vedere qua, perché abbiamo Elisa, il suo colore è il rosa e il suo animale preferito è il gatto. Elisa, cosa ci dice l'oracolo per quanto riguarda il mese di giugno? Fammi verificare. Amore 4%, soldi 11%, lavoro 7%, amicizie 3%, casini 75%. Un totale del 100%. I casini sono ben alti e a giugno sembra una lavatrice emotiva. Succede di tutto e nel dubbio anche insieme. Però da mesi così nascono sempre le storie migliori da raccontare. Quindi affrontala col sorriso, Elisa. Affrontala col sorriso. Mario, il suo colore è il blu, il suo animale è il cane. Mario, amore 2%, soldi 64%, e che è? Lavoro 21%, amicizie 9%, casini 4%, totale 100%. Giugno è super concreto, portafoglio protagonista e zero voglia di perdere tempo. Non sarà romantico, ma potrebbe essere tremendamente utile, anche perché quando uno ha la percentuale del 64% dei soldi, vuol dire che entrano, Mario, sicuramente. Annalisa, canzone estiva in arrivo.

Ho ritrovato mentre andiamo a scoprire come sarà il mese di giugno di Sofia. Lei come animale ha la volpe, quella preferita, il suo colore è il viola. Una volpe viola, Sofia. Amore 46%, soldi 6%, lavoro 12%, amicizia 8%, casini 28%. Non sono tanto i casini, vince più l'amore quest'anno, Sofia. Anzi, questo mese, scusami, Sofia. Giugno è istintivo e un po' imprevedibile. Il cuore spinge forte, ma il resto non sta a guardare. Se segui l'istinto giusto, puoi diventare un mese molto acceso. Mi ho dato la sensazione del molto acceso. C'è Tania, il suo colore è lilla, l'animale preferito del cane. Tania, per te il mese di giugno dice: amore 12%, soldi 33%, lavoro 18%, amicizie 7%, aia, ci sono anche un casini a 30%. Però è sempre più alto i soldi rispetto ai casini. Giugno è un mese un po' altalenante, tra cose pratiche e situazioni che si incastrano male. Se non ti fai prendere dal caos, riesci comunque a portare a casa qualcosa di veramente buono. Noi di buono abbiamo anche Louis Tomlinson, Imposter.

0: Jackson, mentre noi stiamo per chiudere il nostro spazio di stasera con gli effetti, abbiamo Veronica, il suo colore è il nero e indovina un po', la, il suo animale è la pantera nera. Veronica, amore 21% per giugno, soldi 9%, lavoro 34%, amicizia 6%, casini 30%. Giugno è intenso, un po' selvatico, lavoro e situazioni impreviste dominano la scena. Serve sangue freddo, ma alla fine qualcosa di utile lo tiri fuori sempre. Chiudiamo con Giorgia, che è stata la più fortunata, insomma, fra tutti i messaggi che ci sono arrivati. Il suo animale preferito è il gatto e il colore è rosa pastello. Amore 58%, soldi 6%, lavoro 9%, amicizia 14%, casini 13%, che è più basso rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Giugno è morbido e emotivo, il cuore prende spazio e il resto si adatta. Non è un mese complicato, ma molto sensibile, da vivere senza troppa rigidità. Si chiude qua il nostro spazio dedicato agli effetti, ritorniamo domani con un altro effetto per voi, ma fra pochissimo con altra musica per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Loco, grazie a tutti voi che avete partecipato, che siete stati con noi, che avete giocato, che avete risposto per Tutti in Lista anche stasera. Grazie a Gianluca Pascini. Sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, ma attenzione perché stasera, come sempre, non vi lascio da soli, nel senso che prima lasciamo andare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, poi ritorno in console per il fluido. Da ascoltare, non è da raccontare, è semplicemente da ascoltare anche stasera questo viaggio musicale dalle 22 fino alle 23. Ciao a tutti, a domani!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 23 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Homeworker su Radio Company. Noi siamo pronti per le cose da pezzi.
1: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ma buonasera a tutti, Gianluca Faccini dal vivo, perché ogni tanto capita che io sono qua nella sede centrale della radio.
2: È vero, è bello vederti, ciao cuoricino.
0: Ma che bello, ma sembra tutto così, è bello, cioè io mantengo questo, perché tu ci sei ogni giorno, sapete che, cioè, come posso dire, la stessa cosa ogni giorno dopo un po', no, non ti dà più emozione, giusto? Invece no, per me no, è sempre un'emozione bella, nuova, giusto?
2: Benvenuto negli studi fucsia.
0: Ah sì, stasera ma parleremo anche di colori stasera, quindi è perfetto sta cosa, proprio parleremo di colori. I colori hanno il loro significato, lo sapete, c'è chi si veste in un modo o nell'altro, chi sceglie un colore unico, ma non soltanto, ci sono delle

Shakira con Gypsy su Company. Buonasera, sono Igor Pezzi e dall'altra parte, anzi di fronte a me c'è Gianluca Pacini. Perché noi abbiamo l'open space, capito? Cioè dall'altra parte del vetro era una volta. Qua siamo in open space, siamo in una stanzone unica. Se qualcuno non sa ancora come sono fatti gli studi di Company, è qui, c'è uno stanzone gigante, grandissimo, meraviglioso, grande, tutto illuminato, le pareti sono illuminate, possono cambiare colore, ed è una cosa bella. Poi abbiamo degli schermi, ok, dei LED bulb, cioè che cambiano sempre, le immagini, logo, è fantastico, una sorta di sala giochi, perfetto. E poi ci siamo noi due che sono le due cose più belle del... Non dovevo dire sta cosa. Va bene, allora, signori, la notizia arriva da Rimini, l'abbiamo già citata un po' di tempo fa. Quest'estate non si può fumare in spiaggia. Non si può fumare né la sigaretta normale e nemmeno quella elettronica. Già praticamente da adesso mi dicono, cioè proprio ormai la stagione, non so se l'hanno inaugurato o meno, credo di sì, non si può più fumare. Ovviamente non è giusto, non c'è più libertà, sembra tutto un divieto, mamma mia, non si può così e non si può colà, ma che brutta vita. Però c'è anche, sono anche quelli che dicono, insomma, io non fumo, il fumo passivo fa male, pure quello della sigaretta elettronica è fastidioso. Poi c'hanno delle puzze incredibili quelle della sigaretta elettronica, non so se ti è mai capitato.

0: Ecco, una cosa. Però a quanto pare danno più spazio ai cani. E questa è la cosa che fa un po' arrabbiare, no? Tra poco ne parleremo. Se volete dire la vostra, ditelo al 333-2688-688. Tanto noi qua condividiamo tutto, non c'è problema. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: magari accesi, passo il bambino, si scotta il piede, succedono anche queste cose, ma insomma, con un minimo di decoro. Io ricordo anni fa, quasi 20 ormai, all'interno delle discoteche, dei locali, quando hanno vietato il fumo, apriti cielo pure là, ma non si può e quant'altro, ma cosa facciamo, cos'è tutta una restrizione, un proibizionismo, e poi alla fine ci siamo adattati. La cosa che potrebbe provocare un attimo è che la spiaggia di Rimini ha ampliato invece, quindi dà la libertà ai cani di fare il bagno mezz'ora in più durante la giornata, e quindi figurati, tutti a dire la loro. Sentiamo cosa è arrivato al 333 2688 688.
1: Ciao, tutto da Marco Trieste, e volevo dire una cosa. Sì. Io sono un pomodoro accanito, direi anche, e questa cosa mi dispiace un po', però è anche giusto che noi fumatori paghiamo per quei cretini che lasciano le mozziconi nascosti sotto la sabbia.
0: Lo so. Purtroppo così. Tu, qualcuno è civile, spero è sempre di più la maggior parte, e qualcuno no, non lo è, è poco rispettoso. Ad ogni modo, come la vivete questa cosa, quest'estate sotto l'ombrellone senza la vostra sigaretta? Va bene o non va bene? Dite la vostra al 333 2688 688. Poi diremo anche la nostra io e te. Vaccini, tu sei un fumatore di quelli numero uno al mondo, sei un tabagista proprio.
2: A me la sigaretta elettronica non dà fastidio, quella normale sì.
0: Quella normale sì, tra poco.

0: I Can Wait su Radio Company. Stiamo parlando del divieto di fumare in spiaggia, e qualcuno lo vive come un divieto vero, qualcuno lo vive come un senso di rispetto e di libertà, e finalmente giustizia è fatta per quelli che ti fumano vicino, che è vero, succede, ci sono delle persone incuranti che lo fanno, diciamocelo. Allora, ciao Company, anche a Jesolo quest'anno hanno vietato il fumo in spiaggia, mi scrive Cristina. Io ne sono felicissima perché già gli ombrelloni sono vicini tra loro. In questo caso chi fuma vicino a te non ti lascia respirare e ti costringe al fumo passivo, ed eccolo qua. Perché solamente spero solamente che venga rispettata l'ordinanza e che ci siano i controlli. Allora, l'ordinanza, parlo di Rimini perché sono informato su Rimini, va dai 25 ai 500 euro. Chi non rispetta, ovviamente, chi si accende la sigaretta potrebbe arrivare fino là. Poi un altro messaggio: ciao Company, hanno vietato di fumare sotto l'ombrellone finalmente anche a Jesolo. Un altro messaggio: i fumatori sono... No, vabbè, non si può dire queste cose. Rispetto zero per gli altri che non fumano e mozziconi sempre spenti per terra. Ci sono anche i fumatori rispettosi, Ci sono anche i fumatori rispettosi. Tu non sei un tabagista. Io conosco tante persone che fumano, gli consiglio sempre di smettere perché fa male assolutamente, ma alla fine sono anche quelli rispettosi. Insomma, come la vivete questa cosa? Sembra bene, sembra ci sia un ma un fumatore, c'è all'ascolto un fumatore che deve dire la sua, che quest'estate in spiaggia non potrà fumare? 3332 688 688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.

0: pare quest'estate non si fuma, e abbiamo aperto questo dibattito stasera. C'è Marco che dice: in spiaggia non si può fare, ma in acqua? Penso che nemmeno in acqua si possa fumare, anzi peggio ancora, dai, lasci il mozzicone lì, poi che fai? No, assolutamente no, su tutta la spiaggia non si può. Decreto già in vigore a Rimini, manca Jesolo, mi dicono, e anche in diverse spiagge, probabilmente sarà poi in tutta Italia. Il fatto che non si può fumare, la notizia è che già non si poteva fumare comunque in spiaggia la sigaretta l'anno scorso, ma quest'anno non si potrà fumare nemmeno la sigaretta elettronica, perché anche quella dà fastidio a chi non fuma, è sempre in qualche modo fumo passivo, anche se vapore acqua, mettiamola come, però insomma dai, tanti non lo vogliono. C'è un messaggio da parte di Domenico che dice: io proporrei di dividere la spiaggia a pezzi. Mi prende pure in giro, tra l'altro, Domenico, complimenti. Fumatori o non fumatori? Come i locali, e vissero tutti felici e contenti, forse. Beh, forse, ovvio. Perché effettivamente sì, spiaggia di Ponente, spiaggia di Levante, fumatori o non fumatori? Com'era una volta? Chi è?
1: Nelle spiagge libere a Rimini, sì, però si può fumare.
0: Sì, rimane un attimo di spiaggia libera per poter
1: fare... Ci sono
0: fare
1: delle eccezioni.
0: Delle piccole eccezioni, eccetera. Sei informato anche sulle spiagge nudisti? Immagino di sì, vero?
1: No, sui nudisti sono informato.
0: Mamma mia, ti è pure cresciuto il naso. Stavo dicendo che una volta nei vagoni dei treni c'era il vagone non fumatori, fumatori anche negli aerei negli anni 70-80. Fino agli anni 90 c'era questa possibilità. Adesso hanno vietato ovunque. Vabbè, come la vedete invece che i cani potranno fare il bagno mezz'ora di più in qualche spiaggia di Rimini? Ditemi la vostra al 3332 688 688.

0: chiudiamo questa diatriba? Come chiudiamo? Intanto salutiamo Olivia Dean con So Easy. La diatriba della spiaggia: fumatori sì, fumatori no, cani sì, cani un'ora in più, mezz'ora in più di bagno, invece non si può fumare. Io direi di chiuderla con un messaggio meraviglioso arrivato in questo momento al 333-2688-688. Basta che anche i cani sia vietato fumare per par condicio. Io direi di sì, ok. A tra poco!
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: and Me lo dedichiamo a Tania, che ieri sera lo ha scritto così come richiesta. E vedi, richiesta esaudita. Grazie all'ufficio musica, alla parte tecnica Gianluca Pacini. Insomma, ci siamo arrivati anche al punto che abbiamo deciso di cosa parlare tra pochissimo, cioè di colori, di come vi vestite in base al colore. Cioè, ci sono tante storie anche là dietro, vai.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:03 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Nucleari, questa Radio Company, le cose da pezzi parlano di colori, signori, perché tutti noi ogni giorno ci vestiamo. Fino là siamo d'accordo, però i colori, come facciamo a decidere i colori? Punto di domanda. I colori, insomma, c'è chi sta bene in un colore, in un altro, chi se ne frega, si mette tutti i colori che capita, si butta addosso, giacca da un colore, le scarpe di un altro, i lacci di un altro ancora, i pantaloni, le mutande, il pizza un altro ancora, un disastro. Il vademecum dice non più di tre colori addosso. Poi uno fa un po' quello che vuole. Gli analisti del settore fashion però dicono che è un discorso di identità personale e sta ritornando molto negli ultimi tempi l'uniform outfit, cioè persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è chi lo fa per moda, c'è chi lo fa perché vuole apparire, vuole farsi notare, e chi lo fa anche perché è daltonico. Prima, non so se è vera sta cosa, basta un attimo la musica, non so se è vera, ma prima Conte mi ha detto questa roba, che lui c'ha queste cose che è daltonico, non sbagliare, si mette. È vero? È vero, ma non ditela, mi raccomando. Conte è daltonico, veramente.
1: L'hai detto in radio?
0: Non l'ho detto in radio. Vabbè, dai, ripete, rimetti. Allora, signori, quindi l'uniform outfit è il trend sempre di più delle persone che decidono di vestirsi sempre con lo stesso colore. C'è anche l'armocromia. L'armocromia è una figura, ce l'ha la Schlein. Hanno parlato a lungo della Schlein, di questa persona accanto a lei che decide che tipo di colore deve vestire, capito? Deve vestirsi, perché chi ha questo ruolo, chi fa l'armocromia, decide in base ai tuoi occhi, al tuo taglio di capelli, al tuo taglio di al colore della pelle, quali sono i colori che ti stanno meglio.
2: Basta chiedere alla I, scusa.
0: Alla I, certo, c'è GPT, sa tutto quella, Schlein, perché spendi soldi sull'armocromia? Che chiedi alla I, tutto lì. Vabbè, dai, facciamola breve. Se doveste scegliere, ecco, se foste obbligati a vestirvi sempre con lo stesso colore, qual è il colore che scegliereste? Ditemelo al 3332 688 688.

0: Company, buona serata ancora, buon martedì. Stiamo parlando di colori questa sera. Che, qual è il colore che vestireste? Qual è il vostro colore preferito anche nei vostri vestiti? Ma soprattutto, se foste obbligati a vestirvi con quel colore, qual è il vostro colore? È il trend che sta prendendo sempre più piede, anzi sta tornando perché lo era già una volta. Si chiama uniform outfit. Cioè, chi mi dice un bel rosso Valentino? Secondo me il rosso Valentino... Cioè, allora, a patto che deve starti bene, secondo me. Cioè, devi essere portata a portare quel colore. No, secondo me. Però non passerà mai di moda. In generale, infilo la mano in armadio.
1: Guardate proprio questa, proprio,
0: Attenzione. In generale, infilo la mano dentro l'armadio e quello che esce indosso, se dovessi scegliere un colore, il nero. Sfina e sta con tutto. Sfina nel senso che smagrisce. Questo è vero, Anch'io ho scelto il nero e il blu notte, io ho scelto. Che poi se lo sanno i miei amici milanisti, guai, cioè mi fanno i dispetti. Però chi se ne frega, devo star bene io. Anche il verde mi sta bene, ok? A te invece qual è il colore preferito, Pacini?
2: Il blu elettrico.
0: Il blu elettrico? Tu sei DJ, dovevi essere così eclettico, così strano. Il blu elettrico è una cosa sgargiante.
2: Ma
0: una
2: sono
0: cosa...
2: strano di mio, quindi ho bisogno di un outfit, sì, invece che
0: beh,
2: mi
0: tu
2: normalizzi.
0: Tu sia strano di tuo, è vero, su questo non c'è dubbio. Ok, allora, il gioco è questo. Se foste obbligati a vestirvi con un colore, qual è quel colore? Ma soprattutto ditemi il motivo al 333-2688-688. Siccome siamo in sede però, ora andiamo alla macchinetta del caffè. Paghi tu e torniamo tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: con Carry On su Radio Company alle 21.24 di questa sera con le cose da pezzi. Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Concludiamo l'argomentone di oggi a proposito dei colori, che abbiamo chiesto prima se fosse obbligati a vestirvi solo di un colore, qual è il colore. Sentiamo. Sentiamo, è arrivato il messaggio. Sai, vai. Sì, c'è lui, è lui.
1: Buonasera Igor, buonasera. Allora, gran parte delle volte mi vesto con abiti scuri, principalmente il nero, perché i miei amici solitamente mi guardano e mi dicono: ah, cavolo, mi sembri più dimagrito. Beh, stai classico, bene, bravo. Poi mi vesto l'indomani, come la domenica, con una camicellina bianca e sembro una donna incinta.
0: Vabbè, ma lì c'è la pancetta allora, No, ma dicono che sia benessere, voglio dire, dopo una certa età soprattutto. E alle donne piace un po' di pancetta, non so se è vero o meno. Sì, un po'. Cioè, non la panza, proprio quella, sei tonda, quella che non vedi neanche le punte.

0: viaggi che è meglio. Il trend del turismo 2026 sta cambiando, a quanto pare. Sta cambiando. Una volta si preferivano i viaggi quelli con tante cose, quelli che dovevi fare tutto il più possibile. Nei giorni che eri via organizzavi viaggi, visite guidate, musei, quant'altro. Dovevi andare in discoteca a vedere la notte, il quartiere latino, il quartiere non latino, dovevi mangiare in tutti i ristoranti. Invece adesso calma, c'è molta più calma, fare meno cose ma fatte meglio. Un po', diciamo, non so che team siete voi, cioè siete di quelli voglio fare il più possibile o voglio fare poche cose ma fatte bene in viaggio. Al 333-2688-688, tipo team viaggio pieno, no? Dove devi far tutto? Roma in due giorni, Colosseo, Vaticano, Fontana di Trevi, tutto incastrato. L'ho fatto. Una tragedia. Team viaggio pieno, 5 città, 7 giorni, valigia sempre pronta, eccetera, eccetera. Oppure quello lento, team viaggio lento, una settimana, nello stesso posto, mare, passeggiate, zero stress, stesso hotel, stessi ritmi. E insomma, team veloce, viaggi veloci, pieni, o viaggi team viaggio lento. Da che parte
1: c'è la via
0: state?
1: Di mezzo? Io vorrei fare l'uno e l'altro.
0: No, dopo ti spiego che non si può fare la via di mezzo. O è il viaggio pieno o è il viaggio lento. 3332 688 688.

0: l'amore per la fede. Quando torno al mio paese, Serena Brancale su Company. Vediamo un po' cosa avete scritto a proposito del team di viaggio, viaggio lento, dove fare le cose poche ma fatte bene, dedicato il tempo giusto, oppure quei viaggi frenetici che andavano di moda un po', diciamo una volta, no? Dove dovevi fare tutto, dovevi assolutamente impiegare quelle ore, quei giorni per vedere più cose possibili, per anche stancarti, per tornare a casa più stanco di prima. Marco da Treviso dice: io corro sempre, voglio vedere tutto. Poi c'è Giulia: viaggio lento tutta la vita, odio la fretta. E c'hai ragione. Luca invece dalla provincia di Verona: un mix un po' e un po'. Come Gianluca Pacini, che vorrebbe un po' un po'. Secondo me un po' un po', può stare che la mattina lenta, fino al tardo pomeriggio. La sera magari potete cominciare a visitare più aperitivi, più locali, più ristoranti, insomma velocizza un po'
1: ragazze.
0: Il tutto. Quello che c'è, quello che c'è, insomma, si fa quando si è un po' in vacanza, si è anche un po' più liberi. Sara da Udine: se non vedo tutto mi sembra di aver perso tempo e aver buttato via soldi. Anche questo non è sbagliato. Paolo invece dice: io mi fermo e mi godo tutto, quindi team viaggio lento. Ed infine Elisa da Vicenza: viaggio lento e caffè lungo. Cioè, quando uno dice così, è il caffè lungo, lo bevi con più tempo, quindi c'è proprio relax totale. Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Si sente un pochettino di Gerusalemme dentro oppure no? Un attimo, c'è qualche giretto musicale. Questa è Shine Your Light, sempre Master KG, quello di Gerusalemme per l'appunto. Sono le 21.42 di questa sera e abbiamo deciso di parlare di una cosa che interessa un po' tutti, cioè del Galateo del ristorante. Il Galateo ristorante è una di quelle cose che toccano un pochettino tutti. Cioè, addirittura ci sono delle riviste, dei libri scritte da ristoratori, da camerieri, da metter di sala, che dicono come noi ci comportiamo. E ora vi elenco qualcosa che sicuramente almeno una di queste cose qualcuno di voi l'ha fatta. Del tipo ordinare qualcosa prima che la cucina chiuda. Cioè, tu sai che la cucina chiude alle 22.30, ma alle 22.29 c'è una grigliata mista, una cosa di questo genere. Ovviamente fa imbestialire un po' tutti. Poi, che ne so, ci sono quelli che arrivano in ritardo e senza avvisare, o peggio, che hanno prenotato in due ma si presentano in 7, 8, 9, 10. Ovviamente manda in tilt quella che è l'organizzazione di sala. E poi come fai a mettere 10 dove avevi previsto soltanto 2? Punto di domanda. Oppure, che ne so, un'altra cosa che è odiatissima: il telefono in viva voce al tavolo. Cioè, mentre sai che ordini e mangi e senti il tavolo vicino con i cazzi della zia, cioè voglio dire, cioè, no, anche no, insomma, ma qui lì si tratta di proprio di educazione civica, proprio la base, l'ABC. Quelli che modificano completamente il menù, vorrei questa cosa, la carbonara però senza le uova, magari il guanciale, sì però non il pepe, però il pecorino, magari il parmigiano, allora a sto punto vattene, cioè, poi, anche perché ci sono dei piatti che non vanno toccati, o te li mangi o non te li mangi, punto. Ci sono ancora tantissime altre cose, tipo, che ne so, ci sono anche quelli che fanno mille domande che sono già scritte dentro il menù, capito? Cioè, tu immagini questo cameriere col palmare in mano è lì che ha già servito 500 come te e tu gli fai 100 domande che sono già scritte. Sai che lui inconsciamente ti sta dando dello scemo, per esempio? Oppure, che ne so, tu sei lì e li vedi, perché stai già ridendo, Pacini? Ah, ok, volevi dire qualcosa? Ti è capitato sta cosa? No, aspetta, ti racconto una cosa. Tipo, c'è il cameriere lì, ovviamente col palmare, sudato, magari sei in stagione a Jesolo, dopo questo ho già fatto 14 ore, e tu sei lì che astendi, aspetti, non gli dici se vuoi il secondo, se vuoi l'antipasto, se vuoi hai le idee confuse, lui è lì che aspetta. È odiosissima sta cosa per i camerieri, senza parlare di quelli che hanno finito la cena e stanno lì ancora per delle ore a farsi gli affaracci loro, e c'è la coda fuori sul... Sì, quelli proprio. Allora, mi raccomando, bastano poche cose alla fine, bastano poche, rispettare chi lavora, dire buonasera, buongiorno e soprattutto grazie di tutto.

0: Thunderclothes con LSD su Radio Company. Quasi in chiusura di questa serata abbiamo concluso anche con gli argomenti, abbiamo parlato di tante cose stasera, ma abbiamo parlato anche di ristoranti, soprattutto del galateo, cioè dei comportamenti che noi dovremmo tenere in un ambiente pubblico, che poi sia un ristorante, un bar, qualsiasi, non importa, bisogna mantenere delle regole anche lì, perché dall'altra parte, mentre noi ci divertiamo, c'è gente che lavora. E quindi concludiamo col messaggio di Ernesto che dice: vuoi mettere quelli che prendono dal vassoio del cameriere direttamente il bicchiere del gin tonic, facendo ovviamente sbilanciare il vassoio, rovesciando tutti i gin tonic per terra? Tra l'altro volendo pure dare una mano a questo povero cameriere. Robe già viste. Questa è roba da arresto. Cioè, ragazzi, il vassoio non si tocca. Il vassoio non si tocca. C'è gente che ha perso il lavoro perché il cliente gli ha toccato il vassoio. Non si tocca, perché ovviamente loro si mettono, sanno già bene o male come possono portare, bilanciare il peso, perché mica sono tutti uguali i bicchieri, mica hanno lo stesso peso i bicchieri, giusto? Se tu prendi una tazzina di caffè con due birre, un gin tonic e poi ci metti una Coca-Cola, devi saperli mettere. Se tu gli tiri via la Coca-Cola, si sbilancia, cade tutto, capito? Cioè il baricentro va proprio, quindi mi raccomando, fate i bravi, non toccate i camerieri e ditegli soprattutto grazie.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Dance Music Award. Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards, la vera vittoria è esserci.

0: to you, another su Radio Company. Abbiamo chiuso anche questa sera con questo successo, quello del presente, primo Double D con Fun Love dal passato. Salutiamo anche Marco che da chef dice: se il locale è pieno fate meno modifiche possibili in cucina, la cucina vi ringrazia. Magari in qualche locale vi fa pure lo sconto, a patto che non rompiate le barre. Ok, grazie per questi messaggi. C'è un nostro amico ascoltatore, molto amico di Radio Company, si chiama Ernesto, e dice: beh, insomma, potremmo fare l'angolo di Ernesto verso sera, così per i consigli pratici. E lui sa tante cose, lui potrebbe essere
1: ok.
0: Ti ha incuriosito, hai visto Ernesto? Sei all'ascolto? Pacini è incuriosito da te, e quindi sapete, nascono così le cose. Benissimo, noi siamo arrivati alla fine. Però dopo di noi c'è Fluido con Stefano Conte, non scappate, un bel viaggio musicale con la sua musica, e noi invece torniamo domani a partire dalle 8 della sera. Ciao, vi voglio bene, un bacio
2: su Radio Company. Cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30,
5: 11:15,
4: 10:20,
6: le 10:15,
5: le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
7: Radio Company Time.
8: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
9: Che fretta c'era! Maledetta.
8: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
9: Si sere.
8: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
10: Radio Company presenta Fluido, Fluido. Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti.

Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

Ciao a tutti, buona serata e ben ritrovati qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, ritorno al nostro appuntamento, quindi anche stasera, martedì 19 maggio, c'è Company Yesterday, due ore da passare assieme, tantissime canzoni da sentire, quindi da riascoltare, i grandi successi praticamente di qualche tempo fa. Gianluca Pacini si occupa della regia, tra poco vi faremo riascoltare Alanis Morissette, Justin Timberlake, poi Lenny Kravitz, Shep Sister, David Guetta, Eric Fritz, Gwen Stefani e subito Don't Tell Me.

0: Stefani, What You Waiting For, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui naturalmente su Radio Company all'interno di questo appuntamento che si chiama Company Yesterday. Adesso per noi c'è una brevissima pausa e ritorneremo tra poco. Company Yesterday. Don't stop the party.
1: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company.
1: Yesterday.
5: A quest'ora della sera qui su Radio Company assieme a Fabio De Magistris, ben ritrovati a tutti, grazie naturalmente per aver scelto la nostra musica. C'è Company Yesterday, quindi a quest'ora solo i successi di un po' di tempo fa da riascoltare assieme, tante canzoni da sentire una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Infatti tra pochissimo ritroveremo Sia con Chip Thrills, poi Desiree, Montel Jordan, Black Eyed Peas, riascolteremo anche George Michael, Mano Negra, Katy Perry e poi The Pussycat Dolls.
1: Come.

0: Qualche minuto anche con The Pussycat Dolls, era Hush Hush, la canzone che abbiamo appena riascoltato, uno dei loro successi, così inserito stasera all'interno di Company Yesterday. Brevissima pausa per noi, a tra poco. Company Yesterday.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Radio Company Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Company Yesterday.
0: Continua il nostro appuntamento, continua lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa a quest'ora qui su Radio Company. Ben ritrovati a tutti, io sono Fabio De Magistris, con me c'è Gianluca Pacini, sarà lui quindi anche nella prossima ora ad occuparsi della parte tecnica e a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che Company Yesterday ci dà la possibilità assieme di riascoltare solo i grandi successi, quelli di qualche anno fa praticamente. Tra poco Shaka Punk, poi Royce Scoop, ritroveremo anche Lady Gaga, Jamelia, Ola con I'm in Love, poi Ralphie Rosario, Rosario, Robby Rivera, subito The Black Eyed Peas con Where is the Love?
2: Radio Company Yesterday.

0: Un ritorno nel tempo per qualche minuto con Robby Rivera, era Bang, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra qualche istante.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
6: Radio Company.
7: Yesterday.
6: Yesterday.
7: Company.
6: Yesterday. Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Radio Company Yesterday.
0: Amici di Radio Company, ancora una buona serata a tutti. Continua Company Yesterday. A quest'ora sono i successi di qualche anno fa da riascoltare assieme, quindi tante canzoni anche nella prossima parte, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Io sono Fabio De Magistris e Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi farò riascoltare Boris Douglas, poi 49ers, Shakedown, Party One con I'm So Crazy, poi sono JD, Novi vs ENIAC, subito per ripartire Riding the Rhythm di Blackwood.
6: Radio Company Yesterday. Bye.

Per chiudere il nostro appuntamento di stasera, il secondo contatto di questa settimana di dicembre, abbiamo scelto e riascoltato Superstar di Novi vs ENIAC. È il momento quindi dei saluti, il momento di ringraziare intanto Gianluca Pacini, che è stato in regia per queste due ore. Grazie a voi soprattutto per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì, io sarò qui con voi sempre con Company Yesterday a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio, compagnie, boutique.